Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

I could never imagine such deviance. Air it out. Let it

ولا داخل

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e, glissando, cioè passa da una nota all'altra, senza mai staccare nettamente, e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40, Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

Un gom hiro nuen Maron kwe Un nuen king om ya Kutik

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

stato donato.

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: Tu penses à ce qui pourrait se passer, tu es en transe. Plus de présent, plus de rire, que des larmes. L'anxiété te dévore telle une vague. Tsunami.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Siete su Radio Gwen, sono le 9 in punto, o le 9.02 del mattino. Oggi sarà una delle nostre giornate in diretta, dei nostri mercoledì in diretta di agosto. Questo è solo un primo saluto e ci collegheremo poi alle 9.15. Oggi sarà una giornata di cantieri aperti, avremo con noi direttrici e direttori, artisti e artiste dei vari festival, dei vari eventi con cui collaboriamo in questo mese, nel mese prossimo, fino ad ottobre. Quindi è una giornata in cui svegliamo tutto ciò a cui stiamo lavorando, insieme a Nikita che ci sta raggiungendo e a Enrico. Quindi questo è un primo saluto alle 9.02 del mattino e ci risentiamo alle 9.15.
0: Conscience qui te fait quitter le sol, te désarme. Emporté, tu aurais meilleur temps de te laisser faire. En te battant, tu risquerais de te casser les os. La tempête, comme toujours, finira par se taire. Sa présence finira par caler.

0: Ciao. Volevamo dirti che sei una grande. E questa è Radio Gwen. Ciao.
1: Ciao, bentrovate e bentrovati su Radio Gwen, è uno dei nostri mercoledì in diretta dalla sede di Chiasso. Siete tutte e tutti invitati a passare di qua, a entrare, a salutarci, a venire al microfono se volete, anche se oggi avremo tantissimi ospiti. Siamo qui con Enrico, il nostro responsabile tecnico, il nostro fonico, e con Nikita.
2: Piacere. Una mattinata parecchio tranquilla, c'è da dire.
1: Sì, parecchio tranquilla, a parte questo traffico. Vedo che ogni volta che passa un camion, visto che siamo qua in vetrina per vedervi e farci vedere, c'è Enrico che ha un fremito su per la schiena. E quindi sì, il suono può essere un po' sporco, però invece sarà una giornata di pensieri limpidi, di pensieri accuminati. Avremo con noi organizzatrici e organizzatori, direttrici, direttori, artisti, artiste di tutti i festival con cui collaboreremo nelle prossime settimane. Questo sarà però una parte, avremo ospiti qui in studio, avremo collegamenti al telefono da varie località d'Europa, perché queste persone si trovano un po' ovunque al momento, e poi però manterremo il nostro palinsesto con tutta una serie di episodi, gli ultimi episodi di diverse serie. La prossima sarà Mamera, che inizierà alle 9:30, e sì, Niki, comunque, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: questo trio si è tra l'altro esibito in una performance Gwen non da poco venerdì scorso, quando c'era una manifestazione antifascista per la visita, diciamo, di una squadra di calcio di Tel Aviv a Lugano per una partita UEFA. C'era una manifestazione che contestava che lo sport possa venire usato per promuovere un certo tipo di visione del mondo e di atteggiamenti razzisti e fascisti, e grazie al collegamento con Enrico da casa, Nikita si è riuscito a fare tutta una serie di interviste live sotto una pioggia scrosciante.
2: Ma infatti è stata comunque una delle dirette più strane che mi sia capitato di fare, sinceramente. Cioè, con due microfonini, un cellulare, ad intervistare persone sotto la pioggia, in manifestazione tra i cori. Comunque ne è emersa una visione dello sport, una visione della politica, anche e soprattutto una visione di Gaza, che è stata molto rincuorante vederla lì.
1: Anche della società civile svizzera italiana, no? Perché vediamo queste persone, alcuni giovanissimi, altri invece con una papalina ebraica, che parlavano dello stile, come sta bene la bandiera palestinese con la papalina, e persone che sembravano pronte allo scontro, che invece tiravano fuori dei discorsi molto coscienziosi, articolati e sensibili a quello che è un senso etico dello stare al mondo.
2: Ma infatti, come al solito, comunque Lugano si sa far riconoscere nel momento in cui si parla di senso civico, no? Una manifestazione che comunque, vabbè,
1: nel senso dell'ospedale, perché gli hooligan luganesi hanno minacciato di mandare tutti al civico se si facevano vedere con la bandiera palestinese.
2: Gli hooligan luganesi effettivamente sì, quello, però chi è stato nel corteo, beh, non ci sono stati episodi di violenza, al massimo è stato fatto esplodere qualche petardo, ma quelle sono cose quasi da nulla.
1: Sì, qualche bomba carta che avrà assordato alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ci scusiamo per questo, però il fascino della diretta, della manifestazione come quella.
2: E adesso, tra l'altro, magari introdurrei un pochettino Mamera, effettivamente, perché abbiamo appunto questo programma che comincerà tra una decina di minuti, alle 9:30.
1: Sì, magari vi diciamo che alla fine di questo episodio di Mamera, che adesso Niki vi presenterà, avremo il primo collegamento in diretta da Filicudi con Alexandra Genzini, un audiomaker strepitosa che lavora per Radio Rai, che segue diversi progetti di radio comunitaria e di ascolti condivisi. Alex è stata qui a Radio Gwen a farci della formazione, e quindi ci racconterà di un progetto su uno dei libri più incredibili che mi sia capitato di leggere quest'anno, ma di questo vi parliamo dopo. Però questo è per prepararvi che appena finirà Mamera ci sarà una strana canzone degli Usmamò, e dopo di quello un collegamento con una linea probabilmente molto disturbata da quest'isola.
2: Tra l'altro è la canzone della quale mi parlavi prima di entrare in studio.
1: Esattamente, sì.
2: Nel caso sentiate cose strane, Radio Gwen non ha avuto una deriva verso destra. Si parla, si cerca sempre di cercare un senso critico, no, nell'analisi di un testo.
1: No, questo testo parla di marocchino e afgano, e sentendo la canzone basta che sappiate che non si parla di persone di nazionalità marocchina oppure afghana, ma di prodotti di provenienza marocchina ed afghana.
2: Io andrei verso appunto il prossimo programma, Mamera, di Tati Rossi. Tra il 1926 e il 1973, il programma Kinder der Landstrasse, promosso dalla Fondazione Pro Juventute e sostenuto dalla Confederazione, tolse con la forza centinaia di bambini jenisch alle loro famiglie. Dietro questa operazione si celava un progetto eugenetico, volto a cancellare l'identità di un intero gruppo nomade. Una serie podcast in 7 episodi che riporta alla luce questa drammatica storia di discriminazione attraverso testimonianze, documenti e riflessioni, mettendo a fuoco una ferita collettiva e un passato che interpella il presente. In questa terza puntata, Bugiarda per natura, Uschi Waser ci guida in uno dei momenti più duri della sua vita, la scoperta, a 37 anni, del dossier segreto con cui la sua infanzia è stata controllata e giudicata. Un passato fatto di abusi, istituzioni che non l'hanno creduta e pregiudizi radicati contro il popolo jenisch. Attraverso la sua voce intensa e lucida emerge la storia di una lotta per verità e giustizia, ma anche il racconto di un trauma che ha lasciato ferite profonde, una testimonianza potente sulla forza della memoria e sul bisogno urgente di riconoscimento. Io direi che, nel senso, andiamo. Non vedo l'ora di ascoltarlo.
1: Cosa facciamo, Henry? Bruciamo le tappe e guadagniamo un po' di minuti per dopo?
3: O possiamo bruciare le tappe e guadagnare dei minuti mandando una canzone?
1: Ah, sì, perché
3: di un artista svizzero locale.
1: Fantastico, facciamo così, perché oggi parleremo tanto a Radio Gwen, parleremo sperando di portarvi voci affascinanti e pensieri appunti acuminati, però è una giornata in cui si sentirà molta, molto la nostra voce, molto la voce degli ospiti, quindi andiamo con la canzone dell'artista svizzero.
3: Sì, lui è Cedric Blazer, la canzone è Le Chiavi e faccio un piccolo avvertimento. Potrebbe rimanervi in testa per settimane, come è successo al sottoscritto, quindi Cedric Blazer.

0: E questo era Cedric Blazer con Le Chiavi. Adesso vi lasciamo al podcast Mamera. La puntata si chiama Bugiarda per natura.
1: Quando io ho letto le mie cose, non è che ho letto 3 pagine, ho pianto e ho pensato, ma usci, lascia stare, comincia a andare adagio a leggere tutto quello, no? Io le sentenze ho letto in una notte, né? In una notte. E io non mi sono accorto in quel momento lì che capitasse qualche cosa in me. Io quando ho chiuso lì, per me ho perso, si dice, il tappeto sotto i piedi.
2: Sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Yenish, un podcast originale prodotto da REC. Episodio 3. Bugiarda per natura.

0: Siamo sedute da qualche ora ormai, intorno al tavolo nella sala da pranzo di Uschi Waser. Sono completamente immersa nella storia che Uschi mi sta raccontando con fiducia e generosità. Il 1989 è stato per Uschi un anno cruciale. In un archivio ha scoperto un dossier che la riguarda, una serie di documenti di Pro Juventute con annotazioni e valutazioni sul suo conto. La sua infanzia è stata monitorata e registrata in maniera dettagliata.
1: Come è successo che a 37 anni hai scoperto questi atti? Come è avvenuto?
2: Quando nel 1989 c'era la storia svizzera delle fisci. Sai cosa sono le fisci? Era una carta che c'era scritto il tuo nome, data di nascita. L'abbiamo visto alla dimostrazione a Zurigo. L'abbiamo visto alla dimostrazione a Berna. È andato in Italia quel giorno lì. Solo
1: schedato.
2: Ecco, schedato. Così, Fischen Affäre. Fischen Affäre.
0: Lo scandalo delle Fisch svizzere, noto anche come Fischen Affäre, ha rivelato un vasto sistema di sorveglianza segreta della popolazione da parte delle autorità federali e della polizia cantonale.
2: Quegli anni tanta gente è stato sorvegliato dallo Stato, i giovani che andavano in dimostrazioni o anche giornalisti o così, sono stati tutti, si dice in tedesco, fischiert.
0: Ad essere schedati e controllati illegalmente erano attivisti e persone politicamente impegnate, ma non solo. In quegli anni la vicenda scioccò l'opinione pubblica e accese un grande dibattito sulla protezione dei dati personali.
2: Allora qualcuno mi ha detto: ma tu sai se hanno fatto fische da Jenisch? Lì ho pensato, e beh, io scrivo a Berna e chiedo se da me c'è una scheda. È tornato indietro, no, da me niente, no? Però che ci sia la possibilità di vedere se ci sono delle cose di me dalla Pro Juventute. E lì mi sono informato, lì ha cominciato la mia storia.

0: È in quegli archivi messi a disposizione da Pro Juventute che Ushi trova le risposte alle domande che si era posta da bambina. Questa scoperta l'ha costretta a 37 anni a riscrivere da capo la storia della sua vita. Nell'episodio precedente, Ushi ci ha parlato della madre e del loro rapporto, mentre il padre finora non l'ha mai citato. Dunque le chiedo:
1: Ushi, ma il tuo papà naturale l'hai mai conosciuto?
2: Due volte l'ho visto, una volta quando ero dalla madre, ho dovuto dare la mano a lui. Questo è il tuo papà. Io lo so che l'ho visto due volte, ma la seconda non me la ricordo più.
0: Sebbene il padre biologico sia assente, c'è una figura maschile che emerge dai racconti di Ushi. È il marito della madre, il patrigno, che ha determinato in maniera indelebile la sua adolescenza.
2: Loro convivevano, e già a quei tempi lì che convivevano, lui mi ha sfruttato, no? E quando erano sposati, anche lì andava in avanti la storia.
1: Quindi il tuo patrigno ha abusato di te più volte?
2: 2 anni.
1: Ma mamma lo sapeva?
2: Ma oggi essere madre di 2 figlie direi di sì. Ma proprio sapere non lo so.
0: A 14 anni Ushi coraggiosamente denuncia al patrigno che per 2 anni ha abusato di lei. Le volte in cui le veniva concesso di tornare a casa per andare a trovare la madre. Nessuno la sostenne, né la madre che difese il marito, né le suore che la definirono bugiarda per natura, né Siegfried, il tutore, che si fece vivo solo dopo che Ushi stagliò le vene.
2: Non volevo assolutamente morire. Io avevo l'idea che venivo all'ospedale e poi racconto alle infermiere o alla dottoressa o al dottore che io non voglio più essere dentro nelle mura, che io voglio andare in una famiglia. Io pensavo che magari la dottoressa dice che povera ragazza, io ci ho posto a casa, la prendo con me. Io avevo quelle idee, te l'ho detto, che le vivevo in una certa fantasia. È andata malamente perché il dottore è venuto dentro nei muri. Non è che sono finito all'ospedale. Il dottore non mi ha neanche chiesto perché l'abbia fatto, così mi ha cucito perché era abbastanza grande il taglio, no? E basta. Io mi ricordo bene, io volevo cambiare la situazione. Non è stata nessuna intenzione di morire quei tempi là.
0: Le accuse di Ushi portarono all'apertura di un processo contro il patrigno.
2: E poi ho perso la causa. Perché ero già da bambina bugiarda, c'è scritto dappertutto che ho una grande fantasia, che dico le bugie, io che no. E poi ho perso. E ho letto anche quello e lo so adesso come ha funzionato. E per quello sono anche in lite con la Chiesa Cattolica.

0: Una volta che cominci a andare a cercare, si scopre tante cose. E questo ho scoperto per, come si chiama? Zufall,
1: Per caso.
0: io per caso, proprio per caso. Vedi, impari il tedesco tu.
2: Uschi mi ha raccontato che, fino alla scoperta di quei documenti, si era sempre ritenuta tutto sommato fortunata nella vita. Solo a seguito della lettura del dossier sulla sua infanzia ha realizzato quanto quegli atti, di cui ignorava l'esistenza, abbiano segnato il suo destino. Tira fuori un foglio da una cartelletta. È un vecchio tema scolastico, un compito assegnato in classe dalle suore.
0: Quando io ho fatto la causa col patrigno, nella scuola mi hanno fatto scrivere un... Sai quando ti dicono nella scuola, scrivi

0: l'originale, né? Dentro lì. Poi ha legato a una lettera di una suora e quella suora scrive: io vi mando questo tema, forse aiuta a poter giudicare la storia. Lei non l'ha mandato al tribunale, lei l'ha mandato all'avvocato di mio padrino. E quando sono stato là davanti alla corte, quell'uomo lì mi chiede: ma lei ha scritto un tema come quello dallo specchio? E lui dice: ma lei ha scritto dentro che c'ha una grande fantasia? E io ho detto: sì, l'ho scritto io.
1: Quel compito in classe, scritto da ragazzina, all'apparenza innocuo, le costò caro. La giovane Ushi pagò a sue spese le conseguenze di quelle valutazioni.
0: Lì non sapevo che loro non mi credono. Io parlavo con loro come parlo con te, io pensavo che loro mi credessero. Ho sempre pensato: ma forse hai raccontato troppo, con fantasia. Però io ho pensato: colpa mia che hai perso la causa. Per quello sono stato, in tedesco si chiama retraumatizzata, no? Ritraumatizzata.
1: Il tribunale si basò su testimonianze e documenti in cui Ushi veniva descritta come inaffidabile, una caratteristica che in quegli anni veniva spesso associata al popolo Yenish.
0: Nella sentenza c'è scritto: lei ha sempre detto la medesima cosa, non ha mai cambiato versione, però non si può lui condannare visto che lei ha scritto quel tema lì.
2: Visto che lei conferma di essere una bambina
0: Io che
2: pura di
0: no,
2: fantasia.
0: io.
2: Era come se tutti fossi autoaccusati.
0: Proprio così. Da lì io sono, dico, crepato, non c'ho un'altra parola, la do pro anche in tedesco, né? Lì sono crepato. Quando ho letto quella cosa lì, sono assolutamente crepato.
1: Ushi non avrebbe avuto alcuna possibilità di ottenere giustizia. Venne accusata di aver mentito e considerata una bugiarda patologica.
0: Anni e anni dopo dico: ma com'è possibile che io scrivo nella scuola ufficiale un tema e poi la suora lo manda all'avvocato di quello che mi ha sfruttato? No? La suora non aveva niente da fare in questa storia, niente.

0: quando è stata la sentenza dal padrigno, il mio tutore e anche quelli dalla giuria hanno detto che bisognerebbe fare una terapia con questa ragazza.
1: E come andava in terapia? Ti trovavi bene?
0: Sì. Quando ero già madre sono andata a posto una volta a trovarla e lei mi ha detto: guarda, io non potevo aiutarti, io non potevo cambiare la tua situazione, però per me è stato importante che tu finisci il tuo tirocinio, si dice, di sarta, per darti qualche cosa che ti accompagna nella vita. Altro non potevo fare per te.
2: Oltre al grande tema delle discriminazioni, il racconto di Ushi porta alla luce anche un altro nodo centrale: il pregiudizio che ha condizionato profondamente tutta la sua vita.
0: Ero sempre quella che dice solo bugie o che ruba, che va dietro i maschietti, e non avevi la possibilità di cominciare in un posto senza avere dei pregiudizi. Il più grande pregiudizio era già Yenish.
2: L'appartenenza al popolo Yenish è stata per Ushi uno stigma dal quale sembrava impossibile liberarsi.
3: 2 anni e 9 mesi. Anche Ursula è sempre qua. Per lungo tempo ha provato a scappare senza farsi notare. E noi ci siamo detti che

0: Ce l'ha nel sangue. 4 anni e 9 mesi. Speriamo di riuscire, grazie all'educazione, a trasformare la bambina in una creatura simpatica. E tra parentesi, nonostante il fatto che non mi voglia fare illusioni a riguardo. 7 anni. Emerge la spiccata caratterialità della ragazza. Ursula è molto difficile, anche moralmente. Abbiamo dovuto starle sempre dietro, perché mette gli occhi addosso ai ragazzi in modo eccessivo. A tal proposito, ci vuole una particolare sorveglianza.
1: E sai, la cosa più triste è quando tu leggi, ma la Ursula racconta questo o l'altro, racconta che è stato in tanti posti diversi, ma se loro andassero a vedere, potevano vedere che era vero, che è cambiato in continuamente le scuole. Nessuno l'ha controllato. Hanno detto, racconta delle bugiarde, invece non è bugiarde. Oggi posso dire, guarda qui.
2: Mentre ascolto le parole di Ushi, penso, e tra me e me mi chiedo, quando ci libereremo dei pregiudizi? Qualche giorno fa ricevo un'email da parte dell'ente con cui collaboro dal 2018. È un invito a partecipare a una formazione per ottenere la certificazione B2 di lingua italiana. Questo dopo aver completato i miei studi in Italia, dopo anni di lavoro come mediatrice culturale per le lingue inglese e tigrino, dopo aver tradotto nei contesti scolastici, sanitari, sociali, giuridici, dopo aver costruito ponti tra persone, per chi vive in Svizzera e per chi è appena arrivato attraverso i percorsi migratori. Eppure, ancora oggi, ricevo comunicazioni che mettono in dubbio la mia padronanza dell'italiano, la mia prima lingua. E non si tratta di una mail sbagliata, perché non è la prima volta. È qualcosa di più profondo, è il segnale che il mio essere italiana, qui, nel Canton Ticino, viene incredibilmente messo in discussione. E questo è inaccettabile. Ma torniamo a Ushi. La scoperta inaspettata del dossier è stata per lei un duro colpo.
1: Le prime settimane volevo suicidarmi insieme alle mie due ragazze. La grande ci aveva 17, la piccola aveva 7 anni. Io lavoravo di notte come infermiera, avevo anche la possibilità di prendere delle medicine per fare suicidio me e i miei bambini. Io ho pensato anche vado con la mia macchina in autostrada con le mie due figlie e siamo morti, sai, contro una macchina, un'altra macchina, così pensi tutte le possibilità, giorno e notte ho pensato quella cosa lì.
2: Ushi si era immaginata tutto, i titoli di giornale, il funerale con la sua bara al centro fra quelle delle sue due figlie, la cremazione e anche la musica che avrebbe accompagnato la funzione.
1: Quando sentivo musica, una certa musica, ho pensato, ecco, questa sarebbe bella, questa musica dovrebbe essere lì quando sono le tre casse. È stata proprio una cosa che ho immaginato io. Una volta ho pensato, prendo tutte le mie carte, vado in Germania, faccio un fuoco insieme alla televisione, dico guardate un po' cosa hanno fatto i svizzeri. Poi ho pensato, ma se fai quello non ha senso, non cambia nulla. Dopo un certo tempo ero in giro col mio cane, mi sono fermato su un ponte e ho pensato, senti Ushi, se devi vivere ancora, cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare? E io ho pensato che la mia storia non la lascio su di me, si dice in tedesco. Io questa storia me la paga qualcuno.
2: Per anni i documenti di tutorato di Pro Juventute furono al centro di una disputa tra le persone Gienisch coinvolte, i cantoni e la Confederazione. La fondazione inizialmente si oppose alla divulgazione degli archivi relativi al programma Kinder der Landstrasse. Nel 1986, in seguito a un ricorso da parte della Confederazione, i dossier conservati da Pro Juventute vennero sequestrati e depositati all'archivio federale svizzero a Berna, dove si trovano tuttora, permettendo finalmente agli interessati di accedervi. Per molti, consultarli ha rappresentato una tappa difficile, ma importante, nel processo di riconciliazione e nella ricerca delle proprie origini familiari. Sentiamo il responsabile per la Svizzera italiana di Pro Juventute, Ilario Lodi.
3: La Fondazione ha messo a disposizione i propri archivi. Pensi se anche altre istituzioni avessero messo a disposizione i loro archivi. Ne usciremmo ancora tutti peggio. Non sto parlando di Svizzera, sto parlando di essere umano, prima ancora che di Fondazione Pro Juventute Svizzera, senza nulla togliere le responsabilità che questa fondazione porta con sé ancora oggi.
2: Come ricordava Usci nell'episodio precedente, anche altri enti religiosi, ma non solo, erano molto attivi nel collocamento dei bambini jenish.
3: Questo non giustifica il fatto che Pro Juventute abbia fatto questa cosa. Questo è un problema che io assumo come persona, prima ancora che come responsabile regionale della fondazione. Come può succedere una cosa di questo genere? Questo è un problema di ordine collettivo. E collettivo nella misura in cui ogni soggetto è chiamato a esercitare quello spirito critico per poter leggere quello che sta succedendo.
1: La USCI che era prima, fino a quel giorno lì, non sono mai più potuto di nuovo
4: tornare,
1: mai più, non esiste più.
2: La scoperta degli archivi di Pro Juventute ha segnato un prima e un dopo nella sua vita.
1: Io prima ero più leggera, sai. Io vivevo con la mia storia e ho detto, però ho avuto una grande fortuna, c'ho un bel lavoro, c'ho una macchinina, sì, sono divorziata, però le mie due ragazze vanno bene. Io c'ho tutto quello che ho bisogno, no? Ero contenta della mia vita, ho sempre pensato che fortuna che avevo, non devo mangiare pastiglie, non devo bere, non devo prendere droghe, sto bene, stavo bene fino a quel giorno lì. Quando ho letto questo, proprio da lì sono crepata, non te lo posso dire diversamente.
2: Avrete notato che non è la prima volta che Usci pronuncia la parola crepata. Mi viene in mente un gioco che fa spesso mio figlio Noah, che oggi ha 6 anni, e mi chiede:
5: mamma, cosa ti fa venire in mente la parola karate? Mamma, cosa ti fa venire in mente la parola corpo umano?
2: Quando gliele faccio io le domande, le sue risposte sono sempre molto fantasiose. Ecco, a me la parola crepata fa venire in mente il muscolo del cuore, rappresentato come una piccola scultura su un piedistallo, con sopra delle incisioni, delle crepe. È un'immagine molto precisa che mi appare in testa ogni volta che Usci pronuncia quella parola. Venance Nobel è uno scrittore storico di Basilea, di padre jenish, il quale fu sottratto ai genitori e cresciuto da una famiglia affidataria. In merito agli archivi ritrovati dal padre, lo scrittore disse una frase che mi colpì molto, ed è questa: anche se conosci la differenza fra fatti e atti, 4 raccoglitori pieni di esternazioni diffamatorie su di te e la tua famiglia non ti lasciano indifferente.

0: Come si superano questi traumi, se si superano?
1: Io posso solo parlare di me. Io lavoro con la mia storia, no? È anche un certo lavoro. Tanti dicono che per quello ho superato, no? Io dico, non lo credo. Non sono convinto io con questa risposta. La nostra storia non è giusto. Non è giusto per niente. Non si lascia giustificare quello che abbiamo dovuto subire noi. E quindi per me è come un motore che funziona, perché io finché non è messo in ordine non taccio.
2: Usci di fatto non ha mai taciuto. Si è impegnata tutta la vita per un dibattito aperto su quanto avvenuto al popolo Yenish. Ha sempre cercato verità e giustizia. Sin dal 1986, quando viene istituita la fondazione Nashet Yenish, e ne diventa presidente. Per 11 anni la sua missione è stata offrire consulenza e assistenza alle vittime del programma Kinder de Nachstrasse.
3: Il tema delle discriminazioni è un tema più attuale che mai, eh? E su questo aspetto non bisogna mai abbassare la guardia, proprio perché è molto facile cadere vittima di un processo discriminatorio. Molto più facile di quanto si possa credere. La depersonalizzazione dei soggetti è un invito a nozze per la discriminazione.
2: Da 30 anni Usci è una voce pubblica, una rappresentante per coloro che sono stati colpiti dall'opera assistenziale. Ancora oggi viene invitata nelle scuole, nelle università, per sensibilizzare sul tema. Nel 2021 i servizi di consulenza a sostegno delle persone coinvolte nella campagna Kinder de Nachstrasse vengono trasferiti alla fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, creata dalla Confederazione nel 1997.
1: Fino al giorno d'oggi il governo svizzero non mi è riuscito ancora a spiegare perché è successo così. Io ho sempre detto, io non c'ho la mamma, non c'ho il papà, c'ho nessuno, però c'ho la Svizzera. La Svizzera per me era come essere genitori, no? Vedevi che c'è guerra di là, però tu hai sempre pensato, per fortuna che sono svizzera, no? E da lì mi è stato rubato anche la Svizzera.
2: Usci si è ritrovata a confrontarsi con un passato doloroso. Tuttavia quel momento ha anche segnato l'inizio di un percorso di consapevolezza. Sono ancora attuali le ferite lasciate da quelle politiche discriminatorie che hanno colpito la minoranza Yenish in Svizzera. In un presente in cui l'intolleranza verso le minoranze assume nuove forme, la testimonianza di Usci ci ricorda quanto sia fragile la memoria e quanto sia urgente proteggerla. Questa storia non è solo personale, ma collettiva. È un richiamo alla responsabilità storica e alla necessità di ascoltare e riconoscere le voci come quella di Usci. Mamera, la storia nascosta degli Yenish, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina, Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres.
4: Il termine eugenetica è stato abbandonato e certamente è subentrata una dimensione genetica, di genetica prenatale.
2: Si ringrazia di cuore Usci Vaser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuele Betta, Thomas Emmenegger, Ermete Gauro, Ilario Lodi, Anna Ruscià, per i preziosi contributi offerti a questo progetto. Si ringrazia inoltre Rosalita Giorgetti.
5: Questa cultura dell'eugenetica autoritaria si è infilata fin dentro nelle professioni di cura.
2: Mamera è stato realizzato con il generoso sostegno di Ufficio Federale di Giustizia, Ufficio Fondi Swiss Lost del DEX e del Servizio per l'Integrazione degli Stranieri tramite il Programma di Integrazione Cantonale PIC, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, La Mobiliare, Fondazione Weekends, Città di Lugano, Fondazione Diritti Umani, Radio Gwen.
4: pensiamo alla nascita della banca del seme in California negli anni 60, che raccoglie il seme di premi Nobel.
2: Se vuoi contattarci, scrivici un'email a mamera.podcast@gmail.com. Per approfondire i temi trattati, visita rec.swiss/mamera.

0: Siamo in diretta dallo studio di Radio Gwen, i nostri mercoledì in diretta. Come annunciato abbiamo la prima ospite con noi, la prima ospite di questa giornata di Cantieri Aperti, i vari progetti a cui Radio Gwen sta lavorando in collaborazione con vari festival, artiste ed artisti sul territorio e anche piuttosto lontani, come la nostra prima ospite Alexandra Genzini. Buongiorno Alexandra.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Vanni, ciao Radio
2: Gwen. Buongiorno Alexandra.
0: Alex, questo è Nikita, con noi c'è anche Henry e siamo felici di sentirti, uno, perché siamo felici di sentirti, due, perché funziona il collegamento da Alicudi, quindi abbiamo mandato una canzoncina degli Usmamò adesso, sbagliando di poco l'isola, e invece sembra che la connessione da Alicudi tenga.
1: Tiene, se Alicudi la vedo da lontano. Invece, quindi sì, comunque in tema.
0: Perfetto, quindi vedrai le masse di persone tutti nudi a mangiare cani crudi. Abbiamo dovuto fare il disclaimer per quando parlavano di marocchino e nepalese, quindi abbiamo svelato che Radio Gwen non ha una piega fascista al momento, ma non sono prodotti da quei paesi. Alex, allora, benvenuta a Radio Gwen. Tu sei stata qua di recente a fare un corso per tutti i volontari e i redattori, i tecnici di Radio Gwen, magari ne parleremo in seguito, però l'invito è a parlarci di un progetto che stiamo facendo insieme, un progetto di creazione audio, podcast creativo, che era iniziato con un invito a lavorare su un libro, Il racconto di un muro, di Nasser Abu Srour. Nasser Abu Srour è un palestinese, ha passato 32 anni della sua vita nelle carceri israeliane, passandole quasi tutte, ed era stato condannato all'ergastolo. Quindi in questa prigionia infinita si rivolgeva all'unica presenza costante nella sua vita fino alla fine, che era il muro della prigione, da qui il titolo. E è però successo che l'ottobre scorso, in uno scambio di ostaggi, Nasser è uscito, quindi si trova adesso in Egitto. E quindi Alex, la proposta era stata che tu lavorassi con lui, lavorando su questo libro, e invece poi, appena vi siete sentiti, cosa è successo?
1: Che sicuramente l'essere, come le parole di Nasser sono state proprio queste appena ci siamo sentiti, ossia che anche questa libertà non è stata scelta da lui, e essere liberati così mette la vita in una prospettiva diversa. Per lui ci raccontava in quella telefonata, quella prima telefonata, che era come vivere, era come essere appena nati, era come vivere di nuovo, con le complicazioni del caso, con le paure, ma anche con dei piccoli momenti di bellezza. E quindi abbiamo deciso di continuare a lavorare così, ed è stato un processo che insomma continua a essere in parte aperto, molto particolare, di grande cambiamento, diciamo, da come abbiamo iniziato a comunicare a come stiamo comunicando adesso. Sì, io e Nasser.
0: Perché Nasser ha questa capacità incredibile di sconvolgere una visione del mondo che uno ha, come dire, all'andata e poi al ritorno, no? Mi ricordo in quella prima telefonata le avevamo chiesto se sarebbe stato disponibile a incontrare qualcuno, e lui ci aveva fermati dicendo: guardate, per me è tutto difficile, voi mi chiedete di usare un microfono, io non l'ho mai fatto, per me è difficile, mi chiedete di incontrare qualcuno, una cosa che io non ho mai fatto, per me è difficile, uscire per strada è difficile, apro la finestra, la quantità di suoni che sento in un minuto dalle strade del Cairo in Egitto, io le sentivo nel corso di una settimana in prigione. E quindi, no? Personalmente io mi sentivo un po' un verme per avergli fatto tutte queste proposte di difficoltà, poi però di colpo fa una sterzata e ti dice: però allo stesso tempo io mi chiedo, e voi che sapete fare tutto, che sapete andare al ristorante, sapete prendere il taxi, sapete guidare la macchina, sapete andare al microfono, come deve essere la vita per voi quando non scoprite più niente, no? E ci diceva: forse sono solo i filosofi e i bambini e gli ergastolani liberati di colpo che hanno questa possibilità di scoprire tutto, tutto il tempo, no? E quindi è sconvolgente. Quindi com'è continuare a lavorare con una persona così?
1: Fra l'altro aggiungo che, come mi ha detto Messer una volta, io gli chiedevo di rispondere a delle domande, lui me le mandava prima scritte, e quando io l'ho incalzato dicendogli che poteva invece tranquillamente parlare direttamente, che non aveva bisogno di una correzione di bozzo, lui mi ha risposto: vabbè Alex, tu devi sapere che io parlo esattamente come scrivo e scrivo esattamente come parlo, quindi questa è un'altra delle qualità, diciamo, poetiche in senso più lato, più letterale di Nasser.
0: Però c'è stato anche un contaminarvi, no? Scusami, tra di voi, perché all'inizio ci aveva anche detto che lui voleva fare questo podcast in arabo perché nella sua lingua non sarebbe riuscito a esprimersi con la sottigliezza e le sfumature che sono proprie sue, lo si sente in questo libro bellissimo, no? Se non in arabo. E poi invece si è instaurato questo rapporto, io appunto ce l'ho solo nella prima telefonata, quindi posso solo immaginare cosa è successo poi, però appunto so che dopo alcuni di questi vostri scambi invece ha naturalmente abbandonato l'arabo e ha deciso di farlo in inglese, che è la lingua che avete in comune. So anche che sei stata invitata a un matrimonio, ma questo è uno spoiler perché vorrei che ci arrivassimo dopo.
1: Sì, assolutamente, e devo dire che almeno per questa prima parte anche per me molto merito di Nasser, perché questo lavoro io l'avevo, diciamo, impostato con una grande distanza. Voglio dire che mi sentivo, ma mi sento tuttora, molto piccola rispetto alla sua storia di vita e alla sua esperienza, e quindi avevo deciso, diciamo, di iniziare un'intervista come una sorta di messaggio nella bottiglia, come una sorta di missiva. Pensando anche che tutta questa mediazione era in fondo la maniera in cui lui comunicava e faceva anche letteratura in carcere, e c'è da dire che poi tutta questa distanza si è accorciata drasticamente a un certo punto della nostra conoscenza, come uno squarcio in una sorta di quarta parete immaginaria che io avevo imposto, e adesso il dialogo si è anche un pochino ribaltato, mi verrebbe da dire, nelle ultime conversazioni che abbiamo avuto, è lui che dà consigli a me. Sì, mi ha detto di non scappare mai più dai temporali.
0: Beh, questa ce la dovrai spiegare. Però quindi tutta questa cucina aperta, diciamo, questa condivisione sia di paure dei temporali o paure dei piccoli gesti della vita quotidiana così normali per noi, così impensabili e nuovi per lui, e anche questo collaborare a questa idea di creare qualcosa insieme che però mi sembra di capire non sapete bene cosa sia, cioè prende forma ma voi seguite la forma che si manifesta quasi da sola nelle vostre conversazioni, sia dal vivo, sia per iscritto e sia di vocali registrati, giusto?
1: Sì, beh, io una qualche idea di struttura ce l'ho, se vuoi te la racconto.
0: Per favore. Qui entra anche il produttore esecutivo che dice: ecco, finalmente so cosa sta facendo.
1: Io pensavo di tematizzare proprio questa cosa di cui parlavo adesso, ossia questo sciocco tentativo di tirarmi fuori da una storia del genere e notare come poi questa cosa in realtà è impossibile, e quindi di cercare di, come dire, rispecchiare questa distanza che era stata messa inizialmente, che si sente, che è testimoniata anche da la qualità del suono, le registrazioni, perché prima di riuscire ad avere una registrazione, insomma, ascoltabile, ci abbiamo messo un bel po' di settimane, quindi io ho tante prove, insomma, questo suono più metallico, questo suono di due voci che si incontrano nell'etere per caso, che altrimenti non si sarebbero mai incontrate se non, insomma, sotto invito, e progressivamente raccontare come si accorcia questa distanza, cosa succede quando una persona come riesce a fare Nasser riesce a trovare le parole giuste, le parole per raccontare qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile, insomma, da descrivere, mantenendo però tutta questa umanità. E Nasser ha grande controllo della sua storia in questo senso, raccontando anche gli impacci, le cadute. Vorrei che però questa, che progressivamente si accorcia, una voce che progressivamente diventa più nitida, culminasse mostro finalmente incontrarsi.
0: C'è stato
1: non
0: un piccolo
1: so se
0: momento...
1: questo dire troppo, però ecco, mi piacerebbe che...
0: Alex, è stato un piccolo momento Buñuel quando dicevi che culminasse e poi si è interrotta la linea per un momento tenendoci in sospeso. Penso che tu dicessi che culminasse con un vostro incontro di persona, giusto?
1: Sì, esattamente. Esattamente, con un nostro incontro di persona.
0: Splendido. Beh, qui
1: questa
0: possiamo...
1: era la mia idea, quindi raccontare un progressivo avvicinamento, ecco.
0: Beh, splendido. Però allora possiamo magari dire, perché sono tante cose da dire su questo e da chiederti, però forse da prima, visto che abbiamo appena perso un'occasione incredibile di incontro, possiamo dire che il suo libro si divide in due parti. La seconda diventa un pochino più canonica nell'impossibilità della storia che racconta, perché la prima parte a me sembra un libro assolutamente unico proprio per le cose che dicevi prima, che la sua capacità di scegliere le parole con una sintesi e anche una lucidità direi abrasiva, perché mi sembra che abbia la lucidità di un Céline, cioè qualcuno che guarda l'umanità tutta, a Arafat, all'intifada, soprattutto la seconda, ai processi di pace, per non dire a tutte le strutture democratiche della comunità internazionale, con una lucidità terribile, e questa lucidità l'applica anche alla sua propria famiglia, alla figura del padre, a se stesso, no? Quindi c'è qualcosa di che non fa nessun compromesso, è abbastanza brutale come racconta e sintetizza tutti questi rapporti umani, eppure senza mai perdere appunto quello che dicevi, questo senso di compassione, di amore per l'umano, che sono due cose, di nuovo, come solo lui sa fare, direi inconciliabili, no? Perché una sembra negare l'altra. Invece la seconda metà del libro è una storia d'amore. Vuoi raccontarci brevemente di cosa si tratta e dirci perché te lo chiedo?
1: Sì, allora la seconda parte del libro è dedicata a Nanna, la figura di una donna, in realtà nel libro è ancora una ragazza, quindi c'è anche una sorta di, insomma, distanza di età. Anche lei, insomma, si incontrano in carcere per un fortuito caso, perché Nanna sta lavorando, sta facendo delle interviste, diciamo, ai prigionieri, e con la velocità con cui io sto dicendo questa frase si innamorano. Si innamorano, ed è un amore ovviamente bouleversant, come può essere un'emozione del genere in carcere, in un luogo come quello. È però anche un amore impossibile, perché Nasser era in teoria condannato all'ergastolo, quindi è un amore che non ha proiezioni nel futuro, insomma, non realizzabile. E insomma si intuisce.
0: Non possono neanche toccarsi, vero? C'è sempre il muro, in questo caso un muro di vetro, però c'è questo amore, promesse di futuro, senza neanche che i polpastrelli possano davvero toccarsi.
1: Esatto, e vengono riportate, diciamo, gli scambi epistolari tra di loro nel libro. E in uno di questi mi pare si parli anche di fare una sorta di bacio prova, per quando finalmente potranno baciarsi, perché Nanna rappresenta questa sorta di voce della speranza, no? Che questo incontro e questa unione finalmente accada nonostante tutto, mentre Nasser, con la lucidità di cui parlavamo prima, alla fine non può fare altro che riportare la sua impossibilità. E quindi, insomma, il libro si chiude un po' su questo tono qua, si capisce che qualcosa non può andare avanti e quindi si interrompe. Fatto salvo che una delle ultime volte in cui ci siamo sentiti, forse il nostro incontro mio e di Nasser più potente, perché io ero reduce da un momento in cui, diciamo, ho sentito la sua storia in maniera molto anche fisica, ho provato molto dolore dopo aver letto un suo articolo, e quasi magicamente lui mi ha chiesto di sentirci. Proprio dopo questo evento, quasi anticipando la mia richiesta, e in quell'occasione, appena io ho risposto, lui ha voluto chiedermi scusa del fatto che fossimo indietro, che non avesse risposto ad alcune domande, cosa che io ovviamente scuse che ovviamente non posso accettare, nel senso che insomma, la fretta o anche no, l'efficienza per un lavoro del genere è completamente fuori luogo. E poi per giustificarsi di questi ritardi mi ha detto che quello che lo stava ritardando erano appunto tutti i preparativi per il matrimonio, al che con mio sommo stupore gli ho dovuto chiedere: ma quale matrimonio? E lui mi ha risposto: ma come il mio? E io gli ho chiesto: ma con Nanna?
0: Oh,
1: E lui mi fa: e certo, e con chi? Quindi sì, Nadia in realtà si chiama Nadia, e Nasser sono adesso marito e moglie.
0: che
1: E
0: questo è uno spoiler
1: stanno
0: bellissimo per chi leggerà il libro, per sapere che chiude con quella nota giustamente di impossibilità, no? Di resa comunque al tempo che finisce nell'ergastolo, e invece la vita ha fatto questo regalo, e questo regalo che appunto loro si lasciano alla fine del libro, porta al matrimonio e che avrebbe quasi portato te, Alex, no? In Egitto per questo matrimonio che è stato preparato per settimane, abbiamo visto dei video bellissimi di danze e cucine.
1: Sì, allo stesso tempo, se mi permetti, credo che sia anche giusto che quel momento sia stato, insomma, loro, anche perché un matrimonio, insomma, non è veramente un film Disney, ecco, e anche a dire di Nasser, questo matrimonio è complicato perché, per sintetizzarla alla grande, amare una persona dal carcere e amarla nella vita vera, con la vita passata insieme, il tempo passato insieme, gli spazi da condividere, sono due esperienze diverse. E Nasser, che aveva tanto paura di fare cose per la prima volta, ha fatto tutto insieme, diciamo.
0: Ovviamente.
1: No? Quindi è un processo per lui, anche quello di cui è ovviamente perfettamente consapevole, ma è un processo lungo. E quindi sono contenta di poter essere un po' anche se vuoi, l'elemento esterno a cui Nasser può parlare anche di queste cose,
2: Io, Alex, magari ti farei una domanda un po' da parte del pubblico, perché ho sentito parlare per tutto questo tempo estremamente incuriosito di questo romanzo e beh, del tuo lavoro. Mi è sorta una domanda, perché in un certo senso il romanzo finisce ad un certo punto, però poi c'è stato il matrimonio, quando tu sei andata e tu hai avuto un rapporto con Nasser che è successivo. Mi chiedo, questo lavoro qui che tu hai descritto come un dialogo, quanto può essere in un certo senso anche un po' un seguire di quello che avete letto in questo romanzo, un seguito, un proseguo comunque della sua esperienza, anche perché essendo un'esperienza autobiografica.
1: guarda, assolutamente è così, cioè è stato così per me. Io devo dire, quasi da subito, parlandone con Vanni, avevo espresso il mio desiderio di fare un lavoro sul presente, anche perché credo che il mezzo audio basato sulle interviste e sulla voce di una persona che parla in questo momento non può che essere un lavoro sul presente. Il momento di vita di Nasser del 2026, di oggi al Cairo, insomma, è un'esperienza diversa da quella che ha fatto fino all'ottobre scorso. Quindi, per forza di cose mi sembrava che dovesse essere qualcosa che non riproducesse il libro riga per riga, ma che lo incamerasse ovviamente come esperienza acquisita. È ovvio che non può farsi da parte un'esperienza del genere, colora tutto, anche quello che c'è del presente, ma lo statuto di prigioniero ergastolano in una prigione israeliana e lo statuto di esiliato che ha vissuto tutto questo sono due storie. Ecco, sono due storie diverse. E quella del presente, cioè quella dell'esiliato che ha vissuto 33 anni in carcere, che adesso deve rimparare a vivere e che quasi sente una sorta di mancanza del carcere perché è quasi una nicchia che lo protegge tutta la vita che ha conosciuto per 33 anni. Insomma, tutte queste contraddizioni sono, secondo me, delle contraddizioni molto pregne di significato e anche, in qualche modo, trattano l'essere umano allo stato zero, no? come diceva Nasser stesso, come filosofi e bambini, quindi ricche di storie, ricche di potenziale narrativo e ricche di profondità e di umanità. Ecco, quindi sì, senz'altro è più un lavoro sul continuo, perché è un lavoro sul presente, ecco, sulla sua vita di adesso, quindi sul post libro.
2: Penso rispecchi in un certo senso anche i mezzi con i quali viene proprio raccontata la narrazione. Da una parte, beh, anche la solitudine del carcere, il muro e quindi la scrittura, oggi il presente, lo scoprire e quindi la parola, come dici te. Io, cioè, una cosa che mi chiedo è, effettivamente, parlando anche di mezzi di narrazione, cambia narratore, essendo, beh, c'è una chiara differenza tra il Nasser del romanzo, il narratore del romanzo e il narratore del tuo lavoro, che sei tu. Mi chiedo come può essere stato, intanto, comunque, immaginarsi una persona che, anche se in un romanzo autobiografico, è comunque un personaggio, conoscerla poi dal vivo e in un secondo momento comunque renderla una parte della tua narrazione, del tuo lavoro, no?
1: Questa è una bella domanda. Questa è stata la parte più problematica per me, però forse anche quella che adesso mi risolve o ci risolve un po' il lavoro, ossia che la mia intenzione iniziale era quella di sparire da questa narrazione, un po' per anche, diciamo, timore reverenziale, un po' perché so profondamente che quello che lui ha vissuto, insomma, non sarà mai mio, ovviamente, non posso neanche sapere di che cosa, no? Ecco, per quasi non essere all'altezza di una storia del genere. Quindi il mio desiderio iniziale era quello di sparire completamente da questa narrazione e di essere quasi un canale, no? Un mezzo attraverso cui Nasser potesse parlare, ma di non apparire mai. E a un certo punto mi si è palesata, insomma, l'impossibilità di questo mio tentativo, perché non è stato impossibile astrarmi con le mie emozioni, insomma, proprio con la mia persona, da questo tipo di dialogo, ma anche da questo tipo di storia, no? Cioè, mi ha subito poi trascinata dentro, ho sentito, insomma, l'empatia fa questo genere di brutti scherzi. E quindi sì, adesso diciamo la vera narrazione è sempre nella voce di Nasser, questo è certo, cioè lui che racconta se stesso sicuramente, ma la mia voce, diciamo, farà la parte del mio ruolo in questa conversazione, in questo dialogo, che è un dialogo a due, no? Che è un'interazione. Quindi sono rientrata dalla porta del retro per forza di cose, ma ogni io che parla in questo lavoro parla per se stesso, ecco.
0: Alex, cioè, è bellissimo questo gioco di presenza e assenza, no? Che continua tra il Nasser del libro, che in qualche modo non esiste più, il Nasser attuale, che però non fa altro che specchiarsi con l'esperienza, quella protettiva in qualche modo della prigione, il tuo cancellarti che poi ti impone, passando dall'empatia e dalla sua magnifica capacità di coinvolgere, no? In questa specie di fusione tra le vostre voci. Taglio purtroppo corto perché siamo in chiusura, abbiamo tutta una serie di collegamenti, interviste, quindi mi dispiace tantissimo dover chiudere qua, però ricordo che con questo gioco di rispecchiamenti, presenze e assenze, avremo con noi Nasser qui in Ticino, a Bellinzona, al Festival Babel, la domenica 20, no, perché sempre il gioco di presenze e assenze, l'avremo con noi ma in voce, sarà la domenica 20 settembre, lui ha accettato l'invito, saremmo stati insieme sul palco, però questa nuova prigione diversa, più rumorosa, più piena di stimoli, di sfide in qualche modo, che è il Cairo e l'Egitto per lui, fa sì che lui non possa lasciare l'Egitto al momento, perché per avere i documenti per lasciare l'Egitto dovrebbe andare a Ramallah, quindi passare da quello che chiamiamo Israele e quindi rifinire in prigione con un nuovo ergastolo, perché è stato liberato ma non scagionato. E quindi Nasser sarà di nuovo, affidandoci al sex appeal dell'inorganico, in diretta dal Cairo, in conversazione con noi a Babel. Oggi, proprio alle 11:30, avremo un collegamento in diretta con le due nuove direttrici del Festival Babel, quindi ci sono anche questi tre d'union che continuano questa giornata di cantiere aperto e di conversazione di Gwen. Alex, grazie infinite, è sempre un piacere parlare con te, grazie per aver fermato un attimo la bellezza di Ali Kudi per parlare con noi di Nasser, e beh, ci risentiamo presto.
1: Sì, a presto, grazie Radio Gwen.
2: Grazie, a presto. Io, dopo questa bellissima intervista, andrei a lanciare il nostro prossimo programma, Frequenze in Movimento, a cura di Daniela Baiardi. 8 puntate ogni mercoledì alle 10:30 di mattina fino al 19 agosto. Il progetto propone un dialogo interculturale attraverso la musica. Ogni puntata è condotta da una coppia inedita, una persona con background migratorio residente in Ticino e una esperta o un esperto di musica ticinese. Insieme si confrontano, si raccontano e si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine. Mediazione di Daniela Baiardi, tecnico Simone Barbieri. Frequenze in Movimento è un progetto sostenuto dal bando di partecipazione culturale del SISDEX e da Migros ICI. In questa puntata, l'8º episodio di Frequenze in Movimento, viaggiamo in Slovenia e Svizzera con Loris e Diego. Già amici e colleghi, scoprono ancora di più le loro origini grazie alla musica. Ci porteranno canzoni che rappresentano il loro percorso di vita prima di incontrarsi e anche i ricordi della loro stessa amicizia. Cosa succede quando due amici condividono la musica? Frequenze in Movimento.

0: Frequenze in movimento.
1: Frequenze Vgibagno.
2: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. E buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi. Siamo qua a presentare l'ultimo episodio di Frequenze in movimento e come ospiti abbiamo qua Loris e Diego.
3: Ciao.
4: Buonasera.
3: Buongiorno, buonasera,
4: sì,
3: ciao.
4: Buongiorno, sì.
3: Siamo in diretta.
2: Vi potete presentare?
3: Prego.
4: Sono Diego Giacomini e cosa ti racconto di bello? Come mi presento?
2: Puoi raccontare le tue origini, cosa fai, cosa non fai, cosa ascolti anche.
4: Ma allora, diciamo che mi reputo un spirito libero nonostante Loris non sarà d'accordo, però arrivo dalla Slovenia, sono nato in Istria e sono della minoranza italiana in Istria. All'epoca quando ero nato era Jugoslavia e attualmente all'età dei miei 39 anni abito qui, abito in Ticino. E che cosa faccio? Cerco di rendere utile la mia vita e di renderla piacevole, bella.
3: Tocca a me.
2: Sì.
3: Ciao a tutti e a tutte, sono Loris, attualmente sto lavorando per Diego, il mio capo.
4: No!
3: Quindi sono... ho tre nonni, nonna italiana e una nonna svizzera tedesca, sono nato e cresciuto nel Mendrisiotto e faccio quello che posso con quello che ho in ambito educativo. Spesso e volentieri taglio la corda verso altre attitudini più benevoli da un punto di vista climatico.
2: Magari iniziamo già subito con la prima canzone.
4: Sì, volentieri. Che è, che è una contraddizione bellissima dopo la mia presentazione, perché ho appena detto che sono della minoranza italiana, nato in Slovenia, ed è una canzone diciamo, dire tipica slovena è dire poco, perché è proprio, diciamo, l'incarnazione dello sloveno. E è una filastrocca, una canzone che sentivo spesso da bambino, da piccolo, e racconta praticamente di questo bambino che passeggia sui monti e cerca di seminare il buon umore tra la gente, comportando il sole e diciamo godendosi il paesaggio e il territorio dove abita.

0: Beh, Kekets è un po', no? Tipo l'Ai di Sloveno, no? è una favola, hanno fatto anche un film. Praticamente è un bambino che scorrazza in mezzo alle Alpi scalzo, col cappellino, le pecorelle, tutto quello che c'era in mezzo alle Alpi. E la storia praticamente racconta di questo uomo cattivo che era Bedanez, si chiamava, e diciamo questo bambino così solare, così di buon umore, che portava il sole, l'allegria, gli dava fastidio e insomma erano un po' come il gatto e la volpe, cioè nel senso come il cattivo e il buono, ecco, no? E ovviamente insomma anche Kekets ha un pochino fatto parte anche della mia infanzia e del buon umore.
1: Mi viene voglia di scorrazzare allegramente giù per una bruga fiorita d'estate, saltellando. Mi mancano i Lady Rose, però guarda, veramente c'è questo anelito proprio.
0: Sì, sì. No, era bellissima sta canzone, no, mette proprio allegria.
1: Sì, è tenera.
0: Sì, cioè, è bellissima proprio. Ogni tanto l'ascolto.
1: Ancora adesso?
0: E perché no?
1: In che situazioni? Spiegaci, Diego, in che frangente? Parliamo di questa cosa.
0: E ogni tanto metto il folk sloveno, no? Quando sono, okay. No? Io ho un furgone, no? Praticamente ogni tanto vado in giro a scorazzare con questo furgone e non so perché, ma il furgone mi riporta un po' lì, no? Nella campagna, no?
1: Quindi abbassi il filistrino, canti,
0: sì,
1: a squarciagola.
0: Canto a squarciagola e ogni tanto capita anche che ogni tanto in mezzo, no? Tra un folk e l'altro.
1: E subito ti si disegna un sorriso sulle guanciotte.
0: Sì, ti porta buon umore.
1: Perché no? Allora, la canzone che presento mia non ha nulla di folclorico elvetico o ticinese, è una canzone inglese. Allora, quando io ero tra virgolette piccolo, l'unico negozio di musica accessibile vicino a casa, cioè senza dover prendere treno, che era come dire andare all'estero, era la Migros al Ser Fontana, e quindi non è che ci fosse granché. Dopo un primo acquisto, diciamo, abbastanza disdicevole sotto forma di LP, il sopracciglio alzato di mio padre mi ha fatto capire che magari era il caso di aprire la mente ad altre cose. E visto che era difficile entrare in relazione, perché lui aveva avuto la fortuna di vederli tutti negli anni 70 in concerto, ho detto va bene, vediamo cosa salta fuori da questo consiglio. E il primo CD che ho acquistato è stato di Purple in Rock, e sì, diciamo che con Child in Time ho scoperto che la voce maschile può arrivare molto in alto.

0: Bella.
1: Child in Time dei Deep Purple, con le loro facce invece di quelle dei presidenti Yankee sul Monte Rushmore, sulla copertina del CD.
2: Ce l'hai ancora il CD?
1: Ce l'ho ancora il CD, non ho modo di ascoltarlo perché ormai disgraziatamente tra traslochi eccetera eccetera, però lo guardo ancora, lo custodisco per tempi migliori. Ed è sempre è come se fosse un porto sicuro a cui tornare, e quindi è come, dà una sensazione, come dire, uterina, dove ti senti sicuro, protetto. Ed è una canzone da galleggiare nel liquido amniotico, credo, quindi è proprio, se mi fanno segno dalla regia che devo smettere di dire cose, facezie, diciamo così. Passo la palla al nostro caro amico capo istriano.
0: Ecco. Allora, sono partito con un classicone infantile sloveno, però ecco, essendo istriano, ho dovuto per forza portare anche una canzone istriana, ecco. E, chiaramente io sono cresciuto anche e soprattutto con musica italiana. Ascoltavo, cioè, soprattutto Lucio Battisti, Gianni Morandi, mio papà ascoltava quella roba lì, ecco. E poi

0: chiaramente, a parte diciamo, i vinili, i dischi che giravano, spesso andava alla radio, no? E quindi quando vai, ci sono i classici che girano sempre, no? E la radio che girava era slovena, quindi per forza di cose le sentivo, no? E, beh, questa è la prossima, una canzone, diciamo, possiamo dire che è rock. Possiamo dire forse che è rock, diciamo, sì.
1: Sì, ma definiscilo tu, definiscilo tu.
0: Diciamo che è musica un po' selvaggia, slovena, ecco, istriana, no, ecco,
1: Contestualizza,
0: sì.
1: contestualizza
0: Devo spiegare proprio,
1: l'ambiente,
0: descrivere
1: l'ambiente che accoglie,
0: l'ambiente.
1: sì.
0: Beh, ecco, io questa musica qui l'ascoltavo che avevo più o meno 14-15 anni, quindi ero adolescente e sono cresciuto in una zona di paeselli, ecco, no? Un po' come qui, no? Insomma, come il Ticino, no? I paesetti, e c'erano le sagre. D'estate ogni paese, ogni weekend faceva la sagra. E c'erano questi capannoni e suonavano delle band, no? Più disparate, ecco, di tutti i tipi. E questa è una delle mie preferite. E il gruppo si chiama Tribote. E Tribote significa non tre botte, ma Tribote significa, in istriano significa tre volte. Lo stemma, insomma, il simbolo del gruppo era proprio il tre di bastoni insomma, della briscola, eccolo. La canzone si chiama Sturlo.
1: Che chiaramente tutti sanno cosa
0: Cosa
1: vuol dire.
0: significa,
1: Sturlo
0: ovviamente,
1: ormai
0: giusto?
1: è una
0: Sì.
1: parola che è entrata nel vocabolario
0: Vero?
1: globale
0: Ma non lo
1: europeo.
0: sai cosa significa?
1: Sturlo. Ma
0: Sturlo.
1: Daniela mi fa segno di non dirlo perché vuole aspettare la tua spiegazione.
0: Ma allora, la definizione proprio in italiano sarebbe sciocco, sì, un po' sciocco, ecco, insomma, sì.
1: Sono Sturlo.
0: Sì, uno sturlo, insomma, sì.

0: Ma, Diego, scusa un attimo, una domanda. Chi è che ha l'occio di vetro? Perché non l'ho mica capito io. L'occio di vetro, la gamba di legno. Ma chi è che ha questi...
1: Sono canzoni che fanno ridere da sagra, no? Ovviamente. Dovete immaginarvi la scena lì, no? Litri di vino fatto in casa, birra alla buona, lasco finché casco, se dici di noi, no? Lasco è ovviamente la marca della birra. E c'è Vapcici a non finire, eccolo. Volevi sapere di cosa parla la canzone?
0: No, volevo sapere di chi fosse l'occhio di vetro e la gamba di legno. Mi intrigava questa cosa.
1: Ma allora,
0: e lo sturlo, perché lo sturlo è importante.
1: E appunto l'occhio di vetro e lo sturlo sono molto collegati, ecco, no?
0: Immaginavo, ma volevo la conferma.
1: Praticamente lo sturlo è un ragazzo che si innamora di una ragazza, no? Ecco. Però la canzone parte tipo la mamma gli dice: ragazzo, mi raccomando, no? Non prendere quelle ragazze, no? Insomma, quelle facili, no? Insomma, cerca di fare il bravo ragazzo, no?
0: E cercare la nicchia, non ho capito.
1: Sì, esatto, sì, no? E lui dice: no, mamma, ma io prendo quello che viene, ecco, insomma, no? E poi niente, insomma, alla fine prende quello che viene. E quindi la canzone dice, solo per dirvi una delle, no, ve la traduco.
0: No, dilla prima in istriano, perché in che lingua è?
1: Beh, è istriano. È istriano, praticamente è l'istroveneto, no? È una lingua. È veneto, però, che tende un po' a un miscuglio di lingue, perché lì il territorio comunque diciamo le lingue e i popoli che hanno diciamo passato quel territorio sono tanti, no? Però i principali, o meno quelli che sono rilevanti, sono lo sloveno, il croato, e poi il rumeno, ecco, no? Perché si dice che intorno al 1500-1600 ci sono stati diversi rumeni che si sono spostati nell'entroterra istriano e hanno, addirittura parlano un rumeno antico che normalmente non si capiscono anche con, cioè, ci sono alcuni che ancora lo parlano, però ecco, comunque tutte queste lingue si sono un po' mescolate insieme al veneto e è venuto fuori l'istriano, ecco, no? E quindi infatti ci sono tante parole che sono un po' slovene, chiaramente un po' austriache, un po' austro-ungariche, con tante parole sono nello sloveno, arrivano anche dal tedesco. E quindi avete sentito sicuramente delle parole anche un po' italiane, no?
0: Decisamente.
1: La canzone, io inferisco, vado a dire cosa racconta, ma in sostanza uno dei pezzi più belli è quando dice: Nalila si è piatiote, Precus mus respect. No.
0: Daniela sogghigna perché ha capito, non sapevamo che fosse poliglotta.
1: Si è versata un piatto di iota prima che fossimo andati a letto.
0: Olè.
1: Lei, capito?
0: Sì, un po' maldestra la ragazza.
1: Poppazzala.
0: Tutti, comunque, gli ascoltatori e ascoltatrici sapranno assolutamente cos'è un piatto di iota.
1: Ah, beh, no.
0: Cioè, la iota qui viene consumata a iosa.
1: È un piatto di minestra, è una specie di minestra fatta di cavolo cappuccio, quello acido, però. Quello è andato un po'. Ecco,
0: già
1: in fermentazione.
0: Sta spoggettando
1: fagioli e della carne affumicata, ecco, insomma.
0: Cioè, posso immaginare dopo la iota, dopo il versaggio della iota, gli effluvi che emanava.
1: Esatto. E poi dice: poppazzola iese no primlo iesret.
0: Pendiamo dalle tue labbra a questo punto.
1: Se gli è mangiata tutta e l'ha preso il cagotto.
0: Oltretutto, ok. Cioè, diciamo che possiamo, insomma, solo immaginare lo sviluppo, insomma, successivo.
1: Insomma, ha fatto proprio la tombola sto ragazzo, no? Ecco, quindi poi ci sono gli amici però che fanno il ritornello, no? E il ritornello appunto è quello che è in italiano, quindi lui dice: sento i miei soci che cantano in lontananza e partono, la gamba di legno, l'occhio di vetro, no? Ecco.
0: E posso immaginarlo nell'ambiente da sagra.
1: Sì, sì, poi sì, insomma, è così, è divertente, insomma, sì, sì, poi soprattutto quando sei lì un attimino dopo due o tre bicchierini, sono lì tutti che ballano sui tavoli.
0: Sì, un coro assordante, immagino.
1: Sì, ecco, sì.
2: E in che anno è stato registrato questo brano?
1: Penso che fosse del 98, se non sbaglio, sì. A Grossuplie, pensa a te.
0: Quante case sono Grossuplie? No, così solo per...
1: No.
0: C'è lo studio di registrazione e...
1: No, è una cittadina, adesso una cittadina, non voglio fare figuracce, ma sarà tipo Chiasso. Ecco, quindi, insomma, Chiasso è già una città.
2: Grazie per aver portato questa canzone, aver descritto anche... cosa c'è all'interno.
0: E ci è venuta voglia di una iota a questo punto, visto l'inverno.
1: Con una cranca clobasa affumicata.
0: E quello soprattutto.
1: No, eh?
2: Io no, grazie, scusate.
0: No, magari... è chiaro, non è il panino al salmone, però insomma. Poi non la mangi, la mangi con la cazzuola, giusto?
1: Con la cazzuola?
0: No.
1: Scusa. No, al massimo con un po' di radice di rafano sopra.
0: Allora, seconda canzone che non ha nulla a che vedere con quella precedente. Sempre visto il deserto musicale che perlomeno era difficilmente... Cioè, davvero. Quando io ero giovane adolescente, non avevo la possibilità di accedere a una ricca, come dire, sorgenti musicali diversificate, diverse e ricche, no? Quindi io da tantissimi anni sono sempre andato con la mia famiglia in vacanza in un paesino in Toscana, e quindi avevo amici, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo un momento in cui un'estate assolata, una caldazza becera, tutto secco, penso una domenica a cui non andavi al mare perché tutta la gente andava al mare la domenica, quindi con gli amici... sotto l'ombra di un albero parlando di musica, e vedo questa amica che mi guarda e mi dice: ma non conosci Guns? No, non li conoscevo i Guns, e ho scoperto i Guns N' Roses. Quindi in quel momento lì è stato un salto quantico, perché comunque dicevi wow. Però a me la canzone che piace di più di Guns N' Roses è quella che è meno Guns N' Roses, nel senso è un lento fischiettato e bello. Non so, e dirò che ancora quando non penso e fischietto da solo fischietto questa canzone. Come se mi piace che tu annuisca in questo modo accompagnandomi.
1: Oh, ti capisco
0: questi momenti di introspezione. Sai che sei lì con te stesso e...
1: sì.

0: Cosa ci puoi dire di questa canzone?
1: No, nel senso, si è aperto una parentesi che però fortunatamente non è mai scivolata nel metal, quello più zuccheroso, virtuoso, che ha all'estremo i Kiss, no? Cioè, mi sono sempre tenuto più da questa parte. E chiaramente qui si è entrati in una fase di transizione, perché mi ricordo, parlando di musica con degli amici a scuola, che loro, penso che la musica più contemporanea che ascoltavano loro era del 75, e quindi parlando di questo dicevano: è chiaro, perché voi ascoltate tutto quello che passa il convento, e invece noi andiamo a cercare la nicchia indietro nel tempo, scovando single del 62 di oscuri gruppi tra il Mississippi e la Louisiana, non so, adesso sparo a caso. E quindi però lì uno si interroga e dici: cavolo, però è vero, cioè io nuoto con la corrente principale, e cosa ci sarà ai margini, cosa ci sarà più sotto? Che è chiaro, cioè non è come adesso che uno cerca in internet, cioè lì o avevi il pusher di fiducia da un punto di vista musicale, per dire una caratteristica del pusher, e quindi ti passava delle cose interessanti, oppure andavi a naso o picchiavi la testa contro il muro senza riuscire ad uscire dalla stanza. E poi dopo Diego dirò cosa, per il turno di Diego, poi dopo dico cosa si è aperto successivamente.
2: Beh, effettivamente stavo riflettendo, no, sulla mia cultura musicale, no? Effettivamente quello che ascoltavo era quello che girava alla radio, oppure che girava in casa, quindi cassette, vinili dei genitori, oppure la radio, no? E le radio che c'erano lì erano quelle locali, e quindi ascoltavi quello, no? Beh, e poi mi è venuto in mente, perché tu parlavi di caldo, no? Estivo. Allora io porterò adesso sempre sull'onda, diciamo, slovena, istroslovena, sai, il mare, il caldo estivo, no? Porterò i Guns sloveni, ecco, no? Istrosloveni.
1: Sì, però qui allora devo chiederti una cosa, perché io conosco delle cose che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non conoscono.
2: Tipo?
1: Che tu hai un passato da marittimo, chiamiamolo così, sempre sulla costa, però marittimo. Cioè, hai detto questa cosa alla canzone, mi sei venuto in mente un tuo passato da bagnino.
2: Ah, urca, sì, sì, è vero, sì.
1: Sulla costa.
2: È vero, sì, ho fatto questa parentesi, ho fatto il bagnino. Sì.
1: No, non so, volevo chiederti, ma è coincidente la canzone che porti adesso?
2: Con quel periodo lì, sì, di brutto, okay. Sì, sì, è proprio quel periodo, l'hai azzeccato in piedi.
1: E quindi se dovessi aggettivare quel periodo, come lo aggettiveresti? Perché io automaticamente mi dici bagnino, costa, mi mette la California, però non ha niente a che vedere, suppongo. Quindi quelle caratteristiche, se dovessi caratterizzare quel periodo, perché è una costa in quel momento lì, una costa che non so, qui non è che si conoscesse particolarmente.
2: Ma il mare non è che è meraviglioso, è
1: no, però
2: non posso vedere
1: l'ambiente che si respira, suppongo che fosse diverso dalla costa romagnola, no?
2: Ah beh, certo, sì, era frizzante, ecco. Era, beh, c'era questo spirito un po'. Era una via di mezzo tra i Balcani, l'Italia, no? E le sagre di paese.
1: Cioè, c'è un bel mix comunque.
2: No, era figata, era veramente, era bellissimo, perché tu andavi nell'entroterra, diciamo, nei paeselli, no? Come se tu vai nella Valle di Muggio, no? Perché c'era la sagra Scudellate, che ne so, per esempio. E però chi ci andava? Ci andava solo chi lo sapeva, ecco, cioè proprio era una roba di nicchia, no? E poi sentivi queste canzoni qua, tipo i Tribote, no? E poi invece andavi verso la città o verso la costa, e c'erano, no, le canzoni in spiaggia, nel senso, discoteche in spiaggia o le feste riva al mare, piuttosto che se giravi verso un po' più verso la Croazia, verso l'Istria croata, c'erano musiche un pelino un po' più balcaniche, o se giravi verso Trieste, quindi, che è proprio lì vicino, io sono nato a Capodistria, quindi cresciuto proprio in quella zona lì, e lì avevi proprio la musica, diciamo, italiana, ecco, no?
1: C'era fermento, insomma.
2: Mamma mia, se c'era fermento, sì, certo, c'era fermento. Sì, ecco, ero. Boh, io sono così, sono un po' godereccio, no? Mi piace, no?
1: Ci mancherebbe altro.
2: Infatti, no, in Slovenia, no, gli istriani sono quelli del litorale, no? E sono un po' visti come i latini, no? I latini sloveni, no? Ecco, cioè quelli che si sa un po' godere la vita, no? Cioè, nel senso, sempre solari, no? Così presi bene, no? E io so, mi sento così, ecco, cioè, alla fine penso che un po' la trasmetto sta cosa. E quindi la mia canzone Guns, istro-slovena, del gruppo Smelko. E ve la introduco così, praticamente il titolo è Beat, che sarebbe essenza, e racconta della vera essenza della vita, ecco, qual è il senso, ecco, della vita. E tutta la canzone interroga, questo il cantante interroga l'essenza, ma dici, qual è il segreto, come si fa, no?
1: E in che lingua è questa canzone?
2: È in sloveno.
1: Quindi io non capirò niente dell'essenza della vita.
2: È bellissimo, poi magari ve la traduco.
1: Sarebbe molto gentile da parte tua, grazie.

0: La canzone parte con lui che dice: abbiamo colpito la filosofia, l'essenza, scusate, in piena fronte.
1: Ok, cominciamo bene, ottimo.
0: L'abbiamo trovata, rotonda e grassa, si nascondeva su un'isola in mezzo all'oceano, con un gelato in mano, tutta sorridente.
1: Bella, bella immagine,
0: parlando prima della spiaggia, dell'isola.
1: No, bella immagine.
0: Cioè, è proprio godereccia, no? E poi va avanti, insomma, lui la interroga, gli dice: ma dove sei nascosta? Dove sei stata? Hai scoperto? Come si fa? Ecco, no? E dice: abbi pietà di noi, dici una volta per tutte ad alta voce qual è il senso, qual è lo scopo, come bisogna vivere per essere felici e sani dalla testa ai piedi, no? E lei parte col ritornello, no? Il senso della vita è stare sdraiati sulla spiaggia. Smosganina off sarebbe, no? Cioè, col cervello off,
1: spento,
0: no?
1: Okay.
0: Col cervello spento e il chihuahua che fa da guardia. Dondolarsi nell'amaca tra due alberi, fare slalom in pianura con biciclette arrugginite. Cioè, è bellissimo, cioè, proprio è la figata, cioè, è proprio il vero spirito istriano. Ecco,
1: ah, okay.
0: È così, ecco, insomma, e quindi insomma lui continua a chiederglielo, e lei in ogni risposta dà una risposta sempre così simile, ma del tipo: il senso della vita è cavalcare le nuvole, soffiare nel sole e spezzare i passi, sognare un piroscafo su uno specchio blu, un picnic con una formica e un buco nel sandalo. Cioè, è poesia.
1: Sì, sì, è poesia, decisamente. Allora, la prossima è un punto di svolta, nel senso che nel 93 i miei genitori ci dissero i tre fratelli che c'era la possibilità per uno di noi di andare a imparare l'inglese. Io non potevo andare perché avevo l'anno degli esami di maturità, l'altro mio fratello era troppo piccolo, quindi quello di mezzo a 15 anni ha avuto la fortuna di andare un anno a Vancouver nel 93-94 a studiare inglese. Ha avuto tanta fortuna, non solo perché a 15 anni andare a Vancouver, tanta roba, ma chiaramente si è beccato in pieno tutta l'onda musicale che in quei tempi montava a 2 ore, 1 ora e mezzo da Vancouver a sud, a Seattle. Quindi io ho raccimolato un po' di soldi, sono riuscito ad andare a trovarlo nelle vacanze di Natale, 93-94, e non mi ricordo più, a gennaio, 3-4-5 di gennaio, ho avuto la fortuna immensa di poter andare a vedere un concerto di Nirvana a Vancouver, e quindi è proprio questa canzone è una pietra miliare, cioè c'è stato un prima e un dopo.

0: Abbiamo appena ascoltato la canzone dei Nirvana, Come As You Are. Cosa ci puoi dire di più?
1: Beh, mi ricordo il concerto, nel senso, non era la prima volta che non avevo ancora visto concerti del genere. Però mio fratello, essendo lì da 6 mesi, quasi, era molto più avvezzo, no? Quindi entriamo, comincia un pogo gigantesco in cui c'erano persone che sembravano le palline del flipper, che e a un certo punto mio fratello ci guarda e dice: andiamo a fare surf. E io guardo e faccio: in che senso surf? E un attimo dopo me lo vedo passare via sopra. No? E è stata un'esperienza interessante. Non traumatica, ma uno shock di quelli positivi. E possiamo dire che da lì in avanti nulla è più stato uguale.
0: Io ti posso capire perfettamente su questo. Okay. Ho avuto anch'io il mio momento Nirvana, si potrebbe dire, a un concerto dei The OCs nel 2015, quando li ho visti al Bad Bon Kill B. E ero all'interno del mosh pit e mi è piaciuto spingere le persone. Non lo faccio più.
1: Ma ogni tanto,
0: però, è stato
1: il pogo, è cosa buona e giusta.
0: Spingere ogni tanto,
1: sì, ma il pogo è qualcosa di catartico, che il primitivo, cioè non è una cosa che passa dal razionale del cervello, è proprio una cosa dalla bocca dello stomaco, quindi è qualcosa di primordiale e ogni tanto va ribadito il primordiale.
0: Concordo.
2: Beh, mi collego al tuo primordiale, perché questa canzone parla di quello.
1: No, ma vedi che messi d'accordo,
2: davvero, veramente, cioè proprio voluto così. No, io non sapevo neanche le tue canzoni, cioè,
1: no, nemmeno io le tue.
2: Tornando al primordiale, ecco, no? Ma io sono appunto nato in Istria, ma i miei genitori, mio papà è istriano e mia mamma è dalmata, no? Dalmazia, è in Croazia, sempre lungomare, sempre zona pescatori, mare, isole, ecco, sono quella zona lì. E mia mamma ha, come dire, un po' rinnegato questa sua parte croata, no? Perché è cresciuta in Slovenia, ha dovuto imparare lo sloveno, quindi tra virgolette un po' rinnegare questa sua origine, perché lei aveva un po' l'accento croato, no? Quando tu parlavi sloveno, insomma, la prendevano in giro, ecco, no? Così mi aveva raccontato, no? E quindi io non mi ha mai parlato croato con me, no? Però sentivo i miei nonni, no? I genitori di mia mamma parlare in croato, loro mi parlavano in croato, io gli rispondevo in sloveno, no? Cioè ci capivamo, no? Però io non avevo mai parlato, non avevo mai l'occasione di parlare in croato. E quindi questa canzone viene fuori un po' nel mio periodo, quando avevo più o meno 19-20 anni, e avevo un lavoro che mi permetteva, forse ho avuto la fortuna, come hai detto tu un pochino, no? di viaggiare, ma nei Balcani. Cioè, io ho avuto la fortuna di girare tutti i Balcani, quindi dalla Slovenia, diciamo la maggior parte, ecco, no? fino all'Albania, ecco, no? Quindi Montenegro, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia. E così ho potuto anche conoscere tutto quel lato lì, no? Che praticamente mi è stato un po' taciuto, ecco, no? E ho scoperto di parlare croato, cioè nel senso che sono andato lì e mi sono ritrovato, come dire, no? Cioè, loro mi parlavano, io li capivo perché erano come coi miei nonni, no? E poi dicevo: ma cavoli, ma io la capisco sta lingua, perché non la parlo, no? E poi ho incominciato un pochino a parlarla e quindi è stato figo, perché ho scoperto di sapere una lingua senza averla mai utilizzata.

0: Scende la notte, piena di inquietudine. Non sei qui accanto a me e ho bisogno di te come un poeta del proprio dolore. Cioè, è il primo pezzo, è l'inizio della canzone.
1: Ah, è l'inizio?
0: Sì.
1: Cioè, comincia leggero.
0: No, certo.
1: Comincia leggero.
0: Okay. Poi finisce così. Nelle notti senza sonno io ti chiamo. Che tu venga da me e come tutti cominciamo noi a vivere serenamente.
1: Vabbè, però finisce soave.
0: Sì, ma è così.
1: Struggente, oserei dire, la canzone sì, col sax in sottofondo.
0: 19-20 anni, capito? No,
1: sì,
0: giusto. Subbuglio, il cuore, le cose, i sentimenti, tra Capodistria e Cotor e Nonovi, Herzeg Novi e Bari.
1: On the road, proprio.
0: Sì, Ragusa sarebbe...
1: Dubrovnik,
0: sì, esatto.
2: Andiamo verso l'ultima canzone?
1: Sì, l'ultima canzone è strana, nel senso che in teoria io dovrei averli visti, però non serbo ricordo perché ero troppo piccolo. Nel senso, i CCCP suonarono a Mendrisio, al Mercato Coperto, durante la festa del Partito del Lavoro. Io dovevo avere, non so, 6, 7, 8 anni, 9, non mi ricordo. Però mi hanno detto che li ho sentiti, ma non so per come mai li ho...
0: Poi li ha rispolverati.
1: E poi sono... No, non è che li ho rispolverati, poi sono ritornati in auge.
0: Preponderanti.
1: Più tardi, sì. E hanno portato con loro un altro... Cioè un'altra svolta, no? Quindi è... In questo caso un punk politico di stampo filosovietico. Perché però portava una carica, aperto la porta a tutta una serie di musica indipendente italiana, di cui loro in qualche modo sono stati capostipiti. E dopo li ho rivisti ancora, però già come CSI, non più come CCCP. E questa canzone mi piace particolarmente, perché addirittura ho rubato spudoratamente il titolo per un articolo, perché ci sta... perché ci stava proprio tra frammenti di tecniche ci stava bene.

0: Abbiamo appena ascoltato CCCP, Fedele alla Linea, End of Radio Please. Di sicuro gli ascoltatori e ascoltatrici avranno intuito che vi conoscete già prima.
1: È il mio capo, sì. Ma va, è importante conoscere il capo. Non è che...
0: Magari vi possiamo chiedere come vi siete conosciuti? O è proibito?
2: Lui lo racconta bene.
1: No. Io l'esatto momento... Tu raccontate, io tendo a rimuovere determinate cose. Io tengo dei momenti, ma non so se quel momento che mi ricordo io era veramente il primo o ci sono stati dei momenti prima.
3: Ma proprio conosciuti, cioè, diciamo incrociati, parlato, visto. Poi ci siamo conosciuti veramente, secondo me, a Trieste.
1: Sì, infatti io ho quel momento lì, ho un momento di un pranzo... una cena a Chiasso, nel parcheggione, eccetera, eccetera, e poi dopo Trieste.
3: Sì, sì.
1: Poi abbiamo combinato subito di andare a Trieste insieme con un'amica.
3: Sì,
1: ed
3: sì.
1: È stato un fine settimana di immersione. Trieste, conosci Trieste, Daniela?
0: So dov'è, ma non sono mai andata.
1: Peccato.
0: Purtroppo.
1: Bisogna andare, e se vai con un insider, meglio ancora.
3: È un mix.
1: È una città meravigliosa. Quindi abbiamo avuto la fortuna di andare con Diego ed è stato veramente un intenso. Potremmo aver dormito, ma non me lo ricordo. Sì, qualcosino sì. Ma è stato veramente... Quindi ci siamo conosciuti a casa sua, quindi quale miglior modo di conoscersi? Un anfitrione che ti mostra...
3: Sì, c'era... prima ci conoscevamo, ma era una conoscenza, no? Forse dopo lì è nata proprio un'amicizia, ecco.
1: Beh, cosa cioè, diciamo che abbiamo condiviso tante cose.
3: Sì, sì.
1: Cioè, quando condividi bello. Quantità considerevoli di luppolo... e carne di suino e fagiolazza però anche mare, anche baccalà mantecato, la fontana del vino con la vista sul golfo di Trieste, intanto quel turbo folk pompava dietro, no, e le luci stroboscopiche di discoteca, sono cose indimenticabili. È il tempo di condividere, è il tempo di parlare,
3: sì, quindi probabilmente le canzoni di cui ho parlato un po' lei, come dire, no?
1: Ma soprattutto devo dire una cosa, soprattutto dopo aver mangiato una quantità inverosimile di stivapcici, di cevapcici a mezzanotte a cercare le anguille nel fiume con la luce delle macchine accesa, cioè quello è stato il momento clou.
3: Durante l'infanzia andavamo a cacciare le anguille
1: e quindi ha voluto riproporre questo momento.
3: Volevo fargliele vedere,
1: non siamo riusciti.
3: Non è che vedi tutti i giorni le anguille nel fiume,
1: cioè, però a mezzanotte a cercarle è stato un'impresa.
3: No, è stato divertente, però è bello. Poi adesso, perché io ho tanta fame di musica e mi piace tanto ascoltare musica e ascoltare soprattutto artisti che non conosco, e lui mi aiuta tanto perché mi ripropone spesso cose nuove, cose che non conosco e soprattutto cose che mi piacciono.
1: Fortuna.
3: Sì, sono fortunato.
1: Ma fortuna anche a proporgli cose, a suggerire cose che conosco, che piacciono soprattutto.
0: E con questo vi ringraziamo per il vostro tempo e la vostra voce.
1: Grazie a voi.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato Frequenze in Movimento, progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.
4: Buon giorno da Radio Gwen, grazie per essere stati qua ad ascoltare Frequenze in Movimento. Io sono Nikita Ricci, sono insieme a Vanni e adesso avremo in realtà un'intervista in diretta con le...

0: E voi due siete le nuove direttrici. Questo è il primo anno come direttrici di Babel e manca poco. Come state? Come sta Babel?
1: Ma stiamo bene, siamo molto, almeno io sono molto agitata, ma anche molto felice. Oggi abbiamo avuto una prima riunione con tutto il team, quindi è bello ritrovarsi tutti insieme, perché questo è un po' Babel, una realtà che esiste per pochi giorni in modo molto intenso, ma cresce durante tutto l'anno e adesso siamo proprio ecco, agli sgoccioli, quindi non vediamo l'ora.
0: Sì, conoscendolo un po' dall'interno, Babel, preparatevi anche quello che succede dopo, perché chi non ha organizzato un festival è difficile capire quanto sforzo collettivo, no? È un anno e mezzo di lavoro, prima di idee, discussioni, poi di letture, poi i contatti con gli autori, poi dopo si inanella tutto il programma e poi la cosa diventa realtà, ma poi appunto dura questi 3, 4, 5 giorni di fuoco e io mi ricordo poi quando finisce. Almeno nei primi anni c'è questo grande senso di vuoto come un arto fantasma, un arto importante fantasma. Quindi preparate anche voi e il team a quello che succederà dopo. Però.
1: Oddio, no, infatti, Vanni, quando parli di tutto questo lavoro, ormai avrai immaginato quanto lavoro sta dietro l'organizzazione di un festival che appunto dura solo qualche giorno, ma è così pieno di pensieri. E il fatto di averlo ora condiviso con Lara, di aver fatto questa programmazione, di aver letto qualsiasi libro che abbiamo letto, l'abbiamo condiviso, ne abbiamo parlato, che siano podcast, e questo è stato già un'esperienza bellissima, quindi consiglio a tutti di organizzare un festival di letteratura.
2: In due, ma
1: Due.
2: sarebbe un sogno effettivamente. Io lo farei domani comunque.
0: Sì, no, piano piano, perché Nikita è da poco Radio Gwen, sta già facendo praticamente tutti i programmi, quindi adesso ci manca che ti metti anche a organizzare un festival.
2: Il Senza Filtro Festival è un piano che c'è dalla fondazione di
0: Spegnetegli il
2: questo
0: microfono, Harry, per favore, spegni il microfono a Nikita, perché siamo una radio comunitaria aperta, ma fino a un certo punto.
2: Mi chiedo quali possono essere le difficoltà effettivamente anche parlando, proprio quali sono le cose più difficili nell'organizzare un festival? Poi un festival di letteratura, tra l'altro, quindi di letteratura nella quale si trovano, beh, una mostra fotografica, concerti, cioè comunque abbraccia tra l'altro tutta la città di Bellinzona per quasi una settimana, nel
0: Sì, poi
2: senso.
0: è letteratura, è traduzione, e poi parte il programma citando. Come tutti comincerebbero per un testo promozionale citando Wittgenstein, i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. Quindi sono tante le asticelle alte come le torri di Bellinzona che le nostre due direttrici hanno deciso di scavalcare insieme. Quindi le difficoltà, chiedeva Nikita.
1: Lara, lascio le difficoltà a te.
3: Ma non, allora, sicuramente non è stato difficile trovare il tema, però poi come articolarlo attraverso diverse voci, quello ha richiesto molto tempo, anche perché magari l'autore che volevi non può, o magari le persone ti consigliano anche degli autori e bisogna poi leggerli, bisogna capire come coinvolgerli. Quindi dal punto di vista proprio del programma non è semplice, e poi c'è tutta la macchina del festival, che quella è gigantesca, anche come comunicarlo con i social, come trovare un modo per. Quindi, e poi le cose pratiche, fare in modo che ci siano la tecnica giusta, insomma, è tantissimo, tantissimo lavoro, i partner da coinvolgere. E trovare i fondi.
2: Beh, quella è la più classica delle difficoltà, anche immagino, alla fine
3: Esatto.
2: è la principale lamentela per ogni parte, per ogni problema della vita, sostanzialmente, i fondi. Mi stavo chiedendo una cosa, perché penso che possa essere una domanda anche abbastanza interessante. Babel è un festival ormai praticamente storico di letteratura e traduzione, quindi comunque però legato ad un linguaggio che è quello della parola, soprattutto della parola scritta, ad esempio. Ora, ci sono dei DJ set, ci sarà un DJ set anche curato da Radio Gwen, anche la collaborazione tra Radio Gwen e Babel è anche quella storica, però una cosa che mi chiedo è in quale modo è arrivata la scelta di

0: coinvolgere un linguaggio come quello appunto della fotografia, perché ci sarà giovedì il vernissage della mostra White Noise di Mark Peterson.
1: Allora, sì, vai pure, Anna, vai.
2: Vai, no, no, figurati, vai, vai, vai, completo, vai.
1: Babel da molti anni ha anche una parte di arte, si chiama Art Babel, e quindi c'è già una parte. Sono molte le voci in realtà, non è solo la letteratura scritta e non è solo la fotografia, perché ci sono anche autori che parlano anche del linguaggio del corpo, per esempio, e nei nostri sogni c'era per esempio anche il linguaggio dei sogni. Questo non siamo riusciti a portarlo dentro perché abbiamo troppo poco tempo, non perché non ci fossero degli spunti.
3: E perché non
1: La
3: avete neanche tempo per
1: mostra.
3: dormire, magari, quindi i sogni sono stati messi in secondo
1: Esatto.
3: piano.
1: Però parleremo anche, ci sarà anche un ricercatore che parlerà della lingua con cui parliamo con noi stessi, che è una cosa su cui si sta, cioè noi quando pensiamo usiamo una lingua, usiamo immagini e anche questo verrà brevemente affrontato, anche per capire appunto se la lingua che usiamo veramente influenza persino il pensiero, quindi ci influenza in modo radicale. E quindi dovevamo passare anche da lì, da capire come pensiamo, quanto attraverso le parole, quanto attraverso altro. E invece, per tornare alla fotografia, è stata un'idea legata a un'autrice che abbiamo invitato, perché Claudia Rankine, che è questa poeta, scrittrice e anche artista statunitense di origine giamaicana, lei ha fondato questo Racial Imaginary Institute che cerca proprio di analizzare l'immaginario razzista e quindi già lei stessa ha fatto un lavoro che non è solo sulla lingua, ma su tutto quello che è l'immaginario. Quindi abbiamo chiesto a lei se aveva da proporci qualche cosa da portare. E così è nata questa idea di questa mostra, e questo fotografo Mark Peterson dall'inizio dall'elezione di Trump è andato a fotografare i suprematisti bianchi e ha documentato la normalizzazione del discorso suprematista, che ormai è diventato un discorso comune che le persone fanno apertamente, che fa il presidente degli Stati Uniti d'America, per dire. E è una mostra molto interessante perché non è facile far vedere cosa vuole dire essere bianchi, che cosa si porta dietro come carico psicologico, emotivo, eccetera. E lui l'ha fatto facendo queste foto che sono in cui la violenza è proprio esasperata, sono foto, e quindi è la realtà, però ha sottolineato proprio l'esasperazione per cercare di far vedere come non sia una cosa normale.
3: La lingua con cui parliamo con noi stessi, la valenza ideologica della lingua che plasma il mondo e normalizza elementi come il razzismo. Uno degli elementi che mi sorprende di più e che mi sembra straordinario in questo programma così ambizioso di Babel è proprio la quantità e la varietà di declinazioni di questo concetto, la lingua che forma il mondo in cui viviamo. Riuscite a fare una rapida rassegna di tutti, perché sono così diversi gli uni dagli altri, che secondo me, se si passano in rassegna uno dopo l'altro, si può percepire almeno un po' questa ricchezza che vedremo a Bellinzona presto.
2: È vero, è proprio quello che abbiamo cercato di fare, cioè, con questo titolo, Lingue per mondi possibili, è quello che vorremmo fare anche durante il festival, andare in giro e chiedere alla gente, quando dico Lingue per mondi possibili, che declinazione nasce nella tua testa? E queste sono quelle che sono nate nelle nostre. Quindi la più immediata per me personalmente era quella della lingua come spazio di inclusione, esclusione di genere. Quindi ci sono Noemi Grunewald, che è una traduttrice e femminista, che ha una posizione molto radicale proprio di cosa significa tradurre, e quindi metterà proprio in discussione sia il modo di tradurre e il suo potenziale. il potenziale trasformativo della lingua. Con lei ci sarà Carla De Meyer, e penso che sotto questo filone, quindi, di inclusività, c'è anche Ursula Le Guin e Verena Stefan, che sono due autrici che sono morte, non saranno con noi a Babel, ma ci sono le traduttrici di Verena Stefan e un'esperta femminista di Ursula Le Guin, che ci parleranno di queste due voci che negli anni 70 già hanno appunto portato un altro modo, hanno messo in discussione la lingua e cercato di cambiare le categorie con cui leggiamo la realtà. E quindi questo è un filone. Poi un altro filone è quello della lingua decoloniale, quindi di decolonizzare la lingua, quindi trovare altri modi per parlare, prima rendersi conto di quanto la nostra lingua sia influenzata da parole che non sono neutre. E quindi qui ci sarà Mukoma Wangugi che ci parlerà con Uba Cristina Lifara di questa decolonizzazione della lingua. Un altro filone è quello della lingua non antropocentrica, quindi che non parli sempre a partire dal punto di vista dell'uomo o dell'essere umano, ma che tenga in considerazione maggiormente la natura. Quindi per questo ci sarà Wilfried Nsondé, che dialogherà con Maurizio Balbelli, che ha scritto un libro molto sorprendente, una storia d'amore planctonica, quindi fra due organismi plankton che cercano di sopravvivere nell'attuale mondo che subisce cambiamenti climatici. Che
3: siamo alla radio, non diamo dettagli troppo scabrosi, pornografici, di quello che succede tra i due elementi di plankton, per favore.
2: Ecco, qui sono questi sono i filoni che mi vengono ora. Lara, vabbè, appunto, il sogno l'abbiamo lasciato per l'anno prossimo, per notti che verranno.
1: Sì, abbiamo ancora altre due cose almeno da segnalare, cioè come partiamo dall'Odissea con uno spettacolo, un reading musicale di Nicola Gardini, perché l'Odissea segna un cambiamento nella lingua rispetto all'Iliade e cambia proprio il modo di narrare e di vedere il mondo, dalla narrazione della guerra si passa ad altro, e questo ce lo spiegherà Nicola Gardini. E poi abbiamo voluto proprio indagare a fondo questa domanda, cioè se la lingua influenza il nostro modo di pensare, con dei ricercatori, perché in realtà questa domanda, che è una domanda che si era posta già Platone, ed è centrale secondo noi nel dibattito contemporaneo, in realtà non se ne parla abbastanza. E così abbiamo invitato un ricercatore di scienze cognitive, che è Lorenzo Ciccione, che ci racconterà proprio che cosa hanno mostrato gli studi fatti fino adesso, e poi una psicolinguista, Sandrine Zuffré, che parlerà di quanto l'invisibilizzare le donne nella lingua, quale sia l'effetto sulla psiche. Lei è l'autrice di questo libro che, tradotto in italiano, il titolo è «E se la smettessimo di pensare al maschile».
3: È una varietà incredibile, spero che ascoltatrici e ascoltatori abbiate potuto avere un assaggio di quello che ci aspetta a Bellinzona, ma dopo tutti questi complimenti mi permetto solo un piccolo appunto personale, un piccolo rammarico, visto che trattate dell'Odissea, che è così discussa adesso grazie al film di Nolan stesso ha riportato una definizione di Ulisse, proprio l'incipit dell'Odissea, di una traduttrice che ha fatto un lavoro straordinario e molto speciale. Noi siamo abituati a leggere l'uomo di mente multiforme, tutta una serie di definizioni molto forbite che cercano di rendere l'originale greco di questa primissima definizione di Odisseo. Invece Emily Wilson, che è la traduzione più recente in inglese dell'Odissea, inizia dicendo «that complicated man». quell'uomo complicato, quasi fosse preso da un social media. E Nolan stesso ha citato questa definizione di Ulisse. Poi c'è stata una grande polemica, che sarebbe stato tutto grasso che colla per il festival, perché Emily Wilson ha attaccato duramente il film, eccetera, eccetera. Quindi come mai non avete invitato Emily Wilson?
1: Perché il festival si prepara con molto, molto anticipo, e quindi l'Odissea non era ancora uscita, però vi assicuriamo che la reinvenzione linguistica del mondo con Nicola Gardini sarà un'esperienza soddisfacente, io credo ancora di più che vedere il film di Nolan. Questa è centrale. Sì, no, centrale è la traduzione. Questo spettacolo è fatto con le traduzioni di Nicola Gardini, che oltre ad essere un professore ad Oxford, uno scrittore, è anche un bravissimo traduttore, e queste traduzioni sono magnifiche perché riescono a mantenere sia la vertigine del tempo, ma a rendere questa lingua completamente attuale, quindi veramente si vibra insieme a queste parole, a questo racconto.
0: Io vi ringrazio tantissimo, Anna e Lara. Seguirò Babel, sarò praticamente tutti i giorni lì alla roulotte di Babel, quindi non vedo l'ora di... veramente uno di quegli appuntamenti che sto aspettando ormai da dei mesi, quindi...
3: Sì, noi ci siamo dimenticati di fare anche un pochino di promozione per Gwen, perché saremo lì a dare dei workshop, faremo appunto un DJ set il venerdì sera a Montecarasso con DJ Alan e Elen, e Nikita e tutto un gruppo di volontari trasmetteranno in diretta ogni giorno di Babel, quindi sarà una stretta collaborazione, non vediamo l'ora.
0: Con questo appunto vi vorrei salutare, vi ringrazio tantissimo per questa intervista. Adesso andremo prima ad una canzone e poi lanceremo il prossimo programma.
3: Sì, la canzone per fare di cerniera è legata a Babel, è quella che viene definita punk elvetico, quindi una piccola canzone di Beatrice Graf, e poi torneremo con gli episodi in diretta, e dopo abbiamo qualche minuto di ritardo sulla nostra scaletta, quindi adesso Niki vi presenterà l'episodio che va in diretta, e poi saremo collegati invece con Samia Henny è un'architetta che usa l'architettura come modo di investigare il paesaggio e usa il paesaggio come archivio a cielo aperto, quindi non faccio altre anticipazioni, solo dico che Samia sta lavorando con Gwen e con Babel per una di questa serie di podcast creativi chiamati Tornasole, che inizieremo a mandare con piccoli assaggi in onda su Radio Gwen e che potrete poi ascoltare ad altri piccoli assaggi a Babel.
0: Io intanto vi ringrazio, Lara e Anna, e vi saluto.
2: E buona giornata. Venite a Babel, care amiche e amici di Gwen, tutti e tre giorni, è meglio.
1: Vi aspettiamo.
0: Anche più che tre giorni, andiamo già direttamente mercoledì a questo punto. Ci vediamo. Ma io inizierei ad appostarmi anche da lunedì, a dire il vero. Il prossimo programma sarà Azimut, a cura di Christian Ferretti. Azimut è la direzione che scegliamo per guardare oltre l'orizzonte. Un viaggio sonoro tra luoghi, storie e paesaggi lontani, raccolti come cartoline audio da ascoltare per viaggiare senza muoversi. Amiche e amici di Gwen raccontano un loro spazio di evasione e scoperta. Podcast, reportage e racconti attraversano confini geografici e interiori, seguendo le rotte indipendenti e prospettive nuove. In questa puntata, la quarta, Isole Thailandesi, a cura di Gemma Panzeri, vi porterà 5 isole della Thailandia, tra mare cristallino, scooter, immersioni e paesaggi che sembrano irreali. Andremo a Koh Lipe, poi a Koh Lanta, passando per Phi Island, Koh Tao e Koh Phangan. Tappa che anche a Krabi, che non è un'isola, ma è pazzesca. Racconto il vibe di ogni luogo, dalle isole più turistiche a quelle più selvagge e lente, tra natura e caos e momenti di pura libertà. Ma non è solo un viaggio tra le isole, è anche un viaggio tra persone, connessioni nate in pochi giorni ma incredibilmente intense. Persone che mi hanno fatto riflettere, ridere, uscire dalla mia zona di comfort e vedere il mondo a me stessa da prospettive diverse. Di e con Gemma Panzera. Grazie per l'ascolto.
3: Noi ci risentiamo a mezzogiorno e mezzo con Samia Henny, Lara e Anna li troveremo sul palco di Babel, e adesso Da Da Da di Esther Poli. Martina Berter e Beatrice Graff.

0: adesso invece andrà in onda Caro Diario di Viaggio con le isole della Thailandia. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Caro Diario di Viaggio, il podcast dove ti racconto le mie avventure in giro per il mondo. Finalmente è arrivata la tanta attesa puntata sulle isole thailandesi, che ovviamente non ho visto tutte, ma vi elenco quelle che ho visto, vi parlo di quelle che ho visto, delle emozioni che ho provato, di quello che c'è da fare, pro e contro. Allora, parleremo di Koh Lipe, Koh Lanta, Phi Phi Island, Krabi, che vabbè non è un'isola ma comunque sono stata anche lì, quindi vi cuccate pure Krabi, Koh Phangan e Koh Tao. Inizio con il dire che in tutte queste isole sono stata dai 5 ai 10 giorni. In alcune sarei voluta stare di più, in alcune di meno. Ci arriveremo. Prima di tutto parleremo di Koh Lipe. A Koh Lipe sono entrata direttamente dalla Malesia, infatti vi consiglio di entrare dalla Malesia se volete visitare Koh Lipe, perché uno è molto più facile, due costa molto di meno e tre appunto il viaggio è più semplice dalla Malesia rispetto proprio da Bangkok, perché appunto Koh Lipe è l'isola più a sud della Thailandia. E che dire, Koh Lipe si parte proprio con il botto. Koh Lipe è stata la mia isola preferita in assoluto, mare caraibico bellissimo, infatti trivia la chiamano la Maldive della Thailandia, proprio perché oltre che essere dentro a un parco nazionale, quindi è protetto, il mare lì è stupendo. Quindi amanti del diving, delle immersioni, andate a Koh Lipe. Ma anche chi per esempio preferisce chillare, stare tranquillo sulla spiaggia, spiagge bianche tra l'altro, o che vuole andare a fare snorkeling, lì vedete dei pesci coloratissimi. Penso che per ora, tra tutti i miei viaggi, Koh Lipe è al secondo posto per quanto riguarda la bellezza dell'isola. Al primo posto Gili Air in Indonesia, ma lo trovate in un'altra puntata. Comunque Koh Lipe è una piccola isola pedonale, bellissimo perché proprio non ci sono le strade, quindi non ci sono caos, non ci sono macchine, non ci sono niente di niente, si va a piedi e a volte per andare nei propri resort bisogna per forza passare dalla spiaggia. Questa cosa mi piace tantissimo, per esempio non so, uscivo dalla mia camera, io ero in un bungalow, che ci sono dei bungalow anche a poco prezzo proprio sulla spiaggia, esci dal bungalow, sei direttamente nella spiaggia, cammini per andare a mangiare, vai direttamente sulla sabbia, bellissimo. Tutte le persone che ho conosciuto che sono state a Koh Lipe mi hanno detto avrei voluto restare di più. Infatti io ho fatto 8 giorni, che già è tantissimo, volevo estendere di più il mio soggiorno ma era tutto sold out, sia dal resort costoso sia dalla camera d'ostello in camerate da 20 persone. Quindi se andate a Koh Lipe organizzatevi per tempo, perché comunque è turistica, però neanche così tanto, perché proprio non è grande come isola e quindi si riempie facilmente, però veramente molto bello. Ho fatto le immersioni con Forda Diving, che ci sono anche molti italiani che fanno gli istruttori, potete fare anche il corso Open Water, l'Advance e via dicendo. A Koh Lipe ho rincontrato Venus. E Venus e altre persone saranno un po' il tema principale della mia pillola finale di Gemma, dove vi parlerò delle persone che ho incontrato in questi primi 3 mesi di viaggio, ma soprattutto mi concentrerò su un paio di loro. E ci tengo a dire che la storia di Venus è una storia che mi ha toccato molto, perché Venus è una persona non binary, quindi che non ha un pronome né maschile né femminile, e ho chiesto se potessi raccontare della sua storia. Chiaramente in italiano è molto più complicato non usare pronomi, ma comunque ci si può riuscire, bisogna soltanto impegnarsi di più, perché chiaramente in inglese è molto più facile, mentre in italiano bisogna fare un po' di accorgimenti, ma appunto ne riparleremo più avanti nella pillola finale di Gemma. La cosa più divertente di Koh Lipe è proprio che quando sono entrata in Thailandia ho fatto il visto direttamente lì a Koh Lipe sulla spiaggia. Quando mai ti capita di essere su una dogana in una nazione, fare il visto di entrata sulla spiaggia? A Koh Lipe questo si può fare. Koh Lanta invece tutt'altro rispetto a Koh Lipe, è un'isola molto più grande ma anche molto più tranquilla, più lenta, Koh Lanta, meno turistica, perfetta da girare in scooter, ma soprattutto perfetta per imparare ad andare in scooter, perché spoiler, io ho imparato lì. Ebbene sì, non ho la licenza di condurre, soltanto la macchina, ma ho imparato con tante ore di lezione, grazie Venus. Ho imparato così ad andare in scooter, perché anche le strade sono molto facili, c'è una strada unica che gira attorno all'isola ed è piatta, fine, questo è quanto. Comunque mi raccomando, bisogna sempre fare attenzione, guidare sulla sinistra, perché in Thailandia si guida dall'altra parte, dall'altro verso, sempre con lo scooter, sempre andare piano, perché comunque puoi anche imparare bene, ma non sai quelli vicino a te come guidano. Quindi in ogni caso prestare massima attenzione e magari non fate come me, fatevi la licenza a casa vostra, abbiate la patente dello scooter e poi girate il mondo con lo scooter, perché effettivamente mi sono accorta che girare con lo scooter sulle isole è tutta un'altra cosa. Scopri anche delle stradine con vite un po' più rurali, lontane dal centro, bello. E infatti Koh Lanta è una di quelle isole che senti proprio ancora la vita locale vera. Non è che c'è un granché da fare, il mare è bello ma non masterpiece come quello di Koh Lipe. Però Koh Lanta consiglio per chi vuole magari stare un po' per i cavoli propri, rallentare, andare nei mercati notturni. Koh Lanta è molto molto viva, molto rurale, molto autentica in questo senso. Poi in seguito da Koh Lanta abbiamo preso una barca, ci siamo sempre spostati con i ferri, ferry boat, oppure ci sono anche gli speedboat, ma ecco gli speedboat sono un po' intensi, quindi per chi soffre di mal di mare sconsiglio, piuttosto andate con un bel ferry boat che magari è un po' più lento, magari ci mette un'ora in più, ma chi se ne frega, almeno non avete lo sbocchino d'oro, ecco qua chiudo. Comunque abbiamo preso questo ferry boat per l'appunto e siamo arrivati a Phi Phi Island, famosissima per il film di DiCaprio The Beach, ma è stravolta dai turisti. Nel 2004-2002, non mi ricordo più, c'è stato questo grandissimo tsunami che appunto ha coinvolto la Thailandia, hanno ricostruito tutto in fretta e furia, ma praticamente tutto occidentalizzato. Ora io non voglio arrivare su un'isola e vedere il Burger King, il McDonald's, Starbucks, voglio dire, me ne sto a casa mia, capito? E purtroppo Phi Phi Island è un po' diventato il paese dei balocchi, il paese dei balocchi occidentali, tantissimi turisti ma anche molto ubriaconi, festaioli, l'anima dell'isola si è proprio persa. Peccato, perché comunque esteticamente è veramente bella, ci sono delle spiagge incredibili tipo appunto Maya Beach, questa famosa spiaggia del film di Leonardo DiCaprio, con Leonardo DiCaprio perché non è il suo film, questa Maya Beach che però cioè adesso c'è anche il numero chiuso per andarla a vedere, perché ci sono così tanti turisti, così tante barche che vanno lì che quasi ti dispiace. Poi io sono la prima turista che è andata a vedere Maya Beach, quindi sono anche io parte del problema. Fai la foto, stai lì un'ora, perché poi puoi stare lì un'ora e poi basta, perché poi c'è il prossimo gruppo. È veramente una mazzata. Vale la pena? No, onestamente. Magari si può andare in certi momenti dove non c'è il turismo massimo, che appunto io sono andata a febbraio, quindi chiaramente picco della stagione. Magari se si va nelle altre mesi, magari è meglio, però non lo so. Sì, è un paradiso ma condiviso con tantissime altre persone, quindi esteticamente bellissima, è un po' come Disneyland, no? Bellissimo, però lo senti che è tutto un po' finto. E Phi Phi Island purtroppo è diventata questo. Ma c'è una cosa divertente a Phi Phi Island, ovvero questo bar famosissimo, che è diventato famoso sui social, perché puoi combattere tramite Muay Thai, questo appunto sport nazionale della Thailandia, ma i turisti possono combattere su questo ring del Muay Thai e se vincono un calice di birra. Ebbene sì, indovinate chi ha partecipato? No, non io, Venus ha voluto partecipare, io ho fatto da coach. Comunque mettere sul curriculum vitae che ho fatto da coach a una serata di Muay Thai, beh, incredibile. Venus comunque ha 20 anni, quindi mi sembra un po' di essere la sorella maggiore, però quindi ho avuto tutto l'ansia tutto il tempo, dicevo oddio se si fa male aiuto, però in realtà è andato tutto bene, infatti poi alla fine ha vinto. Prossima tappa, Krabi, che se si sta a Onang, che è un po' il centro più vivo di Krabi, sembra di essere a Rimini Riccione, pieno di ristoranti, di locali, di turismo, ma se si noleggia uno scooter o anche una macchina e si va nell'entroterra, sembra di essere dentro a un film, per l'esattezza dentro Jurassic Park, proprio perché qui a Krabi hanno girato Jurassic World, che comunque è la famiglia di Jurassic Park. Potente, natura che domina su tutto. Io sono rimasta senza parole perché Krabi mi ha sconvolto da quanto è bella. Io onestamente non me l'aspettavo, mi sono detta ma sì, vado a Krabi un paio di giorni, e invece ho esteso anche lì perché è bellissima. Questa famosissima spiaggia Rayleigh Beach, che si raggiunge con una barca, È un sogno ad occhi aperti. Krabi è stato un altro dei miei posti preferiti qui in Thailandia. E poi la cosa bella è che qui a Krabi ho anche incontrato di nuovo Samuele, conosciuto per chi ha ascoltato il podcast su Georgetown, conosciuto proprio a Georgetown. Ci siamo rincontrati dopo un mese qua, ma qui ve ne parlo più tardi, nella chicca finale di Jonathan Sera. Sempre a Krabi si trova questo ristorante famosissimo sui social, infatti grazie ai social media per avermelo fatto scoprire, perché c'è questo punto panoramico che si chiama Kwam Nom Krabi, che è mozzafiato. Consiglio di andare verso il tramonto proprio per godervi ancora di più questa esperienza, ma appena il sole va via, prendere gli scooter, prendere la macchina e andare via, perché poi va, cioè tutto diventa buio, non ci sono lampioni e la sottoscritta ha quasi calpestato a piedi nudi uno scorpione. Quindi sono qua a raccontarvelo appunto perché mi è andata bene, anche allo scorpione è andata bene, però ecco, fate attenzione, ecco, magari non andate in giro scalzi come la sottoscritta. Per chi ama sudare e camminare tanto, c'è questo famosissimo Tiger Cave Temple, che chi mi segue sui social ha visto. Una gemma molto sudata, una gemma che ha quasi visto l'aldilà. Dicono che questa camminata di 1260 scalini, pochi? Non sono pochi, soprattutto perché gli scalini non sono scalini regolari, a volte sono ampi, a volte sono stretti, a volte sono proprio in verticale, a volte ho dovuto camminare con le, a quattro zampe praticamente. Quindi ecco, chi mi segue sui social ha visto il video per arrivare a questo Tiger Cave Temple, molto bella la vista per l'amor di Dio, vedi anche tutti gli dei perché sei quasi nell'aldilà, voglio dire, però effettivamente è veramente molto bella come camminata. Quando arrivi su sei anche contento di essere, cioè di avercela fatta, perché è veramente una camminata impegnativa, e sopra quando raggiungi vedi questo enorme Buddha. E però occhio alle scimmie, perché alcune scimmie si sono arrampicate sulla gamba di Venus, anche perché Venus aveva con sé una Red Bull, quindi magari cosa da mangiare, cosa da bere, meglio non portarsele. Poi da Krabi sono andata a Bangkok, ma la puntata di Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai è già uscita, quindi se ve la siete persa andatevela a riprendere. Dopo questi tre punti sono tornata a Koh Tao, mi mancavano le isole, mi mancava Venus, mi mancava il Manager, mi ho detto boh, bello il nord, bellissimo, ma sono tornata nelle isole, quindi a Koh Tao. Koh Tao onestamente avevo molte aspettative alte, perché se cerchi Thailandia, isole eccetera eccetera, Koh Tao è una di quelle che esce di più, perché è molto giovanile, è molto sociale, c'è festa, però non lo so, forse perché adesso non ho più 20 anni, beh sono ancora nella mia fase dei 20 un po' tardi, però vabbè, ne farò 30 fra poco. Comunque diciamo che non è tanto per me questa isola. Sono arrivata, è un'isola molto piccola, non come Koh Lipe, però comunque molto piccola. Se non sei proprio skillato con lo scooter, ecco, sconsiglio, perché effettivamente qui ho visto una marea di gente con le stampelle, con le bende, perché le strade sono molto complicate, non sono sempre ben asfaltate e poi non sono piatte per niente. Qui a Koh Tao tuttavia è la mecca per chi vuole fare immersione. Io ho fatto immersione, ho imparato a fare immersione un anno fa in Sardegna proprio per questo viaggio, perché volevo continuare a immergermi, e devo dire che effettivamente questo posto per immergersi è masterpiece. Prima di tutto non costa niente, ho trovato anche dei prezzi tipo 30 euro al giorno, che chi si immerge sa che prezzi così sono rari, e infatti tantissime persone vengono per fare i corsi di open water, l'advance. Io ho fatto per esempio il corso deep dive, che consiste di andare giù a 30 metri, proprio perché qua a Koh Tao c'è anche un enorme relitto della seconda guerra mondiale, che per chi fa deep dive o l'advance, quindi che può andare oltre i 18 metri consentiti dell'open water, può appunto visitare questo relitto. Ci sono anche delle zone, per esempio Shark Bay, molto belle per fare snorkeling. Io ho visto tantissime tartarughe, c'è chi vede anche degli squaletti, io non li ho visti, però ecco, Koh Tao comunque tutto sommato è molto bella, forse avevo troppe aspettative. Comunque anche per chi vuole fare hiking ci sono dei punti panoramici molto belli, ma mettetevi delle scarpe comode perché è una mazzata arrivarci. Mi raccomando, gli scooter no, lasciateli parcheggiati, perché la maggior parte delle persone è caduta andando a vedere questo Mango Viewpoint, perché questa strada proprio non è asfaltata, quindi è un po' uno schifo. Per gli amanti del diving, in questo posto a Koh Tao si possono vedere facilmente gli squali balena. Io non ne ho visto neanche uno, però so che tantissime persone durante la loro permanenza a Koh Tao li hanno visti. E soprattutto la cosa bella è che è un posto molto etico per vedere gli squali balena, perché purtroppo al giorno d'oggi ci sono anche dei posti in cui attirano gli squali balena soltanto per farli vedere al turismo. Ecco, se siete quel tipo di persona, non lo fate, per favore, grazie. Comunque, appunto, a Koh Tao di squali balena non ne ho visti, però è molto famoso come posto per gli avvistamenti di squali balena. Quindi Koh Tao, bella, però io avevo prenotato per 10 giorni, troppi, infatti ne ho fatti soltanto 5 e poi me ne sono andata. Dove sono andata? A Koh Phangan. Koh Phangan, la mia seconda isola preferita dopo Koh Lipe. Koh Phangan è famosa per i suoi full moon party, che ho fatto pure quello che è nel sud, ma io vorrei concentrarmi sul nord di Koh Phangan, un posto molto hippie, molto olistico, occhio però ai fuffaguru che sono ovunque. Comunque una spiritualità dell'isola che ho amato tantissimo, oltre al fatto che Koh Phangan è molto verde, molto natura, poche cose proprio occidentalizzate, pochi ristoranti occidentalizzati, mentre molto più vita, più realtà. Questo è il posto perfetto se vuoi rallentare, fermarti anche 2 settimane. E infatti io in totale ho fatto 10 giorni a Koh Phangan, ne avrei fatti di più, certo, ma mi scadeva il visto, però perlomeno la prossima volta so dove tornare, perché Koh Phangan è un posto che ho adorato proprio per la sua natura selvaggia, prendere lo scooter e andare in giro, le spiagge sono pazzesche, i tramonti pure, e la gente che c'è è molto tranquilla, è molto spirituale. È una sorta di Bali di 20 anni fa, come se io 20 anni fa fossi andata a Bali, però sono stata 2 anni fa e secondo me Koh Phangan è una sorta di Bali di 20 anni fa. Io comunque sono stata in un bungalow, zona Zen Beach, che tra l'altro è una zona dove gli ostelli non ci sono, quindi anche per questo c'è anche un altro tipo di persona, un'altra fascia di età, mettiamola così. Mentre nel sud di Koh Phangan, appunto dove ci sono queste famose feste full moon party, lì invece è pieno di ostelli. E full moon party, io pensavo che fosse proprio una trashata, spoiler, lo è, però devo dire che comunque non è male. Poi si mettono addosso questi colori fluo, c'è questa spiaggia enorme con diverse zone diverse, con la musica, tipologie di musiche diverse. Bello, un'esperienza così, ma come faccio Cenerentola, a mezzanotte si bananna. Questo è un po' il riassunto delle isole che ho visto in Thailandia. Chiaramente se avete domande, consigli eccetera eccetera, potete scrivermi su Instagram a Gemma Pansera e io vi rispondo con molto piacere. Adesso invece vi racconto un po' di queste persone molto carine che ho incontrato durante questi 3 mesi di viaggio. Allora, in viaggio succede una cosa strana, perché tu incontri persone che fino a 2 giorni prima non esistevano neanche nella tua vita, ma poi ti sembrano molto familiari, non perché avete la stessa storia, ma perché guardate il mondo nello stesso modo, perché parlate la stessa lingua, non l'italiano, ma inteso la stessa lingua del cuore, mettiamola così, in un modo un po' romantico. E questo è successo con Samuele, di cui ho già parlato nel podcast di Georgetown, perché appunto l'ho conosciuto lì, e poi ci siamo organizzati per rincontrarci un mese dopo proprio a Krabi. E con Samuele ho capito che l'amicizia non è solo una questione di tempo, quindi ci conosciamo dall'asilo, ci conosciamo da 5 anni, ma è una questione anche di energia, di frequenza, perché tu puoi conoscere qualcuno da anni però non sentirti mai davvero capito, e puoi incontrare una persona dall'altra parte del mondo a casissimo e sentirti vista, sentirti capita dopo mezz'ora. E questo è successo con Samuele, e forse anche questo è un po' il senso del viaggio, perché non solo scopri nuovi posti, però incontri persone che ti fanno sentire un po' a casa anche quando sei lontana effettivamente da casa. E un'altra persona che mi ha fatto sentire a casa è Venus, che chi mi segue sui social ormai sa a memoria il suo volto, proprio perché con Venus ho passato 1 mese insieme. Venus è una persona non binary. Ma che cosa significa non binary? Perché mio padre, se sente questo audio, dirà: ma non binary, non binario, treno, non treno, ma cosa vuol dire? Una persona non binary non si riconosce nel sistema binario, cioè le 2 categorie classiche, maschio-femmina. Ma una persona non binaria invece può sentirsi entrambe le cose, nessuna delle due, oppure qualcosa nel mezzo. E devo ammettere che per me è un mondo totalmente nuovo, perché comunque io sostengo la comunità LGBTQ+, però è la prima volta che mi capita di conoscere effettivamente una persona non binary. Mi è capitato di conoscere nella mia vita persone transgender che magari hanno cambiato sesso, ma ecco, una persona non binary no, quindi è un po' la prima volta che imparo a non usare i pronomi maschili o femminili. All'inizio è stato un po' complicato, lo ammetto, ma man mano con il tempo è diventata una cosa normalissima e a un certo punto è successa una cosa bella, perché per me Venus semplicemente è una persona, non c'è più un'etichetta maschio e femmina, è semplicemente una persona, punto. E la sua storia, la sua fragilità, la sua forza mi hanno toccato immensamente, perché Venus ha solo 20 anni, ma ha un'intelligenza e una profondità emotiva che raramente mi è capitato di vedere nelle persone della mia età, ma di anche qualche anno in più. E questa è la lezione che mi ha insegnato Venus, un po' mi commuovo parlando di Venus proprio perché mi ha insegnato tantissimo, perché al di là di tutto, al di là del genere, dell'identità, della provenienza, della religione, alla fine quello che conta davvero è come ti senti con qualcuno, se ti fa stare bene, se ti fa sentire a tuo agio, se c'è connessione, tutto il resto passa in secondo piano. Un'altra persona con cui subito c'è stata una connessione è Irene, conosciuta a Chiang Mai mentre cercavamo alberi arcobaleno. E per chi non sapesse di chi sto parlando, di cosa sto parlando, andare a recuperare la puntata di Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai. Comunque Irene, quando l'ho conosciuta, aveva appena finito di fare il corso di massaggi thailandesi e mi stava raccontando che da lì a qualche giorno i suoi amici sarebbero venuti a trovarla per stare con lei qualche settimana. Lei era molto contenta, però diceva: sai, cavoli, vorrei provare a fare un'esperienza in solitaria o comunque con persone che ho conosciuto qua. E senza farlo apposta, qualche giorno dopo è successo qualcosa che tutti noi ben sappiamo, ovvero certi uomini bambini che decidono di giocare con le armi, e quindi gli aeroporti del mondo si sono un po' bloccati, soprattutto quelli del sud-est asiatico, dell'Oriente, e quindi, sfortuna vuole, poveri amici di Irene non sono potuti venire in Thailandia. E quindi lei mi contatta e mi dice: Gemma, guarda, Non ho un itinerario, non so cosa fare. E io le dico: senti, ma se venissi con me a Koh Phangan, così a scatola chiusa, siamo andate per 10 giorni a vivere in un bungalow. E detta così sembra una follia, forse in realtà è una follia, però è stata una delle cose più belle di questo viaggio, perché quando c'è questo tipo di energia si sente subito, non devi forzare le conversioni, non devi riempire i silenzi, c'è leggerezza ma anche molta profondità. E con Irene ridevamo per nulla delle cazzate più stupide, ma magari 5 minuti dopo parlavamo di vite, paure, scelte del futuro. Irene è una persona raggiante che quando entra in una stanza proprio la illumina, un raggio di sole, ma la cosa più importante di tutte che ho imparato con lei è proprio la comunicazione, il comunicare, perché alla fine della fiera io e lei non ci conoscevamo e ci siamo ritrovate tipo Grande Fratello in un bungalow 10 giorni assieme. La cosa importante era proprio comunicare, parlare nei nostri momenti, ascoltarci, capirci, senza filtri, senza aspettative. E questa è una lezione che mi sono portata, che mi porto avanti tuttora, anche nelle mie amicizie di tutti i giorni. Quindi grazie Irene per avermi proprio insegnato a comunicare al meglio i miei bisogni e ascoltare i bisogni degli altri. Ultima storia, ma non per importanza, la storia di Sally, una ragazza che io seguivo già prima su Instagram, che poi ho contattato perché anche lei si trovava a Chiang Mai quando ero anch'io a Chiang Mai, e quindi le ho scritto: ma ti va di bere un caffè? E alla fine della sera abbiamo passato tutta la giornata assieme. E la storia di Sally non è una storia semplice, non è una storia facile, è una storia in realtà molto turbolenta, piena di momenti difficili, di quelli che potrebbero proprio definirti per sempre, se lo lasci fare. E la cosa che mi ha colpita di Sally è proprio che il suo passato non la definisce la persona che è oggi, è proprio il modo in cui lei affronta il suo presente che la definisce, perché non è una persona perfetta, non è una persona arrivata, è una persona che ogni giorno sceglie di essere migliore, è una persona che mi ispira tantissimo. Sembra banale, ma non lo è per niente, perché è facile dire: io sono così, sono fatta così, ma Sally non usa il suo passato come scusante, anzi lei tutti i giorni si guarda allo specchio e ci prova a essere una persona migliore nonostante il suo passato turbolento. E questo forse è quello che dovremmo fare un po' tutti, no? Scegliere tutti i giorni di essere la versione migliore di noi stesse ed essere disposti a lavorare su noi stessi anche quando è scomodo e anche quando fa male, perché essere una brava persona è una scelta quotidiana. E questa era l'ultima storia di persone che ho conosciuto in viaggio per il momento, perché appunto sono a metà del viaggio, adesso mi aspetta una nuova meta, una nuova nazione. E quindi in questo viaggio ho incontrato persone diversissime tra di loro, ma ognuna mi ha lasciato qualcosa. E ho capito che alla fine non è il tempo a definire una connessione, ma è che cosa ti lascia. La puntata è finita, ma il viaggio continua. Seguimi su Instagram per altri racconti e ispirazioni. E ricorda, ogni viaggio inizia con un passo, ma sono le emozioni a portarci lontano.

Ciao. Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao.

0: Bentornate e bentornati su Radio Gwen, questa giornata di cantieri aperti, quindi una giornata in cui vi parliamo dalla mattina alla sera. Siamo qui in diretta con Nikita, con Enrico alla regia e abbiamo una nuova ospite. Stiamo facendo un percorso che è partito da Ali Kudi con Alex Genzini per il suo podcast creativo su e con Nasser Abu Sroor, l'autore di questo libro straordinario, Il racconto di un muro, autore che sarà al Festival Babel in settembre, dal 15 al 20 settembre, e quindi poi abbiamo parlato anche con le due nuove direttrici di questo festival. Quindi c'è anche qui un trait d'union, perché ora siamo con Samia Henny. Ciao Samia,
1: Ciao.
0: benvenuta. Samia,
1: Grazie.
0: potremmo parlare dei vari progetti a cui abbiamo lavorato insieme, quelli che faremo. Lo spunto qui è una creazione audio che però è ancora, come dire, in fieri, quindi ne abbiamo parlato, ci abbiamo pensato, abbiamo raccolto materiale, però deve ancora iniziare a prendere forma, quindi potremo parlarne in maniera, diciamo, liminale. Però la proposta viene da un'ossessione recente di Samia, cioè i deserti, e in particolare no, non in particolare, due libri. Uno è Deserts Are Not Empty, i deserti non sono vuoti, e poi tutta una serie di ricerche fatte, compiute in un libro, in diverse esposizioni fatte prima, in cui tu, da architetta, utilizzi il paesaggio, utilizzi il suolo come un archivio aperto per riuscire ad andare a leggervi cose che sono invece precluse, vietate, obliterate e nascoste. Voi scegli tu da dove cominciare in questi deserti.
1: Beh, magari inizierei dal libro che hai nominato, Deserti non sono vuoti, che è stato pubblicato prima in inglese, in lingua originale, e poi è stato anche tradotto in italiano da Antonio De Carli e Camillo Boano, che si chiama, come hai detto tu, I deserti non sono vuoti. L'idea era di cercare di farci riflettere su il tema del deserto, il deserto come spazio fisico, ma anche spazio letterario, spazio psicologico, e di pensare un po' a questa rappresentazione tante volte sbagliata, no? di questo territorio, di questo paesaggio che è ampio, non ci sono dei deserti caldi, dei deserti freddi, però la rappresentazione, diciamo, l'immaginario collettivo del deserto è che è un spazio privo di vita, un spazio vuoto. La rappresentazione di questi deserti anche sulle mappe rimane abbastanza limitata, visto che si disegna sempre come questo spazio dove non c'è praticamente nulla. E questo libro, Deserti non sono vuoti, vuole un po' contraddire questo tipo di rappresentazioni, che penso che è una rappresentazione che rimane ancora coloniale, no? I deserti non sono vuoti, e abbiamo cercato di, appunto, pensare assieme a diversi autori e autrici che hanno scritto, hanno pensato, hanno filmato, hanno fotografato e hanno anche rappresentato questi deserti.
0: E infatti è una dimensione anche politica, ideologica questa. Parlavamo prima con Lara e Anna, le direttrici del Festival Babel, di come la lingua ha un impatto appunto sulla nostra visione, la nostra percezione del mondo, quindi la nostra interazione col mondo, e spesso e facilmente appunto anche politica ideologica, no? Parlando della straordinaria poeta Claudia Rankine, che ha fatto un lavoro sia come poeta, utilizzando per esempio degli articoli di cronaca praticamente, raccontando della testata che Zidane ha tirato a Materassi in una finale di Coppa del Mondo, parlando della reazione di Serena Williams a una certa competizione di tennis, fa vedere quanto è granularmente inserito tutta una forma appunto di pensiero coloniale o razzista nel nostro linguaggio, nei nostri atti, ed è molto, la prima cosa da fare è rendersene conto, no? Quindi è proprio questa lingua che va a creare una nostra interazione col mondo che spesso può essere anche inconsapevole e in maniera pure colpevole. In questo caso è una fetta di mondo, cioè una tipologia di geografia che poi appunto è una parola, deserto, che racchiude un'enorme varietà. Quindi tu in questo libro sei andata a scardinare un po' questi partiti presi dei deserti, diciamo, partiti imposti ai deserti, e hai lavorato con una grande serie di qualità e personalità diverse, no? Sì, i libri precedenti erano più di studio critico ed architettonico, e qui invece hai ospitato poeti, pensatori, nomadi. C'è un punto di domanda, anche se non c'è la domanda.
1: No, è vero che la lingua proprio era un punto, diciamo, molto importante in questa riflessione. È vero che la lingua originale che abbiamo utilizzato è, diciamo, l'inglese, anche se è una lingua anche coloniale, chiaramente, che ha anche contribuito a rappresentare questi deserti come spazi vuoti, e io ripeto, non lo sono. E abbiamo cercato di offrire dei testi diversi, dei testi accademici come li conosciamo, ma anche delle conversazioni, una fiaba che è stata diciamo pensata, creata come un tipo di finzione, così, da Ariela Eshazulei. Abbiamo anche incluso delle conversazioni con dei collettivi, come un collettivo che si chiama Desert Futures Collective, un collettivo per il futuro, per i futuri in plurale del deserto, che abbiamo incluso Brahim Gwabli, Jill Jarvis e Francesco Robles, che hanno lavorato su diversi deserti, tre deserti diversi del mondo, in Africa ma anche in Sud America. Abbiamo cercato assieme anche a Menna Era, che lei viene dalla Nubia, di cercare a pensare tramite l'esperienza della sua nonna e racconti della sua nonna, diciamo che racconti e anche le canzoni di famiglia, che diventano praticamente una fonte di riflessione, una fonte anche di scrittura. Abbiamo incluso anche come un photo essay, una riflessione sull'immagine, no? Come certi deserti vengono rappresentati, cosa queste immagini possono dirci o anche non dirci. E proprio la lingua è stata per noi molto importante in questo libro. Abbiamo invitato i partecipanti a proporre una poesia, perciò ogni contributo viene, prima di ogni contributo c'è una poesia in lingua.

0: come una sfida, perché magari un aneddoto che posso includere in questa conversazione è il fatto che anche i software che noi usiamo non accettano queste lingue, no? E bisogna praticamente cercare dei plugin, cercare di trovare un modo per includere queste lingue in questi software, e alcune volte non abbiamo neanche potuto farlo, perciò abbiamo chiesto ai contributori di scriverli praticamente a mano, abbiamo scannerizzato queste poesie, le abbiamo incluse, ma per noi proprio la lingua diciamo non solo parlata ma anche quella che non possiamo capire è stata proprio molto importante.
1: Io ti vorrei fare una domanda da un punto di vista, in realtà, perché vedo la difficoltà con i linguaggi, no? E cioè è una difficoltà che bisogna necessariamente affrontare nel momento in cui ci si approccia a questo tipo di realtà, a questo tipo di lingue soprattutto, e poi al mondo dell'editoria. Mi chiedevo, magari può essere anche una domanda molto diretta, com'è stato l'entrare in contatto con queste popolazioni, con le persone coinvolte, perché comunque alla fine si tratta in larga parte di un reportage, no? E tra l'altro anche, appunto, ti volevo chiedere se ci potessi dire quali sono i deserti presi in esame, le aree geografiche prese in esame, le popolazioni prese in esame anche.
0: Sì, io lavoro principalmente sul Sahara, il Sahara che è un deserto molto molto ampio, però lavoro principalmente sul Sahara, diciamo, algerino, no? Anche se non è così giusto dire quello algerino, quello tunisino, quello, diciamo, marocchino, libico, però diciamo mi concentro praticamente su due siti in particolare, che sono Reghen e Inekker. E dal 1960 al 1966 il governo francese e l'esercito francese ha utilizzato questi due siti come luogo per testare le loro bombe nucleari, no? E dal 1960 fino al 62 l'Algeria era ancora sotto il regime francese, sotto il colonialismo francese, e poi dopo dal 62 al 66 la Francia ha continuato a testare queste bombe nucleari, no? Perciò io lavoro principalmente su, diciamo, è molto preciso, però il libro tratta su tanti altri deserti che vi dico in un minuto. Come sono entrata in contatto con questa popolazione? Giustamente ci va tanto tempo, è una ricerca che ha durato tanti anni, perciò bisogna andare sul posto, bisogna cercare a contattare chi ha già lavorato su questi temi, che ci sono dei cineasti, dei fotografi, alcuni anche poeti che continuano sempre ad andare sul posto e man mano entrare proprio in contatto, cercare di parlare il più possibile la lingua, visto che in Algeria si parla, diciamo, i Tuareg parlano le loro lingue ma parlano anche arabo, perciò ho potuto anche parlare con loro. Questo tema, diciamo, è ancora sotto embargo, nel senso che gli archivi principali coloniali militari sono ancora segreti, no? Perciò non è, diciamo, un tema che è il benvenuto dal punto di vista dei governi, ma dal punto di vista della popolazione che vive sul posto assolutamente per loro è molto importante, visto che ci sono tante associazioni già dal 1960 che hanno cercato di far valere la loro lotta contro questa contaminazione, questa radioattività che esiste tuttora, no? Perciò sono stata veramente accolta con braccia aperte, e come abbiamo detto questo libro è in inglese, perciò non è stato scritto per loro, visto che loro vivono lì, conoscono molto bene la situazione, perciò è un libro che vuole raggiungere, vuole parlare a un pubblico molto ampio che magari sa o non sa l'esistenza di questi eventi, no? L'idea è anche di sensibilizzare la comunità internazionale sulla gravità di questa contaminazione in Reghen, nel deserto, però sappiamo che

0: la radioattività non ha o non obbedisce ai limiti, diciamo, dei fisici o politici, no? di certi paesi, perciò continua sempre a viaggiare, no? Ha contaminato l'Africa.
1: Sania, scusami, anche tu non obbedisci ai limiti politici dati dai governi, perché appunto, se mi posso permettere questa parentesi, poi continui con la risposta a Nikita, però quello a cui facevo riferimento prima, e tu che sei arrivata, è anche un lavoro di traduzione, no? Perché avevi chiesto alla Francia di poter accedere agli archivi che mostrano quello che è stato fatto come esperimenti nucleari nel deserto algerino in questo caso, e quello che ti è arrivato sembravano gli Epstein file, da quello che mi ricordo, no? Era tutto cancellato, obliterato, non si poteva accedere. Quindi tu, con una buona disobbedienza etica e civile, sei andata nel deserto e con l'occhio di architetto hai guardato questi rimasugli di costruzioni o di buche, no? Quanto è spesso il muro, quanto cemento è stato colato, per ricostruire delle ipotesi sugli esperimenti che hanno avuto luogo lì. È così?
0: Esatto, sì, assolutamente. Per me la disobbedienza è anche una metodologia di ricerca importante, che uno deve cercare di provare assolutamente. Sì, il fatto che sono architetta mi ha dato anche la possibilità di leggere il territorio, no? Perché viene rappresentato, sì, però abbiamo anche tutti questi strumenti per andare sul posto e quasi considerare questi edifici che sono rimasti, queste rovine, queste come si chiamano, waste, rifiuti. Esatto, come questi rifiuti che si vedono a occhio nudo e sono praticamente, diventano una sorta di archivi a cielo aperto, no? Perciò andare sul posto, fotografare, cercare di prendere certe misure e cercare anche di trovare un linguaggio per poter tradurre, come dici tu, anche parlare, scrivere su questi tipi di architetture, perché io le considero, è anche un'architettura, no? Perché è vero che gli storici in architettura si concentrano non tutti chiaramente, però la maggior parte si concentra su diciamo edifici belli fatti da architetti conosciuti con dei fonti accessibili, no? Però ci sono tante zone di guerra, zone anche di genocidio. Adesso sto pensando chiaramente a Gaza e a tutto questo herbicide, no? Praticamente distruzione che è stata pianificata da esseri umani, perciò tutto questo diventa anche parte dell'architettura e dobbiamo trovare una lingua per poter scrivere, ma anche sensibilizzare sull'esistenza di questi territori, di queste architetture, no?
1: Tra l'altro questa estetica delle rovine è estremamente affascinante. Scusa se ti interrompo, Samia, mi ricordo quando ero all'università Bir Zeit a Ramallah in Palestina una decina d'anni fa, c'era una biennale artistica che si chiamava anche quello scherzosamente Calandia International, dove Calandia è un checkpoint e quindi questo ossimoro era già un senso di questa scherzosità che è di nuovo disobbedienza, ribellione e sopravvivenza. E in questa università palestinese gli studenti di architettura avevano sviluppato quello che era proprio uno studio dell'estetica delle rovine. Come Palladio si studiava l'architettura classica per impostare un'architettura moderna che apprendesse dalla sapienza e dai precetti estetici dell'antichità classica, invece questi architetti, con così tante rovine attorno, avevano deciso di studiarle e anche lì vedere quali sono gli elementi ricorrenti e quindi sviluppare una nuova architettura che imparasse da quello che consideriamo appunto waste, rifiuto, distruzione, cosa, strada senza sbocco, no? E questo mi sembra importantissimo per capire come resiste il popolo palestinese in questo caso, cioè con questa capacità, proprio quando sei nel vicolo cieco, di girare il tavolo e vederlo come punto di partenza, cosa che appunto mi sembra che hai fatto anche tu con questa estetica delle rovine.
0: Sì, trovo veramente importante, praticamente abbiamo una responsabilità come architetti, ma anche come storici o teorici, di pensare un po' sì, il mondo in cui viviamo e qual è il nostro ruolo, il ruolo che vogliamo o possiamo prenderci per poter un po' ripensare anche a tutte queste metodologie di scrittura del pensiero, diciamo, occidentale, che ha contribuito a definire questi deserti come spazi vuoti, no? Perciò secondo me c'è veramente ancora tanto da fare su questo lato qua, ma c'è, diciamo, negli ultimi 20-25 anni ci sono tante iniziative positive e che hanno veramente che hanno o che stanno dando tanta speranza anche alla generazione un po' più giovane, diciamo, no? E per rispondere alla domanda dove siamo, questi deserti dove si trovano, cosa abbiamo potuto includere in questo libro, si inizia con un'introduzione che ho scritto che il titolo sarebbe Contro il regime del emptiness, no? Magari in italiano si potrebbe dire contro della vuotezza, del vuoto, ma non vuoto, vuotezza è ancora meglio, no? Perciò lì cerco un po' di fare questa riflessione sui deserti un po' a livello, diciamo, globale, ma dando anche sempre questo esempio molto preciso del Sahara, diciamo, algerino. Poi ci sono delle conversazioni, una su il Sahara di nuovo, però dalla parte, diciamo, del Marocco, una sul Sud America, Atacama Desert, diciamo specialmente. Poi abbiamo Nubia, perciò l'Egitto, e la questione della Nubia, la questione anche dell'allagamento di certi posti che l'Egitto ha fatto, diciamo, negli ultimi decenni. Abbiamo Stati Uniti, il deserto del Nevada, del New Mexico, anche lì queste bombe nucleari che sono state anche lì testate, Palestina, Israele. Qua abbiamo un testo che cerca di pensare in arabo lo chiamano il Naqab, ma in ebreo il Negev, il deserto del Negev. Abbiamo anche Kuwait e tutta questo deserto che diventa anche un punto di estrazione, no? delle risorse naturali. Un testo
1: Samia,
0: più
1: scusami,
0: in Sud America.
1: Quindi abbiamo rocce, abbiamo sabbia, abbiamo tutta una serie di elementi anche molto diversi, abbiamo il freddo, abbiamo il caldo, abbiamo addirittura parte di umido. Beh, ci sono degli elementi che collegano questi deserti, non so, il topo muschiato, la gazzella, qualcosa che si ritrova in tutto quello che noi definiamo deserto?
0: Diciamo il clima, no? È un clima arido, si chiamano arid lands, il clima così arido che sia freddo o caldo da diciamo far sì che nascono certi tipi di piante, che le popolazioni devono vivere anche in un certo modo, perciò il nomadismo viene anche come risposta a questi clima. Non si può rimanere in un posto, bisogna spostarsi per poter trovare l'acqua, il cibo, eccetera eccetera, ma anche sì, una forma proprio di vita molto specifica ai deserti, no? Quello che abbiamo anche cercato di pensare in questo libro è anche la questione dei fonti, no? Che non si lavora principalmente con documenti scritti, accettati, accessibili, ma si lavora anche con storie di famiglie, con fotografie, con delle conversazioni, con delle quasi una finzione o fiction, no? Di cercare di immaginare, ma non come si è immaginato nel XIX secolo, come questo spazio proprio vuoto, ma si immagina un spazio completamente diverso, un spazio, diciamo, oggi, no? Perciò abbiamo ad esempio un testo di Alla Vronskaya che cerca di confrontare la Russia con la Libia e Marte, perché c'era, diciamo, nel XX secolo anche questa idea di immaginare, diciamo, l'altrove o l'estraterrestre, tutto quello che non è sulla Terra, anche come un tipo di deserto. Un testo molto interessante di Paolo Tavares che parla della desertificazione, no? E questa politica coloniale moderna che considerava praticamente le foreste come deserto, perciò c'è tutta una riflessione su anche questo tema. Abbiamo anche la Cina, il Uyghur, no? Di come anche la Cina ha contribuito a questa idea imperiale del deserto. Perciò un po' sono sì, l'Arabia Saudita chiaramente, perciò lì abbiamo un testo su Aramco e la questione dell'abitazione, no? Come
2: scusa, io è che essendo anche il più o meno un po' in chiusura, volevo chiederti una cosa che mi sta tornando molto anche su quello che è il tema della giornata, che è di cantieri aperti, appunto. Tu farai un podcast che è dentro alla rassegna Tornasole, che quindi sarà anche poi, avremo modo di parlarne durante Babel, di chiacchierarlo un pochettino. E mi volevo chiedere quindi a che cosa si ricollega questo podcast e soprattutto a pensare a deserti. Mi è venuto immediatamente un soundscape, un immaginario sonoro, un ambiente sonoro che è molto preciso e decisamente suggestivo dalle parole che hai detto.
0: Diciamo che almeno è tutto un po' da pensare insieme. Chiaramente ci sono diversi artisti che hanno lavorato sul posto, che hanno anche registrato i suoni locali, ci sono anche delle poesie che mi piacerebbe veramente leggere un piccolo estratto prima di chiudere, di un poeta Hawad, che ha scritto questo Sahara Vision Atomique. Perciò si cerca di lavorare con il suono e con la voce, perciò con poesie e anche con dei brani, diciamo, classici praticamente sui deserti, no? Mi concentrerei molto sul Sahara perché è molto vicino anche a noi qua, diciamo, in Svizzera, e è molto soggettivo anche. Posso leggere questo piccolo estratto?
1: Sì, per favore, Samia. Magari possiamo dire che questo, se non mi sbaglio, è scritto in furigrafia, vero? Quindi una scrittura calligrafica, però dillo tu.
0: No, sì, assolutamente. Lui scrive appunto questa calligrafia, anche molto visuale, molto architettonico, molto visivo, visuale, e poi viene poi tradotta, e abbiamo tradotto in questo nel libro Deserti non sono vuoti anche una parte in italiano che vorrei leggervi qua. Hawad scrive: Agag agag gatagt. Non è più un gioco innocente di nascondino tra natura e non natura. Non si tratta nemmeno di tre gerbilli che saltano in picchi di miraggi, miraggi blu, miraggi verdi, miraggi viola, che inghiottono sei gerbilli trasformati in arcobaleni di zolfo e mercurio, consumando la resina della loro stessa essenza. No, la commedia va oltre, cinica finzione, la poesia militare dell'innumerazione e dell'attribuzione ai gerbilli, e sussulti allucinatori dei miraggi e del vento del deserto.
2: Io ti ringrazio tantissimo, Samia, e su queste su questo suono anche del vento del deserto, questa suggestione anche dei miraggi in un certo senso, ma soprattutto il suono del vento, che vorrei appunto ci salutassimo. Quindi
1: Samia, ci dispiace interrompere qui, però abbiamo appunto questa giornata, come sai, i cantieri aperti che siano impongono una certa regolarità. Tra poco arriviamo a qualcuno che tu conosci, un'altra architetta, Ludovica Molo, insieme a Noah Stolz, quindi anche amici tuoi, e quindi sai che Gwen è in buone mani. Ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo e beh, ne riparliamo presto, e poi ascolteremo il tuo deserto su Radio Gwen.
0: Grazie mille a voi, sarete una buonissima compagnia.
2: Buona giornata.
1: E adesso mandiamo un brano che magari entrerà, magari non entrerà, o comunque questa musicista l'abbiamo considerata proprio per il progetto con Samia, che tra l'altro Samia lavorerà con una splendida audiomaker della Rai, e Daria Corrias, però tutto questo lo sentiremo poi. Questo è un brano di Aso Tibalin.

0: Questa è Radio Gwen.
1: Bentrovate e bentrovati su Radio Gwen, siamo ancora qui in diretta, è una giornata, ve l'abbiamo detto, avremmo parlato molto, è una giornata di cantieri aperti. Gwen sta collaborando con dei bellissimi eventi sul territorio, quindi abbiamo ospiti con noi, curatrici e curatori, direttrici e direttori, artiste e artisti di festival, podcast creativi, eccetera. Arriviamo adesso con un certo ritardo a... i due ospiti che sono legati dal fatto che stanno curando una biennale. Una è imminente, è la biennale del territorio dell'Istituto di Architettura I2A. Ludovica Molo è quasi qui con noi perché stranamente per una radio è al trucco, e c'è con noi è Noah Stolz, curatore di un'altra biennale su cui sappiamo ancora poco perché questa invece avverrà nel 2027, però ci è piaciuto mettere insieme acqua e territorio, biennale biennale. Ecco, intanto Ludovica è arrivata con noi, benvenuta e benvenuto Noah Stolz.
2: Ciao.
3: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, cominciamo dalla biennale, quella imminente, Ludo, perché Handle with Care è il tema di questa biennale, che si occupa di urbanistica sostenibile, di architettura etica, di immaginare lo spazio comune e condiviso, sempre problematicizzando queste tematiche così vitali e così in teoria molto presenti su un territorio come quello svizzero e svizzero italiano, in cui l'architettura è molto presente. Eppure penso che portare uno sguardo critico su queste tematiche sia stato un percorso affascinante ma anche lungo e difficile per l'Istituto I2A e questa biennale. Quindi Ludo, vuoi dirci un po' di questo percorso e dove siete arrivati adesso, quando manca poco alla biennale?
3: Bene, innanzitutto grazie per avermi invitato, ogni occasione di collaborazione e di partecipazione è fondamentale per noi. Il Ticino, l'abbiamo visto, è attivo quanto non è mai stato, forse culturalmente, ma ciò di cui sono convinta è che dobbiamo metterci insieme e fare più progetti possibili in collaborazione, facendoli insieme. Allora, perché la Biennale? Noi siamo arrivati a Villa Saroli, nel centro di Lugano, 11 anni fa ormai. È un posto molto bello in cui facciamo dei programmi di mediazione culturale sull'architettura e sulla cultura dell'ambiente costruito a scala locale. Ci sembrava però fondamentale fare una volta ogni due anni un progetto invece che richiamasse l'attenzione sul Ticino, attenzione internazionale, nazionale ed internazionale, e quindi ogni due anni una biennale. Siamo arrivati alla sesta edizione, incredibile ma vero, cioè veramente ci sembra quasi un atto di sopravvivenza già solo arrivare alla sesta edizione. Il tema per noi è fondamentale che sia molto ampio e che possa parlare a tutti, alla società civile, alla popolazione, a architetti che vengono da fuori, a giovani, a architetti più navigati che costruiscono, a pianificatori, a paesaggisti, a tutti quelli che in qualche modo si interessano al nostro territorio. Quindi la Biennale è fatta di tante gambe, di tanti pezzi, e tanti pezzi per tanti pubblici diversi. Quindi il giardino di Villa Saroli diventa una sorta di villaggio del festival, ci si può venire semplicemente per passarci, per guardare e per guardare le installazioni. Abbiamo fatto una call for action, anche questa giunta adesso alla terza edizione, quindi giovani architetti, artisti, paesaggisti dal mondo intero. Abbiamo avuto quest'anno 240 application, cioè una cosa pazzesca, che fanno delle installazioni o delle performance intorno al parco di Villa Saroli. Poi c'è una parte invece di simposio più politica che sarà a Bellinzona, una parte di passeggiata aperta a tutta la popolazione sempre a Bellinzona, e poi una parte veramente di come se fosse una sorta di jukebox nel consolato italiano in faccia a Villa Saroli, dove tutta una serie di conferenze, di momenti, di incontri con dei formati molto diversi avrà luogo. Tutto gratuito, tutto aperto a tutti e tutto un po' per tutti i gusti, cioè di grande apertura.
1: Per tutti noi... i gusti, però c'è anche un tema che, appunto, per quanto sia aperto, handle with care, quindi trattare con cura, avrete sicuramente interpretato in maniere precise e sorprendenti. Io mi ricordo, forse erano 4 anni fa, 2 biennali fa, tutto un discorso su quella che, come si chiama, rinaturalizzazione, quindi quindi questo apparente paradosso degli architetti, i paesaggisti, gli urbanisti che fanno dei progetti per permettere alla natura di riconquistare ciò che era stato urbanizzato prima, no? Ci sono vari progetti in questo senso, a Ginevra per esempio, in cui si fa sì che il fiume possa rinselvatichirsi e rioccupare cose, argini e strutture che erano invece state imposte dall'uomo. Questo succede anche, e c'era, mi sembra, la architetta paesaggista responsabile anche lungo il Ticino, quindi no, sono delle scoperte, perché al profano sembrano dei paradossi come progettare il selvatico. E quest'anno Handle with Care?
3: Quest'anno Handle with Care è una sorta di appello a un atteggiamento che può realizzarsi alla piccolissima scala del dettaglio architettonico fino alla scala del territorio. Ed è un invito a non voler necessariamente demolire, ricostruire, costruire di nuovo, ma a guardare ciò che esiste e a tentare di ripararlo e a tentare di agire con ciò che c'è, e quindi di fermarsi ad osservare, ad ascoltare, a dedicare attenzione a ciò che esiste, cercare di capirlo e poi cercare di trasformarlo, e di accettare anche ciò che è fragile, ciò che non è permanente, ciò che è solo temporaneo, e di progettare con questo, di riconoscere una bellezza in ciò che c'è, e nel riconoscere anche il senso di responsabilità, perché prendersi cura è un atto di potere, è un atto di vera responsabilità verso ciò che abbiamo oggi e ciò che vogliamo trasmettere alle generazioni future.
1: Prima con Samia Henny parlavamo qualcosa che mi sembra che sia molto compatibile con questo concetto così importante e fondante, cioè l'estetica delle rovine. Samia, lavorando sul deserto del Sahara, il deserto del Sahara algerino, raccontava di come questi luoghi di esperimenti atomici francesi, uno, possono diventare un archivio a cielo aperto per denunciare una serie di interventi che vengono ancora negati da parte del governo coloniale francese, dall'altro però possono essere osservati anche come un tipo di architettura con una sua estetica spontanea. Io ricordavo una specie di simile progetto all'università di Bir Zeit in Palestina, in cui gli studenti partivano proprio dalle rovine per identificare un'estetica della rovina. Quindi vuoi portarci qualche esempio che possiamo far vedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, pensando a questo trattare con cura?
3: Assolutamente. Nella giornata del 2 di ottobre, che si svolgerà a Bellinzona, ci sarà una riflessione molto legata al nostro territorio, quindi una passeggiata che toccherà vari luoghi di Bellinzona, è la prima volta che tocchiamo Bellinzona, e che cercherà di guardare quello che c'è con degli occhi diversi. E poi nel pomeriggio ci saranno due tavole rotonde dedicate soprattutto alla ricerca di strumenti, guardando verso fuori, che possano servire anche in Ticino. Quindi diciamo una giornata molto ticinese. Ma il giorno dopo, invece, il sabato 3 ottobre, ci saranno proprio degli interventi che vanno nella stessa direzione di cui tu mi stai parlando. Cioè, quindi abbiamo invitato un'architetta cinese che ci parlerà di cosa vuol dire in un paese come la Cina, in rapidissima trasformazione, pensare ai paesaggi abbandonati, pensare a ricucire, pensare a recuperare il patrimonio. Un architetto ecuadoregno che lavora con le comunità nei luoghi più discosti dell'Ecuador. Abbiamo invitato degli architetti svizzeri che si occupano di questi temi anche qua, perché anche qui abbiamo bisogno di questo, nelle valli discoste del Vallese per esempio, oppure architetti molto giovani che si occupano proprio di trasformazione alla piccolissima scala e tentano di portare una loro piccola rivoluzione attraverso il dettaglio in architettura. Ma anche, a conclusione della giornata di sabato, abbiamo invitato un'antropologa iraniana che ci racconterà di che cosa vuol dire in un paese in guerra preservare e raccontare ciò che c'è e ciò che c'è è stato in confronto alla violenza di Stato, cioè che cosa vuol dire in un paese come l'Iran occuparsi di patrimonio.
1: Bellissimo. Ludo, questa è la Biennale del Territorio a Lugano, Bellinzona e Lugano, Villa Seroli e altri luoghi. Noi ci saremo sia come individui sia come Radio Gwen, magari ci torniamo dopo, però vorrei chiedere adesso a Noah, appunto curatore d'arte, che si occupa di un'altra biennale, che diciamo, se questa è cultura e costruzione, anche se cerca di togliersi da questo piedistallo, la tua invece è dedicata alla natura, in questo caso all'acqua.
2: Diciamo che la prima edizione di questa triennale sarà una triennale dedicata all'acqua come vettore narrativo, però all'acqua anche come veicolo di discussioni possibili su quello che è il significato anche economico, filosofico, simbolico dell'acqua e portatore di tutta una serie di storie di cui il luogo di cui ci occupiamo, che è Rasa, un piccolo villaggio delle Cento Valli semidisabitato che ancora ha qualche abitante fisso, però diciamo piuttosto tendente a svuotarsi. E quindi raccontare queste storie, portare un rapporto con le comunità locali e con le storie che le contraddistinguono e cercare di farlo nel modo più inclusivo possibile, quindi anche cercare delle storie che sono già state raccontate ma magari non hanno avuto uno spread diciamo importante, e farlo assieme ad artisti, cineasti, piuttosto che compositori, architetti, scusa Ludovica, non volevo escludere la tua categoria. Abbiamo per esempio cominciato a discutere con Britta Buzzi che preparerà delle passeggiate, quindi sarà uno dei nostri temi, la mobilità. Ci sono molti ponti con la Biennale del Territorio di Ludovica. La nostra realtà è quella naturalmente della campagna, poco accessibile, c'è una funivia che sta per essere finita e che speriamo che sarà terminata in tempo, e abbiamo tutta una serie di sfide per cui portare un pubblico in un villaggio fondamentalmente abitato da 30 anime comporta una serie di difficoltà anche. Non vogliamo trasmettere un messaggio, come dire, di alto consumo, ma cercare di trovare dei modi perché il consumo si diluisca. Per esempio stiamo discutendo con Palacinema di Locarno per vedere se non possiamo fare degli eventi che hanno uno spread al Palacinema, in modo che anche il pubblico di Locarno possa accedere ai contenuti senza per forza spostarsi a Rasa. E avremo anche una serie di strumenti per garantire che appunto se uno viene per un evento sa già a priori deve prenotare, e stiamo cercando di avere dei contratti anche con la società FART di autotrasporti locarnesi per avere un'accessibilità naturalmente facilitata per tutto il pubblico che viene a visitare la mostra o che viene per gli eventi.
4: Io mi chiederei effettivamente, cioè, una domanda che mi viene è come raccontare, soprattutto attraverso così tanti mezzi artistici diversi, una comunità così piccola, no? Personalmente ci sono momenti in Ticino e occasioni in Ticino di raccontare delle piccole comunità, e il modo nel quale queste comunità si rapportano comunque a spesso anche le persone della città, in un certo senso, che vi si avvicinano, che si provano interesse nei loro confronti, alle volte è di grande gioia, alle volte può essere anche un po' conflittuale. Mi chiedo come è stato e com'è per voi, per te, rapportarti a una comunità così piccola, un villaggio comunque, come hai detto, di 30 anime sostanzialmente.
2: Sì, è molto piccola ma altrettanto molto connessa, perché in realtà, bisogna dirlo, sono molto presenti delle realtà di altri cantoni o di origini più lontane, proprio perché questi villaggi che si sono svuotati negli anni fondamentalmente sono stati riabitati. Non uso la parola colonizzati, ma ci starebbe anche. C'è stato un processo anche di integrazione di progetti sociali, quindi per esempio c'è la Fondazione Terra Vecchia che ha recuperato due villaggi, di cui uno è anche ricostruito un nucleo che sembra un nucleo storico, ma invece è ricostruito ex novo, con pezzi di case trasandate che avevano trovato negli anni 90.
1: Però no, scusa, quello è quel nucleo che diventa una specie di castello con elementi anche un po' disneyani, no?
2: Disneyani forse esagerato, ma
1: però ci sono degli elementi, magari Ludovica mi correggerà, però ci sono tutta una zona a mo' di anfiteatro, cioè delle forme che non ho mai visto in nessun tipo di architettura rurale ticinese, quindi la materia è quella, la volontà di ridare vita è ottima, eppure io devo dire che avevo dei brividi di kitsch quando vedevo quel Terra Nuova o Vecchia.
3: Non sono mai stata rasa. Sarà l'occasione per andarci, sono entusiasta l'idea che sia rasa.
1: Tra l'altro Nikita quando diceva ma com'è confrontarsi con una piccola comunità, lui come Ludovica essendo luganese, lui intendeva anche Chiasso, Locarno, cioè tutto ciò che in Ticino non è lugano.
5: A dire il vero io mi riferivo soprattutto a Castel San Pietro avendoci lavorato, però effettivamente Chiasso comunque siamo su quanti? 5.000 abitanti forse? Io vengo da Milano, ho vissuto per anni a Bologna. E pensando effettivamente a appunto queste comunità disabitate, cioè questi villaggi che si sono spopolati, no? Comunque da un punto di vista anche quale contatto può esserci tra l'approccio che può avere l'arte nel raccontare questa cosa, la narrazione, ma anche la fotografia, le arti figurative e poi l'architettura invece, perché sono luoghi nei quali parlavamo prima di rovine, ci si va ad approcciare ad un quasi un ricondizionamento, il termine forse sarebbe meglio dire una valorizzazione del patrimonio storico e del patrimonio architettonico di questi luoghi. Quali possono essere quindi questi contatti?
2: Il grande tema per quanto riguarda la triennale, è quello di appunto trovare una serie di punti d'appiglio. Forzatamente è la cosa che permette poi di tenere un discorso e una narrativa che compatta, diciamo, i vari contenuti. Una delle cose che abbiamo notato è che questa realtà delle Cento Valli costituisce una specie di costellazione, per cui hai tutta una serie di villaggi che si vedono, no, a vista, si possono comunicare l'uno con l'altro, in effetti ognuno ha una chiesa e un campanile, questo naturalmente comportava in altre epoche una forma di comunicazione, magari anche di competizione, ma in ogni caso di senso comunitario. Oggi come lo ricrei, magari anche con dei discorsi più attuali, adesso la grande questione è la mancanza dell'acqua. Quest'anno, per esempio, con la siccità che c'era, a un certo punto non c'era più acqua, bisognava andare a una fonte fuori dal villaggio per recuperare dell'acqua. Chi vive lì ha vissuto dei disagi. A pochi centinaia di metri in linea d'aria c'è una grande diga che tra l'altro raccoglie le acque di tutto il territorio circostante, dall'Ansernone a vari laghetti alpini e fino all'Alta Valle Maggia. E, tra l'altro una diga molto complessa, anche interessante da studiare. E abbiamo trovato per esempio un attore, Stefan Büchi, che qualche anno fa ha realizzato un festival sul flusso delle acque, invitando ingegneri, filosofi, persone di ogni tipo a partecipare a questo festival, a raccontare la loro storia del corso delle acque. E lui vorremmo ricoinvolgerlo e dargli una maggiore visibilità, per esempio.
3: Per parte mia vorrei dire due cose, cioè pensando ai territori discosti e anche a quello che è quella che è la vita nelle valli, ma anche alle minacce che troviamo nelle valli. Noi appunto dedicheremo nella Biennale la giornata di venerdì 2 ottobre soprattutto alla lettura di questo territorio, quindi vabbè, ci sarà una passeggiata a Bellinzona, come ho già detto, aperta a tutti, e in cui abbiamo invitato a partecipare e fare degli interventi tutta una serie di associazioni presenti sul territorio che racconteranno questo territorio attraverso il loro sguardo. Ma poi ci saranno due tavole rotonde, in particolare ce n'è una, quella dedicata al paesaggio, in cui abbiamo invitato Martina Voser, che è un'architetta paesaggista e che è quella che poi si è occupata della ricostruzione di Bondo, no? Quindi, perché questi territori discosti sono anche quelli che sono più soggetti a minacce. Noi parleremo anche delle minacce legate al territorio, al paesaggio, alle minacce verso il quale va il nostro paesaggio in particolare, che è un paesaggio estremo fatto di montagne e particolarmente esposto al cambiamento climatico.
2: Io se posso fare una parentesi, mi ricordo due libroni che mi ero preso del Politecnico di Zurigo, degli studi che dicevano che dopo tanti secoli di questa lotta organica con questa forza delle montagne, delle frane, delle valanghe, alcune regioni alpine, tra cui più o meno Ambrì, dove vivo io, era meglio lasciar perdere e lasciar sì che la natura si riprendesse. Quindi, esatto. Da un lato, a parte la chiave personale, si dice, ma davvero, ma proprio qua. Però pensavo anche, guarda caso, a luoghi come la Palestina, che in alcuni posti, anche perché l'acqua è stata sottratta, però vengono desertificati, sono posti poco ospitali, ma quello che una popolazione fa per non perdere la propria terra. Quindi mi chiedevo, com'è? No? Sono entrambe delle posizioni molto sensate e condivisibili, eppure così opposte. Dire qua potremmo addirittura lasciar perdere, non so se la Val di Bedretto, dove, però in zone lì da lasciare andare che la natura se le prendesse.
3: È assolutamente un tema, ed è sicuramente un tema di cui si discuterà con Raymond Rodewald, che è stato per moltissimi anni direttore della Fondazione Svizzera per la protezione del paesaggio e che ha appena pubblicato un libro che tra l'altro uscirà a settembre, ed è per questo che l'abbiamo invitato, sul principio di cura nel paesaggio, e Martina Voser, che giustamente si è occupata di questo tipo di territori. Quindi lì andremo a toccare con mano e anche a tentare di trovare degli strumenti, cioè di parlare di questo territorio in quest'ottica. E poi, come detto, io credo molto nell'azione attraverso esempi, e nella giornata successiva, che è quella appunto del sabato, ci saranno appunto degli esempi concreti, no? Di persone che lavorano in questo tipo di territori e che ci porteranno degli esempi. Uscendo completamente da tutto questo, vorrei menzionare il fatto che in questo momento, come Istituto Internazionale di Architettura, siamo in Val di Blegno, perché facciamo una Summer School una volta all'anno in Val di Blegno. Tra l'altro la settimana prossima per la prima volta faremo una Summer School anche in Val Verzasca. E lì chiaramente è di nuovo un agire sul campo, no? Un tentare di trovare degli strumenti per agire in queste comunità locali e per riuscire a realizzare qualche cosa, no? Noi da tantissimi anni lavoriamo in Val di Blegno nel tentativo di riuscire a, come dire, a lavorare sugli spazi aggregativi, sugli spazi pubblici, sugli spazi comuni e, se possibile, anche a realizzare dei piccoli progetti. Quindi stasera ci sarà una serata di presentazione pubblica, abbiamo invitato la curatrice di Bregaglia Art a parlare da noi in Val di Blegno stasera, perché pensiamo che sia sempre utile tentare di fare delle connessioni con gente che sta facendo delle cose esemplari in altri luoghi simili. E poi l'architetto Nicola Baserga, che ha lavorato per esempio in Abriga, in Vallese, ha lavorato in Leventina, quindi ha l'abitudine di lavorare nei luoghi, nelle valli, quindi nelle regioni discoste, e lui stesso ci porterà il suo contributo. E sabato, per chi avesse voglia di fare una passeggiata in Val di Blegno, sabato mattina a Leontica ci sarà la presentazione dei lavori finali dei nostri studenti. Penso che sia di nuovo un modo, con mezzi molto ridotti, molto piccoli, di tentare di portare un piccolo contributo in una comunità. E lavoriamo sempre con le associazioni locali, ma anche con la cittadinanza, ma anche con i comuni.
1: Grazie mille Ludo, e Radio Gwen sarà alla Biennale del Territorio dell'Istituto I2A, avremo un DJ set di DJ Costa e poi tra un attimo vediamo cosa faremo sul territorio di Villa Saroli. Noa, tu non ci hai detto quando si terrà, vuoi dare un paio di informazioni? C'è tempo, però qui abbiamo una biennale, una triennale, non c'è due senza tre. Radio Gwen, guardi avanti, dici quando sarà.
2: Dunque, le date sono, adesso non le ho sott'occhio purtroppo, è lontano, quindi possiamo permetterci un margine di errore, ma mi sembra che attorno al 15 di luglio è l'apertura, dura 3 mesi l'evento e ci saranno dei weekend probabilmente a scadenza di ogni 2 settimane, più una serie di eventi, passeggiate anche in settimana durante tutta l'estate, il mese di settembre e di ottobre. È importante anche che dico due parole sull'organizzazione. Sono diverse realtà, c'è una residenza attiva a Rasa, che è quella che ha lanciato il progetto di associazione, quindi anche dell'evento della triennale. io sono stato chiamato in un secondo tempo, ci sono altri due curatori che mi affiancano, uno architetto, Samuel Scherrer, e poi Astrid Kunzle, che è una danzatrice coreografa e anche a capo di un festival di danza importante di Rapperswil.
1: Grazie mille Acqua, grazie mille Territorio, Noa e Ludovica, quindi vai. Ci saremo, grazie di essere stati qua a Radio Gwen. Noi ci collegheremo più tardi con i curatori di un altro evento, questo ancora più imminente, Crampi al Cuore a Locarno, ne parleremo dopo appunto con i Mei Wang. Al momento vi salutiamo e grazie per la vostra presenza e passo la parola a Nikita per cosa arriva adesso.
4: Io vi inizio ad introdurre invece il prossimo programma nella nostra programmazione, che sarà Planet Caravan, andrà in onda dalle 14:30 a cura di Massimiliano Marra. In programma propone proposte musicali per la maggior parte dallo spazio postcoloniale, abbinando la scelta musicale a piccole digressioni storiche oppure curiosità su usi, costumi e tradizioni. Questo per sottolineare l'intreccio che esiste tra la dimensione culturale e la musica e sottolineare la trasversalità del fenomeno musicale. Il programma rispecchierebbe il mio approccio all'ascolto, fatto di nuove scoperte disordinate e che si accumulano, per le quali avviene poi una ricerca approfondita, una sequenza di rabbit hole ideata per chi ama i rabbit hole. Nella puntata di oggi, Space is the Place, l'eurocentrismo pervade diverse forme d'arte e la fantascienza non è da meno. Robotizzazione, viaggi spaziali, mondi utopici e distopici. Come sarebbe andata se a rappresentarli non fosse stato Isaac Asimov o Orson Welles, ma un jazzista afroamericano o dei percussionisti ugandesi? Questa puntata cerca di raccontare il movimento afrofuturista. Grazie e vi lascio la musica.
6: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao!

0: love.
1: Yeah, they get them, you know.

Thank you.

0: And it was for a trip to Hawaii. I said, no.
1: You got your name?
0: Yeah, love. And I just said, no. This is like funny. Going to Hawaii.
2: Today you're listening to Radio Gwen.
3: Buongiorno e bentornati su Radio Gwen, sono le 14. Una piccola correzione, adesso lanciamo il prossimo programma, Planet Caravan di Massimiliano Marra. Il programma propone proposte musicali per la maggior parte dallo spazio postcoloniale, abbinando la scelta musicale a piccole digressioni storiche oppure curiosità su usi, costumi e tradizioni. Questo per sottolineare l'intreccio che esiste tra la dimensione culturale e la musica e sottolineare la trasversalità del fenomeno musicale. Il programma rispecchia il suo approccio d'ascolto, fatto di nuove scoperte disordinate che si accumulano, per le quali avviene poi una ricerca approfondita, una sequenza di rabbit hole ideata per chi ama i rabbit hole. In questa puntata, sapevi che il punk è nato in Sud America? Continuiamo il viaggio sulla via panamericana e arriviamo in Perù, un paese ricchissimo di cultura, al centro della storia umana e della produzione artistica mondiale, in modi anche inaspettati. Planet Caravan.

Mi capita spesso di ritrovarmi nella parte dell'internet di lingua spagnola, seguendo le ultime notizie dei paesi latinoamericani o anche solo gossip e i meme che circolano in quella parte del mondo. E qui ho imparato qualcosa di fondamentale. Perù es clave.

questo tormentone di internet che in italiano si traduce come il Perù è la chiave, il Perù è fondamentale, è nato grazie alla thumbnail di un video di un canale YouTube di divulgazione economica e politica e ha iniziato a circolare tantissimo in chiave ironica. Perù è sclave per l'economia mondiale, esportando dalle sue miniere oro, argento e rame in tutto il mondo e attirando grossi investimenti dall'estero, con una moneta stabile, un debito pubblico sotto controllo e in generale una buona reputazione finanziaria. Tuttavia questo meme spesso viene usato per schernire il Perù più che per elogiarlo. La sua politica interna è estremamente fragile e corrotta. Ha avuto ben 8 presidenti in 10 anni e il mandato più breve è stato di appena 5 giorni. E il paese oggi sta affrontando anche un'emergenza di criminalità senza precedenti. Il 2025 è stato l'anno più violento in assoluto, con un record di casi di estorsione, sequestro e omicidi, legati soprattutto al narcotraffico.

ma per quel che mi riguarda, Perù è sclave perché ha donato al mondo la patata, il cacao e quindi anche il cioccolato, un nuovo papa al Vaticano e una gastronomia eccellente che consiglio a tutti di provare una volta nella vita. E ovviamente il contributo di questo paese alla musica è immenso.

lo so, avrei potuto introdurre questa puntata parlando dell'impero Inca e di Machu Picchu, ma ho scelto di partire da un meme di internet, è andata così. Ma non vi preoccupate, arriveremo a parlare anche degli Inca e di tutti gli altri popoli che vivono in Perù, questo paese meraviglioso.

Abbiamo appena ascoltato Yma Sumac, la più grande cantante peruviana della storia, oltre ad essere stata l'ispirazione di Yoko Ono, Björk, Billy Idol e Cyndi Lauper. E Yma Sumac è conosciuta soprattutto per il suo contributo al genere exotica degli anni 50, questo genere derivante dal jazz che evoca ambientazioni tropicali, fantasiose, spesso da un punto di vista americano, eurocentrico, occidentale, e quindi a mio parere spesso stereotipato. Però Yma Sumac è stata un personaggio leggendario e affascinante. Si diceva che fosse una principessa inca, discendente dall'ultimo imperatore Atahualpa, oppure che riuscisse a cantare note inudibili per l'orecchio umano, note talmente alte da rompere bicchieri di cristallo. Ora, al di là delle leggende, è particolarmente ricordata per il suo talento canoro, incredibile e stravagante. Yma Sumac aveva un'estensione vocale che le permetteva di coprire fino a 4, forse 5 ottave, e secondo alcuni ha cantato la nota più acuta mai registrata nella storia della musica, nel suo brano Chuncho, del 1961, dove usa una tecnica chiamata tripla coloratura, che ricorda i canti degli uccelli e i suoni della foresta amazzonica.

0: One, two, three.
1: Di Perù esclave si può collegare anche un altro estremo che i latinoamericani conoscono bene, cioè la credenza che tutto sia peruviano. Soprattutto su internet alcuni peruviani tendono ad attribuire al proprio paese il primato di aver inventato molte cose, trovando la goliardia dei paesi vicini e generando diverse polemiche. Un esempio è la faida con il Messico per l'origine dell'avocado e del mais, oppure con il Cile per l'origine del pisco, una grappa molto popolare in entrambi i paesi. Ma secondo altri il Perù avrebbe inventato la Coca-Cola, i cowboy, i viaggi spaziali e l'umanità stessa. Questo meme perucentrico è un'esagerazione che non viene presa sempre sul serio, anche se a volte ha un fondo di verità. Questo paese è una delle culle della civiltà più antiche della storia e possiede un patrimonio culturale immenso. Ma qui su Planet Caravan dobbiamo tornare a parlare di musica. E dobbiamo parlare del fatto che con il quartetto dello Saicos, in Perù, è stato inventato il punk.

0: Proprio così il punk è nato a Lima nel 1964, ben 13 anni prima dei Sex Pistols, dei Ramones e dei Clash. Questo grazie a Los Psychos, una delle band più importanti del rock peruviano, che ha gettato le basi del genere che conosciamo oggi, con tempi veloci, voci urlate e produzioni lo-fi. Ad essere precisi, Los Psychos hanno integrato il surf rock di Dick Dale, molto in voga in quell'epoca, con il garage rock, portando il loro sound verso sonorità più caotiche e grezze, che oggi potremmo definire proto-punk.
1: Los guardias están cerrando ya el gran portón.
0: Hanno composto i propri brani in spagnolo, realizzando 6 singoli, di cui il più celebre si intitola Demolición, un vero inno del rock peruviano, dove il cantante Erwin Flores se la prende con una stazione del treno.

Il contributo del Perù alla storia della musica va oltre il virtuosismo di Ima Sumac, che abbiamo sentito all'inizio, una delle voci più virtuose mai conosciute, e va oltre anche i precursori del punk, Los Psychos, negli anni 60. Sempre nello stesso periodo in Perù si è sviluppata una scena ben riconoscibile, peculiare, di cumbia psichedelica, che integrava la cumbia nata in Colombia e il rock and roll, il rock psichedelico e il surf rock proveniente dagli Stati Uniti, assieme alla musica tradizionale andina, fatta di scale pentatoniche. Questo genere viene conosciuto anche come chicha ed è nato nelle città dell'Amazzonia, al centro di un boom petrolifero negli anni 60. Questi nuovi gruppi di cumbia nascevano come funghi e si hanno nomi come Juaneco y su Combo, oppure Los Demonios del Mantaro, Los Destellos, che hanno introdotto nel genere la chitarra elettrica, diventata poi il suo strumento centrale con il pedale del wah e il fuzzstone, e infine Los Mirlos, che hanno portato la cumbia verso una direzione ancora più psichedelica. E dopo più di 50 anni di carriera, Los Mirlos nel 2024 sono arrivati anche a Coachella, diventando il primo gruppo di cumbia peruviana a partecipare a questo festival californiano.

Tra i pionieri del genere della cumbia psichedelica, o cicia, c'è Juaneco y su Combo, un gruppo fondato nel 1966 nel dipartimento dell'Ucayali, siamo nel pieno dell'Amazzonia, e il gruppo di Juan Wong Paredes, detto Juaneco, è diventato molto popolare presentandosi con vestiti ispirati al popolo indigeno Shipibo, presentandosi con delle tuniche, delle collane e delle piume di pappagallo. Juaneco y su Combo ha subito una grave perdita nel 77, quando 5 dei 9 membri sono morti in un incidente aereo al rientro da un concerto a San Ramon, in dipartimento di Junin. Juaneco, assieme ad altri 3 musicisti, ha saputo della tragedia il giorno seguente, mentre andava a Lima a prendere un LP che avevano appena registrato. Così il gruppo ha attraversato un momento di crisi per riprendersi e acquisire la seconda generazione di musicisti. E infine nel 94 Juaneco è venuto a mancare, e i suoi 2 figli Ofelia e Juan hanno preso le redini del gruppo fino ai giorni nostri, rendendo Juaneco y su Combo un vero gruppo multigenerazionale.

altro gruppo di cumbia peruviana molto importante sono los Wemblers de Iquitos, provenienti appunto da Iquitos, una città nel nord del Perù di circa 500.000 di abitanti, che è completamente circondata dalla foresta ed è accessibile solamente in aereo o navigando sul Rio delle Amazzoni. E a causa della sua posizione particolare, questa metropoli è considerata la capitale della cultura e dell'identità amazzonica. E proprio da qui arrivano los Wemblers, che hanno composto brani che verranno poi ripresi da altri gruppi come los Mirlos, che invece provenivano da Lima e quindi erano più esposti alla scena artistica peruviana e alle nuove tendenze musicali internazionali. Uno di questi brani è La danza del petrolero, un omaggio ai lavoratori dell'industria petrolifera che negli anni 60 era in pieno boom nella regione di Iquitos. In generale i testi della Ciccia sono canzoni d'amore, ma spesso riguardano anche la vita delle classi popolari e l'orgoglio dei popoli indigeni, molti dei quali costretti a spostarsi in massa verso le città della costa.

Nella seconda metà di questa puntata andiamo a scoprire alcuni artisti contemporanei del Perù, partendo comunque da un'altra voce importante della musica peruviana, la cantante Susana Baca, una figura chiave del folklore latinoamericano, ma soprattutto un esponente della cultura afroperuviana. Susana Baca ha vinto un Latin Grammy, è stata ministra della cultura per alcuni anni nel governo peruviano e ha collaborato con artisti importanti come Calle 13, gruppo hip hop importantissimo per la musica latina. L'ascoltiamo qui con Calle 13, Plena y Bomba.

Perù ospita una delle comunità afrodiscendenti più grandi del Sud America, arrivata nel paese con la tratta degli schiavi durante il periodo coloniale spagnolo e che oggi si può trovare soprattutto lungo la costa del Pacifico. Bacete, bacete, bacete, bacete. Gli afroperuviani sono stati presenti lungo tutta la storia del paese, dalla conquista spagnola dell'impero Inca al processo di indipendenza, ma sempre in una condizione di inferiorità nel sistema che viene definito pigmentocratico, cioè di divisione gerarchica sociale basata sul colore della pelle.

Tuttavia il loro contributo alla cultura popolare peruviana è molto vasto, dalla gastronomia al folklore, dalla letteratura alla musica. Il genere afro-peruviano per eccellenza è il festejo, un genere musicale diffuso soprattutto nella costa pacifica, in cui vengono usati la quijada, cioè una mandibola d'asino usata come percussione, e il cajón, quella percussione molto popolare, soprattutto nel flamenco, a forma di scatola su cui ci si siede per suonarla. Che sì, è stata inventata in Perù. E dalla tradizione afro-peruviana prendono ispirazione i Nova Lima, un gruppo della capitale attivo dal 2001, che integra l'elettronica alla musica popolare.

Anche nella musica oggi esiste un genere che alcuni chiamano Q-pop, per ricalcare il fenomeno di massa del K-pop, ed è un filone di giovani artisti peruviani che cantano in quechua. Tra questi c'è la cantante Renata Flores, che propone un pop trap andino, talvolta anche delle cover di canzoni in inglese tradotte in quechua.

La cultura peruviana, così come la musica, è basata sull'incontro tra Sud America, Africa ed Europa, ed è basata anche molto sulla geografia del paese. Abbiamo attraversato la foresta amazzonica con i suoi colori e la sua psichedelia, abbiamo percorso le coste peruviane, ricche di ritmi della diaspora africana, per finire sull'altopiano andino, sede dell'antico impero Inca. A mio parere questo incontro tra culture e sonorità diverse trova la sua rappresentazione perfetta nella musica di un duo audiovisuale di musica elettronica di Lima, che 4 anni fa è arrivato anche allo studio Foce di Lugano. Si tratta dei Dengue Dengue Dengue, fiore all'occhiello della musica contemporanea peruviana. Riescono a far sentire sulla pelle ogni singolo ecosistema, con delle sonorità ricche di suoni di strumenti tradizionali, talvolta misteriose e ritualistiche, ispirate alla cumbia e alla musica dei nativi, ma soprattutto con un'estetica tribale, psichedelica e articolata.

E con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Planet Caravan e sono davvero felice perché abbiamo scoperto un paese davvero stupendo, a tal punto che forse una puntata sola non basta per parlarne. La varietà e la ricchezza a cui mi sono trovato davanti facendo le mie ricerche per questa puntata mi hanno fatto comprendere meglio l'orgoglio che questo paese prova, soprattutto quando parla del suo posto nella storia e del suo ruolo nel mondo, al di là dell'ironia, delle esagerazioni e dei meme secondo cui il Perù ha inventato l'universo.

Mi ha fatto capire che il Perù e la sua musica vanno al di là degli stereotipi. E mi ha fatto capire che sì, effettivamente, Perù è sclave. E vi lascio con la mia traccia preferita dei Dengue Dengue Dengue, Egli è a Cuccio, dall'album Semillero. Ciao a tutti e alla prossima!

0: Avete ascoltato Planet Caravan, rubrica di Massimiliano Marra per Radio Gwendoline.
1: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao!
2: Crampi il cuore. Questo è il nuovo ospite di Radio Gwen, questa giornata di Cantieri Aperti, e abbiamo parlato con Alex Genzini questa mattina ed è il podcast di creazione audio che sta facendo con lo scrittore Nasser Abu Sroor, un progetto che parte della serie di podcast e creazioni audio di Radio Gwen e Babel, Tornasole. Poi abbiamo parlato con le nuove direttrici del Festival Babel, che sta per iniziare tra poche settimane, e il weekend successivo, l'ultimo weekend di settembre, sarà il momento di Crampi al cuore. Abbiamo con noi una curatrice o due curatori, Imei e forse Noah. Benvenuta e forse benvenuti.
3: Grazie, buongiorno e ciao a tutti. Grazie.
2: Ecco, quindi no, c'è no. Anche Noah. Beh, benvenute entrambe. Allora, come sta andando la preparazione di questo festival?
3: Beh, come va probabilmente la preparazione di qualsiasi festival a un mese di distanza?
2: Prepariamo quindi, l'effetto censura, se adesso partono delle parolacce che non possiamo trasmettere sulla nostra radio.
3: Ecco, bravo Vanni, vedo che sei proprio un professionista radiofonico. No, ma sta andando tutto alla grande e siamo molto contenti ed entusiaste di questa edizione che sarà molto diversa da quella che si è conosciuta 2 anni fa.
2: E, che era molto diversa, molto scusami, da quella che si era conosciuta 4 anni fa, no? È un festival che si ha come una sua coerenza nel suo trasformismo, perché è un festival che parte come festival di editoria d'arte indipendente, poi si è spostato verso dimensioni più d'arti visive e performative, e quest'anno cosa sta diventando?
3: Beh sì, cioè in generale Crampi al cuore appunto è un festival biennale itinerante, interdisciplinare, e quindi questo presuppone che appunto è un festival che ogni edizione prima di tutto cambia location, quindi porta sempre il pubblico a scoprire degli angoli e degli anfratti nuovi della città di Locarno. E poi questa edizione abbiamo deciso di ampliare la programmazione sugli aspetti delle varie discipline invitate e quindi avremo 9 performance più di una ventina di concerti, un'esposizione d'arte collettiva e la fiera di editoria che insomma fa da statement della manifestazione dall'inizio della sua esistenza.
2: Wow. Imei, tu ci sei dall'inizio, sei tu la fondatrice, giusto? Insieme ad altre persone.
4: Sì, sì, esatto, sì.
2: Quindi vuoi raccontarci un po' la genealogia, perché nasce appunto come fiera, mostra, incontro legato all'editoria d'arte indipendente, e come hai visto tu questa trasformazione per arrivare al presente?
4: Allora, da inizio noi abbiamo fondato i festival tramite l'Associazione La Rada nel 2022. Crampi al cuore è nata come festival di editoria indipendente, diciamo così, no? E anche per muovere tipo cultura indipendente di cartaceo alla parte di Svizzera italiana. E poi dopo un anno dopo abbiamo conosciuto Noah e da lì abbiamo stabilito la nostra collaborazione, diciamo, e che ci sembra che al nostro territorio ci piace anche la musica e ci piace anche performance, insomma, immagini in movimento, suoni di genere viva, no? Quindi perciò appunto secondo noi sarebbe interessante anche di aggiungere la parte di musica e performance come organi di festival. Quindi per questo motivo oggi ci troviamo qua a raccontare appunto il festival, come è cresciuto.
5: È un po' una dimensione, tra l'altro, piacere, io sono Nikita.
4: Ciao Nikita.
5: È un po' una dimensione che mi ricorda in un certo senso anche quelli che possono essere stati gli happening degli anni 60-70. Comunque questo avvicendarsi, unirsi, in realtà avvicinarsi di varie forme d'arte che per un tempo limitato in un luogo che spesso appunto è temporaneo, è effimero, si vanno a ritrovare e a trovare anche un dialogo nei linguaggi differenti. Mi chiedo se anche questa non può essere, se non può essere stato un punto di contatto e soprattutto quali punti di contatto possono trovare ad esempio appunto l'editoria con l'arte, con la musica, perché poi quest'anno vi ho conosciuti soprattutto appunto per la musica, suoneranno anche delle band abbastanza importanti.
4: Sì. Vai, no. Sì.
3: Vado io. Grazie dell'associazione a insomma delle decadi che sentiamo che ci appartengono, un'epoca che ci appartiene abbastanza, però sì, certo che la sfida o lo sguardo sull'interdisciplinarità per noi si porta con sé appunto molteplici significati. Uno è proprio in materia stilistica ed approccio artistico e performativo, che sempre di più appunto gli artisti sono mossi dalla volontà di rompere degli schemi ormai convenzionali della rappresentazione artistica. Quindi riscontriamo all'interno delle rispettive scene disciplinari una voglia da parte della creatrice o del creatore di uscire da questi confini che lo legano direttamente al linguaggio della propria disciplina, e quindi sempre di più un concerto viene presentato con degli aspetti o qualcosa che lo lega alla performance. La performance stessa comincia sempre a utilizzare di più anche dei medium plastici, visivi, quindi insomma la contaminazione è anche un po' un discorso che cerca di seguire il tempo. L'altro aspetto che vediamo nell'interdisciplinarità, che forse è più implicito o metaforico, è anche un po' la rappresentazione appunto di rompere dei confini, quindi non più intendere i confini come linee di sbarramento, qualcosa che dividono un linguaggio da un altro, ma più che altro un punto di contatto. Quindi una soglia, un accesso che attraversa appunto due mondi diversi, e questo appunto lo decliniamo anche sotto in un certo senso un aspetto, un valore, un'identità politica, quindi questa voglia di andare oltre al concetto di confine e cercare di toglierli dal nostro vocabolario e dall'esistenza nel quale siamo costretti.
2: Beh, diciamo che le organizzazioni e iniziative culturali sarebbero nei casini si togliesse confini dal vocabolario, perché buona parte di queste cercano di superare confini, gettare ponti, al punto che diventa quasi una metafora trita e quasi morta. Mi sembra che però Crampi non si limiti, diciamo, a questo attraversamento dei confini, a gettare ponti, ma c'è una dimensione comunitaria che diventa quasi ritualistica, no? In questa piccola itineranza nomade in vari luoghi a Locarno, perché è affascinante. Se la volta scorsa eravate al castello, quindi già una location splendida, quest'anno da Locarnese l'idea che si muova tra chiostri di chiese, dentro chiese, corti privati, ristoranti e poi Casarusca e anche sul lago di Locarno, c'è già una dimensione appunto nomadica che fa pensare a questa unione dei viandanti che si uniscono ascoltando, guardando, leggendo. Però appunto mi sembra che sia uno dei, delle anime del festival Crampi al Cuore in genere, e di quest'anno in particolare, proprio questa dimensione, sì, di gruppo, di tribù, di rituale.
3: Beh, Sì, cioè Crampi al cuore porta con sé una dimensione molto ritualistica, e questo sicuramente è strettamente comunitaria. Come hai detto tu, questa edizione appunto vuole uscire dal confinamento di un luogo unico e addirittura appunto aprirsi proprio alla città, e quindi il senso di comunità è anche un senso di comunità molto inclusivo, nel senso che non si va a proporre un festival che rappresenta dei codici che possono essere letti o vissuti da una parte della popolazione, ma è un festival che appunto tende la mano e si inserisce anche all'interno appunto di situazioni tendenzialmente non convenzionali per viversi una rappresentazione artistica. Appunto, portare un concerto in chiesa vuol dire appunto creare una comunità che leghi, non lo so, i fruitori della vita culturale a un ambiente come quello che può essere quello ecclesiastico. Magari questa parte qua si può togliere perché sembra un po' troppo religiosa, però insomma penso che si possa capire appunto sì questa volontà di rendere un festival sì inclusivo e che costruisce una comunità non autoreferenziale attorno ai contenuti che si propongono.
5: A questo punto, sì. Con questa grandissima varietà di spazi, in realtà, spazi che comunque sono della città, alle volte, o comunque gestiti da enti che possono comunque essere considerati, diciamo, più istituzionali, no? Come lo è per il castello, la città di Locarno, come lo è per la chiesa, appunto, la diocesi di Locarno. Che si approccia un po' comunque a questi ambienti che allo stesso tempo comunque sono delle persone, sono popolari. E da una parte c'è una cosa che magari può essere una domanda un po' difficile, però è una cosa che mi sento di chiedere. Com'è questo l'arte indipendente soprattutto si confronta molto spesso con un concetto di autorità, con un concetto di ribellione, anche in un certo senso, no? Essendo comunque molto spesso un'arte molto giovane, no? Come vi siete trovati voi a organizzare un festival di arte indipendente, di artisti emergenti, in un contesto come quello ticinese, quello locarnese alla fine?
4: Rispondo io?
3: Sì, vai, me.
4: E allora, anche questa domanda è molto interessante, perché la nostra idea di partenza proprio è di attivare la partecipazione di cultura indipendente per le artisti territoriali, diciamo così, no? E quindi appunto questa occasione durante Crampi al cuore, e che noi comunque abbiamo una grande parte di artisti che sono di locali, diciamo. Poi dopo abbiamo anche una grande parte che sono degli artisti che vengono da fuori, anche a livello internazionale, e per aprire questa porta, diciamo, che unisce, che crea questa ponte tra nazionale e internazionale, no? E quindi appunto, però il nostro scopo comunque è rimanere di promuovere comunque gli artisti locali. Anche per questo motivo appunto cioè abbiamo deciso di usare diversi luoghi nella città, sia istituzionali sia posti pubblici, così per dare più visibilità, diciamo, a questo punto di vista.
2: E voi siete parte dell'associazione Idra, che tanto ha fatto a Lugano e in Ticino per la difesa del diritto di spazi di cultura indipendente, partendo dall'esperienza della Tour Vagabond e poi tutta una serie di sia di eventi, di discussioni con le autorità politiche, cantonali e comunali. Quindi qualcosa che conoscete bene. In più, Emei, tu ora sei la curatrice della RADA, uno spazio che ha avuto diversi luoghi, diverse sedi a Locarno, poi è stato in qualche modo parcheggiato in una sede forse non la più felice, lo spazio Swisscom, in direzione del Fevi. e avete deciso proprio l'anno del vostro anniversario di fare un anno nomade. E ora penso che è uno spoiler, che non è più uno spoiler, che si possa dire che comunque dalla parte della città di Locarno è arrivata una bella notizia che mi sembra molto intrigante. Sì. Dimmi tu, anzi dilla tu se la si può dire.
4: Sì, sì, abbiamo fatto, diciamo che abbiamo pubblicato questa bellissima notizia durante i nostri 30 anni di anniversario, e che ufficialmente da 2027, l'anno di 2027 nemmeno, saremo al Museo di Casalusca a Sinopia, e lo spazio sotto di Casalusca, tra cui appunto la nostra attività vengono svolte durante appunto l'anno 2027 a Casalusca insieme con museo.
2: Che vuol dire non solo una prossimità logistica e così di località, però suppongo anche una progettività e un dialogo tra discorsi artistici che sono e devono essere complementari, quello dell'istituzione, del museo e quello dello spazio indipendente.
4: Sì, infatti noi siamo molto contenti e contenti di questa proposta da parte di città, perché ci sembra un passo avanti, diciamo, rispetto a tante altre situazioni. È anche un'ottima cosa, perché così una ospite che quando va a visitare il museo vede anche il nostro off space, insomma, quindi cioè, è secondo me una bellissima cosa.
2: Quindi c'è qualche segnale positivo, c'è anche qualche segnale opposto, perché alla fine ci sono spazi appunto che appartengono, come diceva Nikita, vuoi alla diocesi, vuoi al comune, però saranno anche spazi privati, e quindi ogni tanto quello che chiamiamo lo spazio pubblico, il bene comune, vengono in realtà messi un po' alla prova da queste iniziative. Non so, mi viene in mente Occupy London, quando nella City di Londra si sono resi conto che non c'era nessun posto dove che potevano veramente occupare. Perché quello che sembra uno spazio pubblico invece era tutto privatizzato, quindi la Mitsubishi poteva dire sì, bella la piazza, bello che vi piaccia, però adesso sloggiate perché noi abbiamo la proprietà nostra e chiudiamo i cancelli. Ed era stata solo St. Paul, quindi anche lì la diocesi, che aveva permesso agli attivisti di occupare quella parte della città. La scoperta è di vivere su un suolo che appartiene sempre a qualcuno che può decidere se tu puoi accedervi oppure no. Forse senza arrivare a questi estremi, però come è stato? Avete avuto anche qualche tipo di screzio o difficoltà nell'occupare in maniera così ramificata la città?
4: Allora, diciamo che un po' di difficoltà noi abbiamo avute negli anni precedenti, perché abbiamo chiaramente espresso il nostro desiderio di andare via da Swisscom, quello spazio che avevamo prima, perché costava troppo e la situazione non era sostenibile, e ci sono stati diverse proposte dalla parte della città, però alla fine insomma c'è un po' di tempo, diciamo, che sono stati persi nel mare, e finalmente l'anno scorso abbiamo un po' stabilito appunto questa proposta. Non era stata facile, perché appunto comunque ci sono un po' di limite dello spazio, così, no? Quindi perciò ci sono ancora tanto da fare.
2: E io adesso, se vi va, manderei una canzone dei vostri ospiti, e poi dopo vi inviteremo a raccontarci un po' più nel dettaglio chi potremo guardare, ascoltare, leggere, seguire a Crampi al Cuore Locarno.
4: Sì.

0: Bentornati su Radio Wen, questa è una giornata di cantieri in divenire, come abbiamo come ha detto Vanni, è praticamente tutta la giornata che stiamo intervistando, parlando con organizzatori di festival, con personalità del territorio che stanno portando avanti appunto iniziative che avverranno nell'arco dei prossimi mesi, e oggi siamo in questa bellissima intervista con i ragazzi di Crampi al Cuore. Siete ancora lì?
1: Sì,
2: sì, siamo qua.
0: Piacere. Io andrei a fare in realtà una domanda che può essere un po' scontata, però per appunto i nostri ascoltatori sarebbe anche magari interessante sapere chi sono, se volete raccontare un pochettino chi sono le personalità, gli artisti che avete chiamato, anche proprio nel dettaglio, a nomi e appunto chi è coinvolto.
3: Diteci anche che abbiamo ascoltato, vediamo se riconoscete.
2: Beh, allora direi partiamo da lì. Allora, sì, il brano che è appena stato lanciato da Radio Gwen all'interno di questa discussione è dei Takak Takak. E Takak è un duo composto da un produttore giapponese, Shigeru, e un polistrumentista indonesiano, Johannes, che insieme si sono basati a Dileta, uno è basato a Berlino, l'altro è basato a Vilnius, quindi tutti e due vivono in Europa da diverso tempo, si sono conosciuti attraverso la musica nell'occasione di un festival e hanno appunto montato insieme questo progetto Takak Takak, che come avete potuto sentire è un progetto che indaga suoni tradizionali del mondo indo-pacifico, estremo orientale, con un approccio radicale nella musica elettronica, quindi il risultato è un mix tra noise, black metal e strumentazione tradizionale indo-pacifica.
3: Wow, what's not to like? E poi, e poi diteci, sia musicisti però anche artisti visivi, e poi c'è anche appunto una mostra.
0: Anche perché è una selezione gigantesca, quindi quali sono i grandi nomi, quali sono i nomi per i quali uno non può perdersi Crampi al Cuore?
2: Beh, allora qua io direi che dobbiamo dividerci i compiti, io e i miei, perché appunto magari facciamo questa piccola premessa. Io mi sono occupato della curatela musicale, mentre Imei si è occupata invece della curatela della mostra e del programma delle performance. Quindi ecco, niente, adesso ho anticipato un nome nel programma musicale, che è quello di Takak Takak. Magari parlo di altri due ospiti, perché appunto ne abbiamo più di una ventina solo nel programma musicale, mi piacerebbe presentarli tutti perché è difficile fare una selezione, però penso che se no non finiamo più questa trasmissione. Oltre Takak Takak, beh, potrei proporre sicuramente un altro nome molto interessante, è quello di Chris Himmler. Chris Himmler è un progetto solista di Chris, artista di Berlino, sulla cinquantina, una leggenda vivente di un approccio alla musica techno ancora molto primitiva e strumentale. Chris lavora appunto con una produzione, cioè facendo produzioni di musica elettronica, ma nasce come percussionista batterista, quindi la batteria e le percussioni è un elemento fisico che è sempre presente nelle sue performance, e l'atmosfera che ci racconta, visto un po' il suo vissuto, a me in quanto così da lontano su un profilo cinematografico mi porta veramente a immaginare un po' uno scenario DDR prima della caduta del muro di Berlino, zona est, quindi tutto un immaginario post-industriale, insomma, alla vecchia gestione sovietica. E Chris, come Takak Takak, che ho presentato prima, saranno venerdì, e mentre potremmo parlare di, non so, un altro gruppo sul sabato, molto difficile, ma dirò due cose su Yao Bobby e Simon Grab, che è un altro duo molto interessante, perché nasce dall'incontro di fondamentalmente due artisti musicisti, ma anche due attivisti. Uno è Simon Grab, che è un musicista attivista nella scena musicale underground di Zurigo da tantissimo tempo. Lui è produttore, ha vinto diversi premi della musica svizzeri, e quindi accompagna Yao con tutta la parte appunto di beats e appunto aspetto sonoro. E Yao invece appunto è l'MC, e parlo di MC perché il gruppo porta un progetto che si relaziona molto con i codici dell'hip hop, quindi è un MC togolese che vive e milita in Togo, un militante per i diritti panafricani, e appunto il progetto racconta molto appunto di un approccio politico militante molto legato appunto alle radici di Yao. E quindi trovo questo ponte tra Svizzera e Togo molto interessante, un progetto che prende dall'hip hop il bello dell'hip hop, quindi la parte politica e meno quella da gangster, e sono capaci di portare sul palco appunto una performance veramente molto interessante tra noise, groove e contenuti veramente di alto livello.
0: E invece da un punto di vista di performance e arti, ad esempio?
1: Ok, io tiro due artisti in due settori e vi racconto un po'. Allora, per le arti visive noi avremo una grande installazione dell'artista, si chiama Leto Purfer, penso che alcuni di voi sicuramente lo conosce, perché diciamo che a livello nazionale Leto Purfer è un artista abbastanza conosciuto in Svizzera, e lui le sue installazioni immersive le realizza con lenzuole utilizzate, che è un artista capace di usare tanti materiali riciclati, diciamo, tra cui dimensioni tessuti di grandi dimensioni e tende cucite a mano, consentono al pubblico di immersi in stati immaginari, perché poi lui fa anche la musica, diciamo, fa performance sonora, e queste performance vengono dialogato insieme con l'installazione di Leto Purfer. Per questo motivo abbiamo limitato il campio cuore di questa edizione, perché l'idea iniziale è di avere una installazione gigante al nostro parco scenico principale, che tutti gli artisti possono fare la loro attività dialogando con questa installazione grande. Poi volevo raccontare anche di un'altra artista di Milano, si chiama Daphne Boggeri, e lei è un'artista multidisciplinare, è la fondatrice di Sprint, anche della fiera di artisti di Milano, E poi le sue pratiche, tipo, si è legato molto della cultura queer, perché ha fondato una collettiva si chiama Tom Boy Don't Cry, che ancora fino ad oggi, tipo, le sue pratiche artistiche sono legate molto dalla comunità LGBT, sulle stampe, sull'installazione, sui suoni. Poi per invece settore performance, vi volevo raccontare l'artista locale di Mendrisio, si chiama Sera Spinedi, e lei è un'artista giovane, è un'artista performer, operatrice culturale in Svizzera, e la sua pratica l'ha dedicata nella trasdisciplinità artistica e esplora interazione tra funzione del corpo e empatico, e quindi le sue opere sono caratterizzate dall'osservazione di abitudini, regole e condizioni invisibili che lei traduce in situazioni grezze. È un artista che gioca molto su emozioni, che si esplore, tipo se conserva le sue emozioni, anche le storie, e quindi appunto per questo motivo l'abbiamo accolta come performer, perché ci sembra che si reazioni anche molto sulle storie locali, così.
0: Wow, sembra... Non vediamo l'ora di venire a crampi al cuore direi, cioè questo settembre e questo ottobre sembrano due mesi incredibili. Questo è decisamente uno degli appuntamenti, se non probabilmente personalmente l'appuntamento che sto aspettando con più impazienza.
3: Nikita dice così dopo ogni intervista che facciamo, dice, allora, questo è il mio preferito.
0: In realtà comunque i concerti, cioè ogni volta che fanno dei concerti in Ticino io scappo da quelle parti, quindi potevo dire la stessa cosa del Punk Rock Lagoon un po' di tempo fa, ma ne parleremo senza filtro dalle 5. E vi ringrazio tantissimo, Imei e Noah.
2: Grazie Nikita.
1: Grazie a voi. Sì.
0: Grazie per esserci stati, vi lascio con un saluto.
3: Sì, grazie mille per averci raccontato il festival. Radio Gwen ci sarà e manderemo dei concerti in diretta. Nikita sì. E altri dei nostri redattori faranno interviste in diretta tutto il sabato. E sì, non vediamo l'ora di trovarci a Locarno. Grazie ancora.
1: Grazie. Anche noi non vediamo l'ora di vedervi. Grazie a voi, ragazzi.
3: E quindi ciao. Adesso ascoltiamo una canzone Capalongo di Yao Bobby e Simon Grubb.
1: Babbe. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Radio Gwen.
1: Bentornati su Radio Gwen, questo è Cantieri in Divenire. Oggi, durante questa lunghissima giornata, ormai abbiamo
2: anche il titolo, cioè abbiamo anche la nuova trasmissione, possiamo farla bisettimanalmente, Nikita. Cantieri in Divenire, 10 interviste al giorno, 2 volte a settimana.
1: Tu se mi tieni qui per altre 10 interviste in una botta sola... No, non posso dire troppo perché ormai questo è un posto di lavoro, quindi... Allora, siamo qui con l'ultima intervista di questa giornata, Margherita Cascio, co-direttrice del FFDUL, il Festival del Film dei Diritti Umani di Lugano, co-direttrice insieme ad Antonio Prata, che oggi non è qui, e sarà la 13ª edizione del FFDUL, ricordiamo appunto dall'11 al 18 ottobre. Quindi, ciao Margherita, piacere per essere qui negli studio.
3: Ciao, grazie mille.
1: E magari inizierei effettivamente appunto chiedendo un paio, facendo un paio di domande sul festival, perché 13 edizioni è un festival annuale, però è anche un bel traguardo, ci si inizia ad avvicinare alla 15ª edizione, cioè magari com'è... Tu da quanto tempo sei nella tua posizione? Da quanto tempo ti occupi del FFDUL?
3: Allora, io sono entrata personalmente a lavorare con il festival nel 2020, quindi l'edizione del Covid. Era stata una edizione particolare perché le scuole, che è una parte interessante anche del nostro programma, i film proposti al pubblico scolastico in quell'anno non potevano partecipare. E poi c'erano tutte le restrizioni del caso, quindi era stata una forma diffusa su tutto il cantone di festival. E io sono arrivata in quell'anno, mi occupavo soprattutto di movimento copie e programmazione, e poi piano piano ho continuato a collaborare fino ad oggi, diciamo.
1: Appunto parlavamo, si parla di scuole, e infatti magari mi sposterei un po' su quello, perché... il ricordo, io sono tornato a Lugano da poco, devo dire. ho visto un pochettino, ho partecipato un po' all'ultima edizione del FFDUL, cioè sono andato a vedere i film banalmente. E mi ricordo tantissimo comunque le classi del liceo che andavano queste appunto a vedere appunto le proiezioni. Ti volevo chiedere appunto magari com'è... questa parte appunto più legata alle proiezioni scolastiche, anche perché è un festival soprattutto sui diritti umani, quindi c'è anche una parte, una componente di senso civico in un certo senso, no?
3: Sì, sicuramente questo è un obiettivo. Il festival appunto ha vari momenti diversi, abbiamo oltre alle proiezioni scolastiche anche il concorso internazionale nato nel 2023, sì, decima edizione del festival, e tutta una serie di altri appuntamenti più dedicati anche alle collaborazioni con l'ONG e con una rete proprio della società civile che è interessata o si occupa anche più o meno professionalmente dei diritti umani. La parte, le proiezioni scolastiche, diciamo, la parte dedicata agli allievi del cantone, soprattutto alle scuole superiori, quindi dopo le medie, sono uno dei momenti più intensi del festival, proprio perché sono quei momenti in cui il pubblico è molto diverso dal resto del pubblico, dal pubblico che sceglie anche a volte, diciamo, sono obbligati. Ma non solo, perché a volte sono anche gli studenti che chiedono ai professori di essere portati, quindi questa è anche una dimensione molto interessante e molto gratificante per noi, ma sicuramente occupano uno spazio privilegiato, diciamo, nella nostra visione di questo festival da sempre, dalla prima edizione, perché è lì che tu incontri le vere domande a volte. Cioè le domande che uno si fa quando è di fronte, purtroppo noi abbiamo questa posizione, diciamo, nel panorama culturale, cioè di quello di presentare tutte le tragedie del mondo, in parte, no? Ma di fronte a una violazione di diritti, a un'ingiustizia, la domanda che spesso sorge in queste proiezioni è: cosa posso fare io? Quindi in fondo le proiezioni scolastiche, che sono tra l'altro costruite anche grazie a una commissione, commissione scuole, che è composta da docenti o docenti in pensione e che fa tutto volontariamente, quindi questo è anche un dato che è giusto sottolineare, molto importante del festival, ma appunto quelli sono i momenti in cui tutti noi siamo di fronte alla domanda vera che vuole creare il festival, cioè cosa posso fare, oltre ad essere informati, oltre a capire meglio, oltre ad essere di fronte alle storie degli altri, c'è qualcosa che posso fare anch'io da Lugano? C'è una violazione di diritti, un'ingiustizia, una disuguaglianza di fianco a me, a Lugano stesso? Quindi lì sorgono a volte le domande più
2: spontanee. Margherita, che è quella che ti porremo anche noi, no? Abbiamo avuto diversi organizzatori e organizzatrici di festival e questa rimane comunque una delle domande chiave, ma te la facciamo dopo. Vorrei solo allacciarmi a quello che tu hai detto con due piccole domande. Uno, pensando agli studenti delle scuole, questo intento civico del festival si assume anche una dimensione semplicemente spaziale, nel senso che forse i più giovani non sono più tanto abituati ad andare al cinema. Non perché abbiano abitudini strane, ma io personalmente, se penso quanti film vedevo al cinema un tempo e quanti alla fine, per quanto cerchi di andare al cinema a vederli, vedo adesso, chiaramente c'è un decadere della frequentazione dei cinema. Quindi posso anche immaginarmi che alcuni dei ragazzi e delle ragazze che vengono al cinema, se non la prima volta, sia comunque un'esperienza rara e comunque bellissima, no? Quello del rituale, quello che un tempo era la chiesa, che è il concerto dal vivo, il concerto di musica classica e gli ascolti collettivi anche di podcast e così, no? A me è capitato più volte di riscoprire che magia è quella di stare nello stesso posto, provare emozioni che se non sono simili sono quantomeno interconnesse. Quindi la prima domanda è se questo succede con gli studenti, l'altra invece per la tua amara battuta, no? Il festival che deve far vedere tutte le tragedie del mondo, perché spesso i film sui diritti umani si concentrano su appunto i diritti non rispettati, abusati, però ci sono anche dei film invece che possono celebrare, no? La conquista di un diritto al Festival del Film dei Diritti Umani di Ginevra. L'ultima edizione mi ricordo che c'era questo film su una comunità LGBT+ in Iran con questi parti meravigliosi eccetera, e quindi ho scoperto delle cose che davo per scontato che in Iran non fossero rispettate, ho scoperto invece che la legge iraniana permette l'unione, permette un sacco di tutele dei diritti appunto di questa comunità. Quindi ogni tanto la domanda è se ci sono anche dei film che in qualche modo non solo devono accusare ma anche celebrare un diritto rispettato.
3: Sì, questa sono entrambi delle ottime domande, cercherò di unirle nella mia risposta, cioè sicuramente, come tu citavi effettivamente Ginevra, il tema si pone sempre, cioè di dove sono questi focolai, dove sono le piccole scintille di speranza, passatemi questa espressione un po' magari all'apparenza naive, però credo che in un qualche modo ne abbiamo bisogno tutti. E sicuramente anche quest'anno anche noi avremo dei film, purtroppo posso anticipare poco al momento attuale, ma avremo dei film che se ne occupano, diciamo che cercano questa dimensione, proprio perché ne abbiamo bisogno tutte e tutti. E posso dire che effettivamente spesso questa dimensione la trovi nell'attivismo, quindi in persone che mettono a disposizione di una causa più grande il loro corpo, la loro mente, la loro vita a volte, quindi sicuramente lì c'è una chiave, e poi nell'esperienza collettiva, nei movimenti. Quindi sicuramente anche questa esperienza bislacca di andare tra l'altro al Cinema Corso, quindi una sala normalmente chiusa, che è una sala che ha fatto parte in realtà
2: è una sala bellissima, però
3: è una delle 100 più belle sale della Svizzera, è una sala stupenda, tutto è disegnato, però quindi anche trovarsi lì in una più o meno gran quantità a vedere un film inizia a valere non solo per i più giovani ma anche per noi, come dicevi tu prima. È vero che le proiezioni scolastiche, quello che accade è che a volte noi stessi ci stupiamo del silenzio che c'è in sala, quindi l'impatto del film, della storia che io sto guardando insieme alla esperienza collettiva, il fatto di essere circondato da svariate decine di sconosciuti che fanno la stessa identica esperienza insieme a me in quel momento, crea effettivamente una dimensione che può forse riaccendere queste scintille di speranza anche a Lugano, anche in Ticino.
0: Io magari farei, andrei a fare una domanda che forse potrebbe essere un po' scomoda, a dire il vero. Però è che mi è capitato molto comunque nell'arco dell'ultimo anno di pensare a, prima ne parlavamo anche con i ragazzi di Crampi al Cuore, di quanto alle volte il Ticino sia fatto di istituzioni che danno spazio a cultura alternativa, ad una cultura che mette anche in discussione le autorità e le finanzia anche queste realtà, e contemporaneamente dall'altro lato della stanza si macchia di anche soltanto di partecipazioni a violazioni di diritti umani, all'oppressione delle libertà individuali, alla persecuzione di queste forme d'arte anche, no? Quindi è un po' un'ambivalenza da un lato e dall'altro. È una cosa sulla quale ti volevo interrogare, cioè che ti volevo chiedere, era appunto, gestendo un festival di questo tipo, come ci si trova a avere a che fare con questo esattamente, no? Cioè anche banalmente, non lo so, la città di Lugano che promuove, che lavora con questa cosa, l'USI, e che poi contemporaneamente c'ha dei rapporti stretti magari con l'UBS che finanzia Israele, per dirne uno.
3: Questo è un tema giustissimo, cioè quello che tu poni, ed è da una parte il privilegio, secondo me, della Svizzera in particolare, cioè questa idea che la cultura sia fortemente finanziata dalle istituzioni pubbliche, che ne garantiscono in parte una certa libertà. Quindi è una contraddizione, però è anche, a mio avviso, una storia, perché fa parte della storia del nostro paese questa idea, questa visione di finanziamento culturale, per quanto durerà ancora questo non si sa, perché vediamo tutti appunto dove vengono spostati i soldi. Quindi sicuramente questa contraddizione, oserei dire, è anche un po' un privilegio. Detto ciò, vediamo tutti quello che stiamo vivendo, cioè fino a quando potremo avere questa libertà, e come dici tu, è etico che io finanzi, cioè che io faccia un festival, che noi costruiamo un progetto che viene finanziato da istituzioni che portano in sé questa contraddizione, cioè che da una parte finanziano la cultura indipendente, la cultura in generale, e dall'altra però buttano miliardi nell'esercito per farne cosa. Quindi sicuramente siamo tutti in questa impasse. Non ho una risposta. Credo che finché lo Stato, le città, eccetera, finanzino in un qualche modo la cultura e permettano ai progetti culturali di fare un po' quello che vogliono, allora lì funziona. C'è un patto contraddittorio, ma estremamente giusto in un qualche modo. Non sono sicura, ma questa è una mia opinione personale, che questa cosa durerà ancora a lungo. Qualche piccolo segnale lo abbiamo visto, lo vediamo anche sui social network. Tu hai il municipale che si esprime su appunto gli eventi culturali, inizia a dire: ah, ma la biblioteca cantonale, facciamo, sosteniamo la comunità LGBTQI+, piuttosto che, cioè, quindi questa tensione l'abbiamo anche in Svizzera, nonostante questa tradizione. Ed è sempre alla Svizzera, quindi meno forte, meno conflittuale, per esempio, del dibattito italiano. Pensiamo al film su, su Giulio Regeni, che non è stato finanziato dalla RAI, a cui è succeduta, sono succedute le dimissioni dei commissari che dovevano effettivamente finanziare il film, perché non è stato finanziato. Noi siamo meno conflittuali in questo senso, però il tema e le antenne, probabilmente, questa, ripeto, è la mia opinione di cittadina e rispetto anche a quello che faccio, vanno sempre alzate. Poi da una parte uno si può anche dire, in fondo meglio che i soldi vadano a questi progetti che ad altri.
0: In un certo senso ci vedo anche la pluralità la pluralità comunque del dibattito pubblico, no?
3: Esatto.
2: E d'altro canto invece questa trappola qui è così difficile scappare. Prima menzionavi UBS e Israele. Ho appena scoperto durante il Festival del Film delle cifre che non conoscevo, cioè che nell'ultimo anno UBS ha investito l'895% in più in Elbit, quindi una compagnia israeliana legata all'esercito, e la Banca Nazionale Svizzera il 400% in più. Quindi vuol dire che per i nostri fondi pensione così vengono investiti, e quindi uno cerca di essere attento da tutte le parti, eppure è molto difficile sottrarsi. Quindi non vuol dire che non bisogna essere attenti, ma è come Buster Keaton con le falle nella barca, per rimanere in tema di cinema. Mentre per arrivare alla domanda, no? Cioè, lo scopo di un festival come questo, l'hanno portato i ragazzi, è quello di arrivare a farsi la domanda e darsi anche una risposta: cosa posso fare io di fronte a tanta ingiustizia, ipocrisia e orrori. Nei festival con cui abbiamo parlato finora mi sembra che si possa pensare, in qualche modo si sceglie un pertugio un po' più fine, delimitato, per guardare qualcosa. Il Festival Babel, per esempio, lingue per mondi possibili, si tratta di imperialismo, il fascismo di alcuni termini, la normalizzazione di alcune dinamiche che parte dal linguaggio. Però appunto è sempre un pertugio molto preciso. A me piace molto l'immagine di Italo Calvino, che quando parla dell'artista è quello che, non potendo guardare l'enormità che cerca di esprimere direttamente, fa come Perseo, che nel mito greco, per affrontare il mostro Medusa, guarda il suo scudo e specchiato può guardare la Medusa, che se avesse invece guardato direttamente l'avrebbe reso pietra. E quindi che l'artista è quello che trova un modo per guardare in maniera non diretta, però attraverso questo sguardo traslato riesce a trattare qualcosa che è talmente grande, devastante, potente, inguardabile, che non si riesce. E quindi appunto c'è la dimensione linguistica di Babel, c'è la dimensione ritualista e di tribù e nomade di cui ci ha parlato Crampi il Cuore. Messo in questi termini, il Festival FF Duel, perché ha uno scopo così forte e così necessario, però allo stesso tempo che assomiglia un po' di più al mostro Medusa che non allo specchio attraverso il quale guardarlo, si pone un compito un po' più difficile. Forse allora dipenderà dalla qualità dei film che vengono scelti, come ognuno riesce a essere il Perseo della situazione, ma voi come organizzatori e in maniera più ampia come gestite questa responsabilità e questa difficoltà? E poi, se vorrai e potrai, parlarci magari di qualche film, se non del futuro, allora del presente o del passato, che secondo te c'è riuscita?
3: Domanda da mille milioni di dollari. Allora, la domanda è sempre presente, anche quando il programma è chiuso. Credo che il nostro pertugio, per riprendere la tua metafora, sia da una parte la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cioè da lì si parte, nel senso che è il punto di partenza e deve essere il punto di arrivo. Cioè la dimostrazione, attraverso le storie degli altri, le storie nostre e tutto quello che avviene in un festival, che è il confronto, la discussione, l'incontro, la dimostrazione che quella non è carta straccia, non è un foglio di carta, ma ha una vita, nel bene e nel male. E l'altro è la complessità, cioè lo sforzo di dimostrare di dimostrare, non lo so, ma far fronte insieme alla complessità delle cose. Quindi che c'è anche, sì, c'è la multinazionale XY che distrugge la foresta, ma c'è anche l'attivista o la comunità che combatte. C'è la distruzione coloniale, ma c'è anche l'avvocata che fa un percorso di legislativo di, per avere la riparazione di quella, di quel danno. Quindi questa è la complessità. Quindi credo che questo sia sempre di più un po' lo sforzo che facciamo, cioè di non, appunto, di anche forse assumere la contraddizione di cui parlavamo prima, facendo sempre molta attenzione. È chiaro che questo non vuol dire che tutto è concesso, non vuol dire che allora può finanziare chiunque un festival di questo tipo, perché tanto va bene così, ma vuol dire sempre, sempre stare attenti, sempre non limitarsi alla prima risposta. È faticosissimo anche all'interno, perché poi in parallelo noi parliamo tanto di contenuti, ma sappiamo benissimo che farli questi festival, questi eventi culturali, comporta anche una enorme fatica e complessità proprio anche nell'organizzazione, nella gestione umana, in tutta una serie di grandi elementi che fanno parte di quel lavoro. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però...
2: È una bella risposta, Margherita, è un bello atteggiamento che appunto poi si vede anche nei film che portate al festival. E mi ricorda una discussione avuta con un amico avvocato che si occupa proprio di diritti dell'uomo, in un momento di scoramento tale, questo era in una fase post-flottiglia, quando si erano mosse un po' di speranze nel mondo, e poi in poco tempo il presidente degli Stati Uniti aveva messo a segno talmente cose, talmente folli, talmente inaspettate, talmente inaccettabili una dopo l'altra, che ce le siamo dimenticate subito. Eravamo tutti in qualche modo storditi, no? Cioè, minacci di occupare la Groenlandia, poi vai a rapire un presidente di uno stato sovrano a casa sua, eccetera eccetera, no? La creazione del Board of Peace che andava a sostituire le Nazioni Unite. Quindi è stato un momento di stordimento tale che mi ha portato a uno stato, soprattutto forse anche perché c'era stato un momento di speranza prima. La speranza è sempre bifronte, no? Ti apre anche grandi vulnerabilità. Quindi va, boom, sprofondo in una fase di disperazione, parlando però con questo avvocato, lamentandomi della carta dei diritti dell'uomo, dicendo appunto carta straccia, mi ha detto: ma guarda che appunto proprio perché è carta, è qualcosa di fragile che va difeso passo per passo, e proprio quando è minacciata al massimo che va difesa nel modo più strenuo possibile, perché anche storicamente è sempre stato dopo i momenti di grandissimo rischio per l'umanità e i diritti dell'uomo che si è fatto un passo avanti. Così appunto la carta dei diritti dell'uomo, così le convenzioni, così, no? C'è sempre stata una crisi in cui il fascismo è arrivato a quasi divorarsi il mondo, e era il momento in cui la resistenza è riuscita a passare, si è fatto un passo in più. E quindi lui sta dicendo: è proprio il momento di tenere duro, perché poi è quando potremo occupare una collina in più. Quindi non lo vedeva come un momento, cioè, negativo di per sé, ma con un potenziale altissimo invece per questa collina in più. Piccolo spazio pubblicitario: con questo straordinario avvocato, Radio Gwen farà una serie podcast per raccontarvi i diritti dell'uomo, però questo verrà dopo. Torniamo, siamo quasi in chiusura, quindi passo la parola a Niki per a indagare ancora un po' di Festival dei diritti dell'uomo.
0: Io magari più che altro andrei sul... Un po' più sul concreto, perché la programmazione quindi è nascosta in questo momento, non si può sapere niente.
3: Vabbè, stiamo piano piano avendo la conferenza stampa il 23 settembre e pian piano riveliamo pezzi di programma come da nostra tradizione.
2: Bene, troppo avanti, siamo qua già un mese prima della conferenza stampa a lanciare le cose. Abbiamo lanciato anche una triennale che sarà nel 2027 oggi.
0: Perfetto. Ma infatti questa è l'occasione perfetta per lanciare dei piccoli nomi, dei titoli, dei teaser.
3: Io posso parlarvi sicuramente di un momento del festival a cui teniamo molto, che è quello del premio per i diritti umani all'autore o all'autrice, che quest'anno verrà consegnato a Rosine Bakam, che è una regista camerunense, giovane, impegnatissima, che sarà insomma insieme a noi il 17 ottobre e nei giorni precedenti. Con lei avremo più momenti di incontro e di approfondimento, e sicuramente sarà meno, per come la stiamo conoscendo anche noi, per come stiamo lavorando con lei, un momento molto molto interessante, molto intenso, per affrontare tematiche legate al suo paese, al Camerun, ma soprattutto alle tematiche legate al colonialismo, al postcolonialismo e in particolare alle donne africane anche nella loro diaspora in Europa, e quindi cosa vivono le donne migranti, per esempio, quando partono e vengono qui, piuttosto che cosa succede alle donne e che eredità, diciamo, subiscono quando rimangono nel loro paese.
0: Io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, per essere venuta qui ai nostri microfoni, e direi che aspettiamo tutti con impazienza l'11 e il 18
2: la conferenza stampa, e poi dopo aspetteremo il festival.
3: Ci saranno altre anticipazioni prima.
2: Margherita, grazie mille,
3: grazie a voi,
2: è stato
3: davvero
2: un piacere averti qua, quindi aspettiamo con grandissime curiosità ed impegno. E Nikita, grazie mille anche a te, è stata una bella maratona oggi, e poi dopo tu tra tre quarti d'ora, un po' meno, andrà in diretta per un'ora e mezza per Senza Filtro.
0: Ma infatti tu ci stai salutando, io sarò qui tra un attimo praticamente, cioè giusto il tempo di fumarmi una sigaretta, senza filtro ovviamente.
2: Però gli metteremo un filtro vocale o una molletta sul naso, che almeno la voce cambierà un po'.
4: Possiamo provare una cosa del genere.
2: Oh, chi è che parla?
0: Comunque sarà i prossimi mesi, si potrebbe effettivamente rifare di tanto in tanto questo cantiere in divenire. Saranno dei mesi veramente intensi, ricordiamo comunque, in arrivo Babel, Crampi al cuore, il Festival del Film dei Diritti Umani, abbiamo anche
2: la Biennale del Territorio in mezzo, quella di 2A, sì, quindi uno dopo l'altro. Radio Gwen saremo sempre lì, e Nikita tu sei sempre in prima linea,
0: tra l'altro, ovviamente. Tra l'altro oggi non abbiamo assolutamente parlato, però ricordiamo comunque che ci sarà anche il FIT Festival, tra l'altro appena prima del Festival del Film dei Diritti Umani. Quindi, io faccio il mio saluto, grazie mille a te per avermi chiamato. E
2: grazie Margherita, grazie Niki, grazie Armando, grazie Henry prima, i nostri fonici, e a risentirci su Radio Gwen.

gold thread, so delicate.

0: Bentornati su... Mio Dio! Bentornati su Radio Gwen, sono le 5. È stata una giornata estenuante. Siamo stati in maratona dalle 9 di mattina con Vanni Bianconi. Abbiamo intervistato praticamente tutti i principali organizzatori dei festival che ci saranno sostanzialmente da adesso a... fino a ottobre, una cosa del genere. Finalmente abbiamo un attimo di tempo per rilassarci. Questo è Senza Filtro, io sono Nikita, il vostro conduttore preferito, e oggi siamo con... sono così felice di poterlo dire. Purtroppo non c'è Dalila, che salutiamo assolutamente, però siamo qui con la nostra nuova redazione. Quindi, presentatevi, salutate.
1: Ciao, sono Daria, prima esperienza in radio, abbiate pietà, ma felice di essere qui.
2: Esatto, io sono Crizia e è bellissimo essere qua, davvero.
3: Ciao, sono Reven e spero di non fare cose inopportune in vostra presenza.
0: No, ma Senza Filtro è praticamente il festival dell'inopportuno, non ti preoccupare.
3: Perfetto.
0: Allora, io direi che abbiamo seguito un festival, effettivamente, tutta la giornata che parliamo di festival, che parlo di festival, ma abbiamo seguito un festival anche in questi giorni, il Punk Rock Lagoon, un evento che ormai è alla sua seconda edizione, giovanissimo però non d'esordio, e sta diventando facilmente, possiamo dire, uno dei... degli appuntamenti più belli, diciamo, di Lugano, uno degli appuntamenti di concerti, di musica più attesi, che io aspetto già adesso per l'anno prossimo, in pratica. Dopo un weekend di intensi pogo, costo le rotte e quasi un occhio nero, finalmente siamo qua a poter portare l'esperienza di quello che è stato questo festival. Tra l'altro, comunque abbiamo fatto tutti insieme un bel po' di interviste. Voi come vi siete trovate ad intervistare qualcuno per la prima volta?
3: Ma sicuramente un po' di imbarazzo, però col fatto che ho intervistato persone che non si fanno problemi, è assolutamente andata benissimo.
2: No, esatto, è stato davvero emozionante comunque poter parlare con le band, cioè essere dietro le quinte, diciamo, è stato davvero bello e un'esperienza... bellissima da rifare, ecco.
1: Sì, è stato un onore vedere un lato nascosto del festival al pubblico, poter parlare con gli elementi delle band.
0: Io devo dire che la cosa che ho preferito di più è stata decisamente poter fare le pause nel backstage. Quello sì che mi è piaciuto.
2: Qual concordo.
0: È stato? Madonna. Abbiamo tra l'altro un ospite molto importante, lo introdurremo a breve, sarà in realtà uno dei protagonisti della prima band che intervisteremo, che saranno i Wrong Kids, ve lo posso dire già adesso, e che verranno lanciati immediatamente dopo la prima canzone, la loro canzone in realtà, che è un po', diciamo, stato il leitmotiv di questo festival, e ne è stato un po'... sia... la sigla, il main team, se vogliamo, che un tormentone che mi state continuando a cantare da una settimana, periodicamente. Io non voi siete imputate in questo momento, eh?
2: No, concordo, cioè è una canzone che ti rimane proprio in testa, infatti è difficile toglierla.
0: Infatti è una settimana che continui a ripetermela.
2: Esatto, sì, ogni giorno.
3: Per quello che stiamo per fare, perché adesso succederà anche a voi.
2: Sì.
3: Grazie Dexter.
0: La prossima canzone è Punk Rock Lagoon dei Wrong Kids.

0: Tengo io
1: vuoi tenere...
2: Ah, tieni su.
0: Vai.
3: Vabbè. Va bene. Vai, quando sei pronta.
2: Allora, quindi siamo sopravvissuti alla prima sera del Punk Rock Lagoon. Siamo qui alla seconda sera ufficiale con i Vronkids, capitanati dal nostro carissimo Dexter. E volevo giusto chiederti, visto che sei conosciuto da anni e anni e sei, lo diciamo per tutti, il creatore di questo festival, volevo chiederti un po' come è cambiata la scena punk negli ultimi anni a Lugano, sapendo che Lugano è un posto un po' particolare.
4: Boh, negli anni è cambiata molto, nel senso che ci sono sicuramente vecchie generazioni che hanno continuato a fare punk rock, ma ultimamente, dopo un periodo decisamente difficile in cui c'erano poche band in giro per il Ticino, adesso vedo che sta tornando una nuova ondata, ci sono anche nuovi giovani che decidono di formare una nuova band, e quindi la vedo bene per il futuro.
2: Sì, c'è stato un... praticamente, da quello che abbiamo visto, c'è stato uno skip di un gap generazionale dove non si vedevano più persone giovani. In questo momento però stanno tornando, almeno spero. Non so se avete anche voi questa impressione, perché magari hanno cambiato rotta, secondo voi?
4: Penso che c'è stato sicuramente quegli anni lì in cui abbiamo avuto prima l'arrivo della la possibilità di produrre musica da soli, l'arrivo della trap, poi è arrivato il Covid, quando si è tornati un po' a vivere, si è visto che è più bello formare una band, stare insieme, cercare di costruire qualcosa con più strumenti e andare in giro a suonare. È sicuramente più divertente che stare davanti al PC, suonare e pubblicare su Spotify direttamente senza fare nient'altro.
5: Per noi è importante fare live, cioè produciamo e facciamo tutto questo per arrivare a fare live, avere un riscontro effettivo, non solo ascoltarci ma proprio fare concerti e cioè creare questa cosa, perché cresci sia musicalmente che anche socialmente insieme alla gente in sé.
6: Senza il live non esiste il punk, è molto semplice.
3: Mi viene effettivamente da pensare ad una cosa, perché non so per quale motivo, ma faccio fatica ad immaginarvi, cioè vi immagino sempre un po' a doppio filo per alcune cose con il Kulma, in un certo senso, ed è stato un locale che comunque ha spinto tantissime band qui in Ticino. Voi siete comunque un progetto più nuovo rispetto ad altri che abbiamo intervistato. Vi chiedo magari come è nato il progetto Vronkids.
4: Beh, diciamo, quando si sono sciolti i Neutral Bombs, ho avuto dopo alcuni anni di pausa, ho deciso che era il momento di tornare in scena e formare una nuova band. Ho conosciuto il nostro bassista che abitava in Italia, e quando ho scoperto che si era trasferito a Lugano ho detto dobbiamo riformare una band. Poi sono passati diversi mesi e ho avuto la fortuna di conoscere Patrick, che è il più giovane della band, ed le ho detto adesso che abbiamo basso e batteria possiamo ritornare a provare a formare una band. E una sera al Kulma, tra l'altro, ho incontrato Elia che si lamentava che non faceva mai concerti, e ho detto allora vieni a suonare con me.
5: Un'altra band ascolta la Radio Gwen, quindi non dirla così.
2: Candile non sei mai contento.
5: No, però sì, nasce da anche un bisogno di voler fare di più, voler essere più all'interno della scena in modo anche diretto. E Dexter, giustamente, dopo un discorso lungo una sera praticamente intera al Kulma, qualche settimana dopo mi ha detto: ma visto quel discorso che mi hai fatto, ti andrebbe di formare una band punk? E ho detto: io non vengo dal punk, però provare non costa nulla, anzi. E poi ho scoperto, cioè, che è molto bello. Abbiamo creato una famiglia praticamente, oltre al fatto di suonare stiamo crescendo insieme in generale, ci stiamo trovando molto bene anche tra di noi, e stiamo anche facendo dei bei progetti, ecco. Tutto nato sempre da una serata al Kulma a chiacchierare.
3: Io magari mi chiederei una cosa, cioè vorrei chiedere una cosa a te, Patrick, perché tu sei decisamente il più giovane, sei il più giovane musicista che abbia visto qua al Punk Rock Lagoon. Quanti anni hai?
7: 22.
3: Come ti trovi a a suonare live, tanto per cominciare? È quasi una domanda stupida, però nel senso, comunque sei giovanissimo, sei davanti a un bel po' di persone, volevo chiederti magari questo anche.
7: Beh, adrenalina pura, cioè proprio completamente. Cioè vedere comunque la gente saltare, sapere che comunque in un contesto del genere, diciamo, non ci sono discriminazioni, ognuno si può vestire come vuole e può ballare, cantare, cioè questa cosa è bellissima da vedere da fuori, e anche quando suoni, cioè è proprio bellissimo.
2: Anche perché, per chi non lo sapesse, abbiamo Gandini e Casari che vengono comunque da uno scenario prettamente metal, non troppo punk, però c'è stata una buona evoluzione, esatto, un po' come i Pokémon, esattamente. Però diciamo che per ora sta uscendo molto molto bene.
5: Grazie. Per ora, grazie.
0: Posso fare la precisazione che quel rumore assordante in sottofondo che sentivate di scricchiolie era la porta che si apriva perché gente a caso entrava a rubare birre dal backstage, quindi questo era l'ambiente che trovavate al Punk Rock Lagoon. E quindi a questo punto non mi resta che dare il benvenuto a Dexter.
1: Ciao a tutti.
0: Per chi non lo sapesse, Dexter è il papà di non solo il Punk Rock Lagoon ma anche della Next Punk, per chi conoscesse, e cantante frontman dei Vronkids che avete appena sentito. Quindi volevo partire giusto con la domanda: quanto sei stanco, Dexter, dopo il Punk Rock Lagoon?
1: No, effettivamente ci è voluto qualche giorno di recupero, però sono già pronto a organizzare le prossime cose, che si avvia anche una stagione, il Foci, ci sarà una data anche da lì organizzata da me, quindi siamo già anche poi al lavoro per la prossima edizione, perché organizzare un festival richiede tanto impegno e anche pianificazione.
0: Quindi stai già facendo bollire un po' di cose che a noi piacciono tanto.
8: Devo dire che comunque, cioè, nel senso, grazie che c'è qualcuno ad Ugano che le porta, onestamente, queste cose qui. Cioè, oddio, io non... A Bologna non mi era mai capitato, però c'erano effettivamente. Ho perso l'occasione. Qui sono genuinamente stupito della scena della musica indipendente, ma soprattutto della scena punk. Cioè, cos'è? 3-4 concerti alla settimana, grandi, con un sacco di band. Alla settimana, ciao, all'anno.
1: magari alla Barcellona,
8: Oh, magari alla settimana. Però c'è, cioè, 3-4 concerti all'anno, anche di più, che vengono tutti sulla scena punk. Grazie, è incredibile sta cosa qui.
0: Senza contare anche che in generale non solo il Lagoon, ma di solito si vede un concerto organizzato in quel di Lugano punk, ci sei dietro tu, di solito.
1: Sì, diciamo nel mio genere sono una persona più attiva, ci sono anche altre realtà che organizzano in altri posti, però principalmente, diciamo, quando ci sono delle serate al Focio, in alcuni bar di Lugano, probabilmente ci sono dietro io. Ho iniziato ad organizzare concerti già quando avevo 17 anni, quindi sono quasi, quest'anno tra l'altro a gennaio festeggeremo 25 anni di Next Punk, quindi è una cosa che si è imparato a fare col tempo, magari prendendo sempre piccole band in tour, e poi quando avevo sempre avuto il sogno di organizzare quello che era proprio un vero festival, chiamare un sacco di band che magari avevo visto in giro durante l'anno, o portare band internazionali, ed è nata l'occasione con il Lagoon.
0: Sì. Per me si respirava un pochettino anche l'atmosfera punk rock holiday, un po', so che ci sei stato più volte anche a suonare, più o meno vorresti ricreare un ambiente del genere, ti prego dimmi di sì.
1: Diciamo, quella è una bella ambizione, perché il punk rock holiday è uno dei più bei festival punk rock che c'è probabilmente al mondo, per lo spirito che ha, tra l'altro anche per le infrastrutture che ha, la location è
0: qualcosa. C'è tempo per rubare le infrastrutture,
1: però ecco,
0: non ti
1: andare in giro ai festival in giro per il mondo, sicuramente ho rubato tante cose che vedo durante l'anno, anche le band che scopro, e portarle in un festival, tra l'altro gratuito, perché anche questo è una gran cosa, perché rispetto ad altri festival dove si effettivamente, non so, si paga un biglietto di entrata, giustamente, perché ogni festival ha dei suoi costi, ecco, questo è qualcosa di veramente importante.
8: Ma infatti ne parlavamo anche, nel corso dell'intervista è saltato un po' fuori questo discorso. L'arte in Ticino, sorprendentemente, è molto accessibile. Molto spesso i festival sono ad accesso gratuito, però soprattutto per un festival punk che nasce dal basso, composto principalmente anche di volontari alla fine, sì. Pure molte band, so che ho scoperto, che suonano in via volontaria, almeno quelle più locali, no? È una cosa veramente di un'importanza, penso, fondamentale. Tra l'altro mi viene da pensare appunto a tutte quelle realtà che adesso ormai, pace all'anima loro, c'erano, come il Molino, il Morel, che alla fine ormai stiamo iniziando un po' a perdere, è rimasto un pochettino fuori luga, ma che continua ad essere al centro soprattutto della scena punk, penso.
0: Per i più nostalgici, il Metro.
1: Sì, diciamo che è una questione anche di cicli, poi magari non è detto che magari fra 1 o 2 anni nasceranno nuovi spazi, nuove realtà, nuovi collettivi che proporranno nuove cose, però bisogna sempre vivere il momento e pensare al futuro in maniera positiva, quindi credo che gli spazi in realtà a volte bisogna anche andarsi a cercare, non è facile. Ben venga anche, bisogna ringraziare anche la città di Lugano che comunque fino all'altro ieri organizzava gli eventi, ad agosto non faceva più nulla perché tanta gente va via, c'è il festival di Locarno, ci sono altre realtà. Ecco, lasciare tutto montato per permettermi a me di organizzare il Lagoon Festival e anche supportare comunque con una logistica importante un evento del genere è comunque qualcosa, quello che permette poi a me di creare questo evento gratuito, perché altrimenti non ce la farei assolutamente.
9: Ma infatti mi chiedevo, per questione organizzazione logistica, hai fatto quasi tutto da solo?
1: No, qualcuno mi ha dato una mano da solo, perché a volte c'era anche da fare viaggi, portare a destra e a sinistra cose. Ci sono stati anche dei volontari, tra l'altro anche tu mi hai dato una mano grandissima,
9: sì, infatti...
1: al merchandise. Ecco. Ci sono tante cose, tanti ruoli da svolgere all'interno del festival. Diciamo che poi chi organizza spesso deve essere un po'... essere in grado di fare un po' tutto, quindi sono andato anche a fare la spesa, a comprare la birra per le vendite la mattina, a portarle al backstage, quindi è una continua full immersion durante quei 3 giorni.
9: Quindi 2 giorni non stop, dove hai fatto tutto per tutti.
8: Ma io farei una domanda in realtà che può essere stupida, 2 domande stupide. La prima è: qual è il pacco più grande nel fare una cosa del genere?
1: Vabbè. Buono, in questo caso direi che pacco più grande è probabilmente lo stress e gli imprevisti tante volte che possono logorarti, però direi che rispetto ad altri eventi il Lagoon mi ha dato molto soddisfazioni. Pacco più grande a volte quando organizzi un evento in generale può essere che magari tu ti chiami una band che pensi che possa attirare molte persone, a volte ho provato a organizzare anche serate in settimana, il giovedì e il mercoledì, e poi non avere magari quel riscontro, magari aspettarti 200 persone e ti ritrovi 50, che vanno comunque bene, ci si diverte lo stesso, però magari lì diventa più problematico, perché quando organizzi qualcosa che magari col biglietto d'entrata eccetera c'è anche un discorso di copertura delle spese eccetera. In un festival gratuito, diciamo, lo sbattimento per coprire le spese lo fai prima, quindi quando tu hai trovato i fondi, ti sei dato un budget anche da spendere, è quello, e sai che non che arrivano 1500 persone non ti entra un soldo in più, quindi c'è un lavoro prima, ma poi dopo c'è anche un po' di ti puoi godere un po' il festival.
8: Ma quella infatti era una domanda che magari la faccio più tardi, perché non so nemmeno quanto, cioè non so quanto chiedertela sulla questione monetaria, però per il momento la tenete.
1: Magari c'è qualcosa che si può dire, qualcosa no, se posso rispondere.
8: La mettiamo lì in un angolino, sì, sì, come proprio momento gossip alla fine della puntata. Però un'altra.
0: Mi piace gossip. Gossip.
8: Ah, ti dico gossip e ti piace? T'attivi?
0: Ma subito! Ma cosa stai dicendo?
8: Ma vogliamo trasformare senza filtro in un tab? Ci porto il tè la
0: Quando?
8: Prossima volta.
0: Dove? Subito.
8: Lo metto qui in mezzo.
0: Dexter, tè caldo, tè freddo è meglio?
1: Tè freddo, assolutamente.
0: Tè freddo.
8: Non è molto migliore. Da gossip. No, la seconda cosa in realtà che mi chiedevo era: quante birre hanno bevuto le quante birre sono andate via di questi 2 giorni?
1: Potrei fare un calcolo effettivamente. Ho comprato inizialmente una decina di casse da 18 birre, quindi 180 birre da mezzo litro, più...
8: quindi 90 litri.
1: Più 4 casse di Feldi il giorno dopo, più... vabbè, poi c'è anche... non c'è solo le birre, c'è anche acqua, bibite... fortuna non è che tutti bevono solo birra.
0: Ma la domanda è: quante ne avete bevute voi artisti e quante ne hanno fottute brutalmente, come si sentiva nell'intervista?
8: Allora, visto che noi siamo imputabili, non ne parliamo di quante sono state rubate, quindi quante ne hanno bevute gli artisti?
1: Allora, ecco perché il sabato non c'erano più per gli artisti.
0: No. Tecnica... c'è stato un problema tecnico.
8: Allora, io ammetto di aver rubato un succhino.
0: È vero, di tutte le cose il succhino.
9: Allora, non potrete imputarmi, perché io metterò qui adesso davanti a Dexter, che mi ha appena regalato una bellissima maglietta del Punk Rock Lagoon 2026, che ho rubato 2 spille.
8: Benissimo. Quindi, diccelo, quanti litri? Più o meno
1: adesso ho perso conto, però davvero tanti. Però comunque avevate il wrist band, il backstage è anche un momento di condivisione tra le band, le persone che lavorano dietro il festival, quindi è quello anche lo scopo.
8: Vuol dire una vasca da bagno di birra comunque per i nostri ascoltatori. Io andrei alla prossima canzone, che in realtà sarà anche quella della prossima intervista, della band, della prossima intervista che ascolteremo. La prossima canzone è Gino Pilotino dei Piace.

0: Voi siete sulla scena di cinese da quasi 20 anni, avete visto di tutto. Io vi chiederei com'è cambiata appunto la scena punk ticinese in tutto questo tempo.
1: Sicuramente è cambiata parecchio, nel senso che c'è stata un po' di riduzione del pubblico che viene ai concerti, cioè ai tempi ne veniva di più, almeno a mio parere. La gente è diventata un po' lazzarona, tra virgolette, quindi ti ascolta, siete fighi, quando è che suonate, ma poi dopo magari se ne stanno sul divano, no? Secondo me che è cambiato tanto questo, proprio la voglia di andare al concerto, a divertirsi, purtroppo manca rispetto a 20 anni fa.
0: E magari una cosa, pensandoci, legata in un certo modo anche alla... potrebbe essere legata anche in un certo modo alla riduzione degli spazi. Quello che mi viene in mente è che comunque c'è stata una chiusura di locali dedicati, ma anche centri sociali, ad esempio, che comunque sono sempre stati molto legati alla cultura della musica punk. Mi chiedo se magari non possa essere stato anche questo, e se non possa essere anche questa una soluzione, o quali pensate possano essere le soluzioni appunto a questo problema.
2: Vai da lui. Allora, il problema è che c'è stata una riduzione della cultura in generale, quindi la musica arriva dopo. E quindi è normale che quando vuoi passare un messaggio, un contesto, anche solo poter crescere anche nelle diversità le persone, quando manca la cultura e ma anche solo la voglia di stare insieme, e poi viene a perdersi un po' tutto. Cioè, 20 anni fa non dico che si era tutti uniti, perché non lo si è mai stati, però era abbastanza più facile trovare anche gente di contesti sociali e gusti molto differenti, incontrarsi. Poi magari ci si pigliava un attimino per il culo, però si facevano le cose anche volentieri. Adesso la gente non muove il culo neanche a pagargli oro. E è proprio una questione di testa. Adesso c'è la roba... adesso deve essere tutto veloce.
3: È vero che mancano un po' di posti di aggregazione. Cioè, se io penso ai locali, mediamente qualche anno fa rispetto ad ora, trovi sempre di più il locale improvvisato che vuole magari al volo la musica dal vivo, ma lo vedi che non ha né il giro giusto, perché chiede sempre alla band di portare la gente, no? Invece ai tempi mi ricordo che c'erano i locali che portavano automaticamente la gente, tutti andavano a vedere tutti. Chi se ne frega se dovevi dare un'ora e mezza andare a vedere il gruppo sconosciuto a Chiasso venendo da Locarno, non te ne fregava assolutamente nulla, perché c'era il locale giusto dove incontravi la gente che più o meno aveva i tuoi gusti musicali, quindi c'erano posti che aggregavano. Adesso c'è un po' l'improvvisazione, cambi di gerenza ogni 6 mesi di locali, e quindi è vero che manca un po'. La cultura veniva anche creata da posti che consentivano alla gente di aggregarsi, e questi mancano un po'. Stasera c'è un sacco di gente per essere venerdì sera, grazie Dodi, ed è fantastico. Quindi questa è la dimostrazione che un evento che aggrega poi fa venire la gente che ha quella sottocultura musicale, e c'è a voglia di divertirsi, sono lì a saltare e a ballare. Quindi
0: da questo punto mi viene da chiedervi come il Punk Rock Lagoon comunque suda veramente poco, sta cercando di diventare una... ne parleremo nell'arco di questa puntata, ma sta cercando di diventare una realtà annuale, però è piuttosto nuova, e una cosa che vedo è che Dex tende a portare questi eventi che comunque sono sempre composti da volontari che cercano di toccare appunto quella che è questa, quel che rimane almeno di questa sottocultura, che cercano un po' di venire dal basso in un certo senso, no? Mi chiedo come vi trovate voi a vedere delle iniziative di questo tipo.
4: Penso che siano tutte questioni di nicchie, cioè in generale magari non c'è più la super mega pop star, per dire, tutto il mondo si divide in piccole nicchie, chi gli piace di più quello, chi gli piace di più quell'altro, quindi come sua piccola nicchia, poi relativamente piccola a dipendenza di come la pensi, c'è il punk, e la gente che gli interessa è assolutamente qua. Quindi grande Dexter che si dà da fare, perché è un'iniziativa che piace a molti e i risultati si possono vedere sia l'anno scorso che quest'anno.
5: Se è possibile, farei un appello ai neogenitori, perché per esempio nel mio caso è stato che sono cresciuto con la musica, che so io, degli AC/DC, dei Blues Brothers, dei Judas Priest, piuttosto che gli Iron Maiden, e mio padre da piccolino mi ha portato al concerto degli Iron Maiden, quindi io avrei solo come questo appello da fare ai neogenitori di far ascoltare la musica rock e punk ai propri figli, anche se gli fa schifo, perché tanto poi dopo saranno loro a scegliere quando avranno l'età giusta.
0: Colgo a fare magari un'ultima domanda in chiusura. Musica rock punk in dialetto ticinese è una cosa che io sono tornato qui da veramente poco, quindi vi conosco appunto da poco e mi chiedo come, cioè, come arrivi questa cosa, ecco, come nasca, qual è stato il punto, ecco, nell'arrivare a questo, perché è molto particolare, trovo.
1: È molto semplice, principalmente io sono uno dei fondatori della band, non potevo cantare in inglese e fare testi in inglese, perché non è la lingua che parlo, principalmente parlavo dialetto e quindi per me era molto più semplice scrivere testi in dialetto. Oltre a questo c'è anche il mantenere un po' viva questa lingua locale, no? Perché alla fine si parla sempre un po' meno, ma è storia e cultura del nostro cantone, quindi cioè, è il mix, no? Parlo dialetto, quindi faccio le canzoni in dialetto e voglio comunque portare avanti questa cultura qua.
0: Grazie mille, e questi erano i Piace, buona serata e veramente grazie per questa intervista.
3: Ciao.
5: Grazie Radio Senza Filtri, ma per fortuna con tante cartine.
6: Mi ero dimenticato di quest'ultimo pezzo dell'intervista della Radio Senza Filtri, sì. Bentornati, siamo sempre su Radio Gwen, questo è Senza Filtro, nel nostro special sul Punk Rock Lagoon. E oggi siamo con la nostra nuova redazione e con il creatore del Punk Rock Lagoon, il nostro ospite Dex. Andrei effettivamente a ricollegarmi un po' a questa intervista qua, perché vabbè, abbiamo parlato con i Piace. I Piace sono una band che, dire storica è un eufemismo sostanzialmente, con loro, cioè sono da 20 anni, suonano in dialetto ticinese, è tipo la quintessenziale band punk rock ticinese, direi che possiamo dire una cosa del genere, no? Al che mi piace molto questo confronto, perché sul palco del Punk Rock Lagoon, nato alla sua seconda edizione, quindi un anno all'effettivo, a fianco ad una band come i Ronkids, che suonano da un anno e mezzo, anche se tu non suoni esattamente da un anno e mezzo, però comunque i Ronkids sono un progetto piuttosto recente, trovi questo monolite all'effettivo, no? Com'è questo confronto, effettivamente? Soprattutto anche con quello che hanno detto, no?
7: Ma certamente chi forma una band spesso magari cerca di... non si dà una data di scadenza. Ci sono band che sono durate 20 anni, anche 30. I Vomitors, prima dei Piace, facevano anche loro musica in dialettale, punk rock in dialetto, e sono stati i suoi capositi di questo genere. E sono la band storica del Canton Ticino. Oggi non ci sono più, magari hanno fatto delle reunioni ogni tanto, che sono ormai anche quelle storia, perché il tempo vola veramente velocissimo. E poi ci sono persone come me che sono oggi alla terza band. Suonavo prima con i Knives Out, poi con i Neutral Bombs, adesso con i Ronkids, perché abbiamo avuto storie differenti, persone differenti, e viviamo un po' il momento, quindi si può anche avere una lunga storia all'interno della scena, diverse band, oppure avere un progetto che ti porti negli anni e che va avanti magari per ancora, gli auguriamo, altri 20 anni.
6: E io a questo punto, in realtà, a parte che vi auguro, ma anche di superarli i 20, possibilmente arrivare ai 40, ai 60, magari al mio ultimo pogo potrei andare in carrozzina, potrebbe essermi col bastone, sarebbe molto figo, possibilmente ad 80 anni, una cosa del genere, credo che qua lo potremmo dire tutti.
7: Beh, dopo il festival penso che mi troverò a organizzare la prima casa di riposo punk con i concerti serali al posto della tombola.
8: Io voglio una stanza, per favore, vista, una bella vista.
7: Puoi iniziarla già a prenotare.
8: Sì, apro subito.
9: Se non perdo i capelli, mi faccio la cresta. Sarò un nonno di 80 anni con la cresta, ma magari anche con una parrucca.
8: Verranno fornite parrucche apposite per tutti gli anziani.
9: Ti prego.
8: Sì.
9: Voglio così tanto vedere questa cosa.
8: Posso dire che poi, Dexter, non ti vedevo con la crema, non lo potete vedere, ma non ti vedevo con la cresta da un bel po'.
7: Sì, intanto ho questi rigurgiti. Sono entrato nella compiuto da poco 40 anni, quindi adesso ho questo rigurgito, crisi di mezza età, diciamo.
8: Sei sempre bellissimo.
9: Io andrei magari effettivamente a chiedermi una cosa, perché noi ci auguriamo di avere anche gli ottantenni in questi eventi. Poi il Punk Rock Lagoon è stato avevi veramente una folla di 200 persone praticamente davanti, no? È stato abbastanza grande, anzi più grande di certi concerti. Ma è stato probabilmente, comparandolo anche a Long Lake, uno dei concerti più grandi, se non il più grande, possibilmente. Però pensiamo anche, mi viene da pensare inevitabilmente a quello che ha detto Dodi dei piace, cioè sembra che culturalmente la scena, rispetto a quando avevano cominciato loro 10-20 anni fa, una cosa del genere, è all'osso, all'effettivo.
7: È vero, ma noi abbiamo vissuto 3-4 anni all'inizio degli anni 2000 in cui veramente il punk era come era la trap 3-4 anni fa, cioè, quindi era proprio il genere che ascoltavano tutti. E quando io organizzavo un concerto, tra l'altro ho organizzato i primi qua a Chiasso al Palapense, venivano davvero 2000 persone a vedere il concerto punk, che costava 10-15 franchi d'entrata, e suonavano 5-6 band, tra cui Porno Riviste, Peter Punk, band che a quei tempi spopolavano, e lì veramente bastava scrivere concerto punk su un volantino questa sera e ne parlavano tutta la settimana sui treni, a scuola, al liceo, e si arrivava tutti al Palapense da ogni parte del Ticino, ma anche dall'Italia, che tra l'altro è qui a pochi metri, quindi era più facile da raggiungere.
9: È una realtà che potrebbe essere idilliaca, cioè non... Ecco, effettivamente mi fa dispiacere dell'essere nato probabilmente 10 anni in ritardo, a dire il vero.
8: Mi spiace per te.
9: Infatti tu, lo so che tu l'hai vissuta.
8: No, anche... a quei concerti che diceva Dexter, io penso erano i miei primi concerti, mi portava ancora mio papà in macchina e poi mi veniva a riprendere, o il papà dell'amico, perché ero ancora troppo piccola, però mi ricordo che sì, ce n'era un bel po' di gente.
9: Ma infatti il nostro super tecnico Armando prima aveva commentato le Porno Riviste.
10: Sì, no, infatti quando ho visto dalla scaletta le Porno Riviste mi sono proiettato quando ero ragazzino in prima liceo con il Walkman ascoltarmi le Porno Riviste, e mi è venuta un po' di nostalgia, perché anch'io ero un panchettone, cioè anch'io ascoltavo il punk, perché come diceva Dexter, nei primi anni 2000 era esploso il punk, lo ascoltavano tutti. Cioè, o eri punk o eri, cos'era, metal, no?
7: C'era qualche gabber.
10: Qualche gabber, sì, esatto.
9: C'è un gabber.
7: Perché ascoltano Technocore.
9: Ah, ok, ha senso. Vabbè,
8: c'erano,
9: quelli sono
8: gli emo, raga, c'erano gli emo.
10: Dopo, gli emo.
9: Beh, io direi che vorrei continuare assolutamente a parlare di... soprattutto anche di cos'è successo e di come sono le cose oggi, perché... A me sembra comunque, cioè io non la sto vivendo questa ondata punk, conoscendo un sacco di persone, vedendo i concerti sempre più pieni e con il cuore che mi batte a mille, perché ai primi eravamo forse in 30, adesso ce ne sono 300 al Punk Rock Lagoon, e tipo, oh mio Dio, ma quanto è bella questa cosa. Però andrei prima alla prossima canzone, staccherei un attimo con Ultima Città dei Bud Brigade.

0: Bentornati, questa era Ultima città dei Bull Brigade. Siamo sempre su Radio Gwen e sempre senza filtro, sempre nel nostro speciale sul Punk Rock Lagoon. E stavamo parlando effettivamente appunto di vecchie generazioni, ma anche di nuove generazioni. Una volta la punk quindi era un fenomeno come la trap. Io sinceramente sto vedendo una mia ondata e mi chiedo effettivamente anche, vorrei dire, noi ci siamo conosciuti ad un concerto punk.
1: Non proprio.
2: Io ho conosciuto tutti voi a diversi concerti punk, in effetti, al Foce, quindi devo ringraziare Dexter se sono qui oggi.
3: Infatti, uguale.
4: Scusate, io parto intanto con i sottofondi perché...
2: No, ma... Noi dobbiamo fare finta di niente, fare il serio. Sì, sappiate che non è sempre fatto.
1: Le persone sbagliate.
0: Ma hai scelto il programma sbagliato per fare il serio.
1: Vabbè, fallo più spesso, bello.
5: Ma tu scherzi, una volta, qualche anno fa, ho incontrato una coppia con il bambino e mi hanno visto. Dobbiamo ringraziarti perché noi ci siamo conosciuti al Next Punk, ai tempi che era un festival che ho organizzato nel 2008 con gli Exploit a sempre Lugano. E a volte anche dai concerti punk, sono un po' romantico in questo, possono nascere anche amicizie e amori, quindi è un po' la cosa migliore carino. Da vivere,
4: che carino. Vedi, poi dicono che i panchettoni non sono romantici, cioè non è vero,
0: no, insomma, cioè, nel senso, guardami dall'altro lato del tavolo e prova a negarmi questa
4: cosa. Ma tu che c'entri? Tu sei un hipster, cioè,
0: io sono un hipster.
1: Ma
0: io
1: sì, sarei un hipster. Ma è ovvio che sei un hipster.
4: Ma sì, cioè, no,
2: non si può negare.
4: Non si può negare.
1: Ti credi punk, scusa.
2: Poi nel pogo siamo tutti uguali, sì. Però Nikita si vede, perché allora, tu con i tuoi pantaloni stoni un pochino.
0: Lo dite solo perché in questo momento sono vestito estremamente elegante, con addirittura dei bretelle sopra la camicia.
1: Nikita tiene i jeans in casa, ditegli qualcosa per piacere.
4: No, allora, oltre che...
5: Cioè, poi se ti cresce troppo la barba così...
4: Piuttosto non mette i pantaloncini corti d'estate.
1: Esatto.
4: E questo è il suo problema, è questo.
2: Lo stile è importante.

0: prima il Ticino Benz, ho detto ah, c'ho del potenziale, me lo sono lavorato un anno e dopo sono riuscito a conoscerlo, abbiamo formato la band. In realtà Gandini e Casari li conoscevo da una vita perché suonavano con una band metal all'interno del mio locale. Io ho un locale da vesco che metto a disposizione anche di alcune band, perché ha un altro problema del Ticino, che le band fanno fatica davvero, come prima cosa, prima di formarsi, proprio trovare uno spazio dove suonare. Infatti sono un botto di band che vanno a provare in spazi a ore o nella cantina del nonno, cioè, cose che magari non ha propriamente attrezzate, ecco. Una cosa sul quale si potrebbe investire in domani sarebbe anche quello, creazione di spazi dove effettivamente provare e far nascere band come la nostra.
1: Decisamente sì, effettivamente, ma non c'era una sala prove forse al Macello o al Morello?
2: Ce n'erano diverse, sì, all'interno, allora, del Mulino c'era qualcosina.
3: Sì, allora io, allora, se posso dire, io mi ricordo i tempi del Macello, io per un periodo gestii la sala prove del Mulino. Ed è stata una bella esperienza, un po' caotica però.
1: Ma alla fine penso che sia anche un po' la... mi ricordo, no, è che mi è appena ritornata l'immagine.
3: Ma tu non eri ancora nato, Nikita, cosa parli?
1: Allora, io sono entrato guarda che io mi sono fatto il liceo, che l'ex Macello non era ancora stato demolito, e vivevo lì quando l'hanno demolito. Infatti, okay. Tra l'altro...
2: Cioè, tu ti vanti di dire ho visto il Mulino.
1: No, è che mi era ritornata... Allora... mi era ritornata in mente l'immagine della sala prove perché ho rubato un piatto di una batteria lì dentro l'ultima volta che ci sono entrato. Comunque,
3: no,
1: lo okay,
3: no, scusami, no, aspetta, adesso fermati un attimo e ripeti questa cosa qui, perché...
0: Ma che non è ancora in prescrizione.
3: No, allora, perché la batteria in questione, cioè tu il piatto che hai rubato dalla batteria è del mio batterista.
1: Ti prego!
3: Ti giuro, perché il mio batterista a un certo punto, dopo un po', gli mancavano dei pezzi della batteria.
1: Io l'ho vista, era sfondato.
3: Rullo di tamburi. Cioè, è venuto fuori che Nikita è il ladro della batteria del mio batterista.
1: No. Ci tengo a precisare, per tra l'altro la polizia che dovesse ascoltare, ci tengo a precisare che comunque quella batteria era in condizioni pietose. È successo quando.
3: Era in condizioni pietose, però questo non vuol dire che uno può essere legittimato a rubare dei pezzi.
1: Restituirò,
3: no?
1: Il piatto. Allora. Adesso,
3: col mio batterista ci parlerai tu. Spero che non stia ascoltando la nostra trasmissione.
1: Salutiamo. Ma infatti, tra l'altro, comunque, l'altra cosa che penso che dovrebbero servire di più, oltre agli spazi per provare, sono i batteristi, credo.
2: Oh, sì.
1: Sta diventando, soprattutto per chi gestisce una band, è sostanzialmente una cosa impossibile. Io non so come si faccia a trovare un batterista,
0: ma anche bassisti. Ma poi è vero che ci sono un sacco di band in Quanticino che hanno più membri che si spartiscono tra di loro, magari un batterista che suona in tre band diverse. Però sì, diciamo che probabilmente quando uno inizia a suonare uno strumento, la chitarra era il primo approccio più facile, no? A parte che qua in Svizzera, non so in altri paesi, ma c'è un approccio traumatico con la musica iniziale, perché ti mettono in mano questo flauto che ti fa odiare la musica. Dio, sì. Per i primi anni di vita.
2: Concordo.
0: E poi magari quando arrivi e scopri a 16 anni che c'è tutt'altro, ti devi rinnamorare della musica, ecco. Poi probabilmente, ecco, la batteria invece necessita proprio di uno spazio, di un posto dove veramente suonare a volumi alti per forza, perché la chitarra te la puoi mettere in cuffia volendo, o un'acustica non dà fastidio.
2: C'è anche da dire che di solito mancano i bassisti, perché succede sempre la solita roba del chitarrista: dai, suona il basso che ce ne serve uno. Ma non suona il basso, fa niente, tanto è uguale, no? Quindi i bassisti penso che sono rari per quello.
1: Ma io in realtà ho... No, è solo che conosco un bassista, quindi probabilmente per quello non ho avuto il problema.
2: Wow.
1: Se mi serve un bassista, so così.
0: E pensa, trovare un contrabbassista come le due band che mi hanno fatto suonare al Punk Rock Club.
1: Ma infatti, tra l'altro, ce li avremo in intervista più tardi. Però prima di andare alla prossima canzone e alla prossima intervista, vorrei chiudere appunto quella domanda lì fatta dai Piace. Perché, ok, una volta era così grande... il fenomeno del punk, tutti ascoltavano punk, tutti andavano a concerti punk, adesso magari può essere un po' meno, però com'è la tua esperienza nel vedere gente come noi che va a questi concerti, nel vedere quei ragazzini dei quali parlavamo nello stacco, che pogavano per tutto il tempo davanti al palco? Cioè, com'è vedere questo?
0: Ma questo è sicuramente appagante, perché capisci che comunque stai costruendo qualcosa che può avere un seguito, che non è qualcosa che invecchia da solo. Perché, ecco, abbiamo sempre fatto un ragionamento sul nostro territorio, ma quando vado, non so, a un festival in Germania, dove il punk rock, o in Spagna, il punk rock

0: È multigenerazionale, lo ascoltano tutti. Il più grande gruppo spagnolo si chiama La Polla Records. Evaristo è un'istituzione in Spagna, lo cantano dagli anziani ai bambini, li conoscono tutte le canzoni. Quindi, a dipendenza del paese in cui il punk rock si è diffuso, è un genere o di nicchia o generazionale. Da noi è stato più generazionale, però nel resto del mondo è una musica che può essere ascoltata veramente da tutte le generazioni.
1: Infatti, tra l'altro, sono molto contento che tu abbia parlato appunto di band internazionali, perché è esattamente quello del quale parleremo tra un momento con Nad dei Wasey. La prossima canzone, è loro effettivamente, è The Dawning, appunto, dei Wasey.

0: È solo audio, giusto?
1: Sì, sì, è soltanto audio.
2: Ma è una radio?
1: Sì. Radio Gwen.
2: Ok.
1: Dai.
0: Poi dopo ti lascio i miei contatti così mi mandi.
1: Stravolentieri, sì. Assolutamente.
3: Sei prima che lo chiede, sai.
2: Però, cioè, grazie, volentieri, più che volentieri, voglio dire, poi queste robe qua io le amo, perché comunque parte da lì, no? Cioè, se non c'è nessuno che nel senso che ti promuove, che fa sentire la tua musica, io sono il primo che vado a sentirmele queste cose, perché mi piace anche scoprire gruppi nuovi, gruppi che non conosco e così via, quindi...
1: Ma infatti, tra l'altro, una cosa che penso sia molto vicina sia tra... Noi siamo una radio comunitaria, ad esempio, no? Le radio comunitarie molto spesso erano legate ai centri sociali e così tantissimo comunque la musica punk degli inizi, quindi... Cioè, penso che ci sia anche una grande vicinanza, è bellissimo.
2: Esattamente, cioè tutte le cose che partono dal basso, no? Che sono fatte dalla gente per il piacere di farle, come questo tipo di musica, come appunto le radio indipendenti, come qualunque tipo di arte underground che non mira, diciamo, al successo, ma soltanto all'espressione, alla divulgazione, del piacere di divulgare qualcosa di figo. E io adesso come sfondo una porta aperta.
1: Ma infatti, Nad, mi verrebbe da chiederti, voi siete brianzoli?
2: Sì, Brianza, Milano, un po' nella Bergamasca, diciamo quella zona lì, Milano Est.
1: E so che tra l'altro siete comunque in attività dal 2013, quindi nel senso ormai sono 13 anni. Mi chiedo anche appunto com'è stato per voi, intanto cosa è cambiato nell'arco di tutto questo tempo e com'è la scena punk del Nord Italia, anche per, vabbè, farlo arrivare un po' comunque ai nostri ascoltatori ticinesi.
2: Certo, certo. Allora, cominciamo col dire che sì, Wasei nascono nel 2013, ma in realtà noi suoniamo e ci conosciamo da molto più tempo. Noi siamo dei vecchioni in realtà, eh? Abbiamo cominciato a suonare assieme anche in gruppi diversi, ma a condividere i concerti, cioè proprio ad esempio io col mio vecchio gruppo e Dani, il chitarrista che era sulla sinistra, quello che suona anche nei Clover Arts, abbiamo fatto uno split, cioè due gruppi, un disco condiviso tra due gruppi nel 1999, e poi siamo rimasti amici e poi abbiamo ricominciato a suonare assieme, prima con un progetto di cover anni 90 per divertirci e poi dopo questo progetto è diventato i Wasei dopo nel 2013, quindi in realtà suoniamo insieme da molto più tempo, perché ci piace farlo e non possiamo, abbiamo capito che non possiamo smettere perché fa parte di noi. Invece cos'è cambiato? Secondo me nulla da un punto di vista dell'attitudine, è la stessa, sono cambiati i mezzi. È cambiato il web, è cambiato la distribuzione della musica, dei dischi, c'è molto più rumore, fra virgolette. Una volta era più difficile, ma contemporaneamente più facile, nel senso, se avevi la capacità di autofinanziarti un disco, comunque forse arrivavi di più, no? Invece adesso, più o meno con le nuove tecnologie che hanno concesso a tutti di registrare benissimo, cioè io non sono assolutamente contrario alle nuove cose, per me è tutto un divenire, no? Cioè non bisogna mai dire ah no, io sono contrario a sta roba, come quelli che sono contrari all'autotune o all'intelligenza artificiale, cioè sono degli strumenti che serviranno, ancora non li abbiamo capiti magari, no? L'autotune sì, però dico l'intelligenza artificiale magari ancora non l'abbiamo capita, così come quando erano usciti gli MP3, uccideranno la musica, no? Invece poi era la libertà e poi alla fine l'hanno uccisa lo stesso, no? In parte, però è ancora viva, cioè l'importante è fare questa cosa appunto per passione, non necessariamente per venderla. Io comunque penso che queste nuove tecnologie possano aiutare, non sono molto bravo a usarle, devo dire la verità, però comunque ci hanno concesso a noi ad esempio di arrivare a un pubblico internazionale che non avremmo mai raggiunto, perché magari in Italia quello che facciamo noi non funziona molto, perché ci sono altri modi, ma è normale, voglio dire, però invece in questa maniera tante persone negli Stati Uniti, nel Canada, in Germania, la nostra etichetta è tedesca, perché comunque lì va di più questo tipo di punk melodico, così un po' di matrice anni 90, ecco. Però e senza internet non ci saremmo mai arrivati, ecco. Saremmo rimasti in Brianza probabilmente a fare quello che facciamo.
1: Infatti vi vedo andare comunque parecchio forti su Spotify. A me è capitato di infilarvi in un paio di mie playlist punk, per dire, senza conoscervi ancora molto bene. E mi chiedo invece, da un lato live, com'è comunque trovare spazi per fare musica, come sono le persone che vengono qui, anche questo è un evento comunque indipendente, com'è la vostra esperienza nel trovarvi appunto con questi eventi live?
2: Tu intendi cioè la differenza rispetto alla situazione internazionale, quella italiana o ticinese?
1: Esattamente.
2: Allora, in Italia cioè ci si conosce tutti, siamo tutti dei ragazzi un po' cresciuti oltre i 40 e ci facciamo i concerti tra di noi, ci divertiamo, ci supportiamo, è un modo per passare il tempo. Invece all'estero, quando si va, si, diciamo, affronta una piccola sfida, no? Cioè dice, andiamo a promuoverci, perché tanto, cioè, a Milano, in Brianza o nella Bergamasca, bene o male, chi ci deve ascoltare ci ha ascoltato, ci conosce, sono tanti anni che ci siamo. Invece all'estero è tutta un'altra storia, no? Devi comunque dimostrare che vali il biglietto, che vali che la gente che viene a sentire il concerto dica, ah beh, ne valeva la pena, no? Spendere sti 5 euro, 10 euro per sentire Wasei. Questa è la questione, secondo me. Sono due... Comunque sono divertenti entrambe le cose, però sono due modi diversi di affrontare la cosa.
1: Ti ringrazio tantissimo per questa intervista. Vai. E
0: buona serata.
2: Buona serata a voi.
3: E siamo ancora su Radio Gwen, questo è ancora Senza Filtro, sono le 6, quindi siamo nell'ultimo terzo in realtà di puntata, e questo è sempre il nostro special sul Punk Rock Lagoon. Che tato che era Nad dei Wasei, che tato. Spero che ci stai ascoltando, nel caso ti salutiamo, è stato bellissimo intervistarti e chiacchierare con te.
4: Tra l'altro lavora qua a Balerna, perché è lombardo, ma lavora lì, qua hanno studio di tatuaggi,
3: sì,
4: qua,
3: esatto.
4: Quindi è di casa.
3: E infatti, beh, mi ricollegherei proprio alle sue parole. Perché parlavamo appunto della scena internazionale, di quanto in realtà sono molto più grandi e partecipati all'estero questi, cioè i concerti punk, la scena punk in generale. Ci saranno anche delle menzioni dei Clover Arts più avanti sul punk, soprattutto nell'Europa dell'Est, però nel senso, in Germania ce l'hai, hai una scena veramente tanto, tanto attiva. Io, ritornando anche un pochettino all'Italia, devo dire che è spettacolare andare a vedere certi concerti. Il primo concerto nel quale mi sono trovato veramente proprio a sentirmi in sintonia con quello che stava succedendo non era punk, effettivamente, era più, diciamo, sul pop punk, alternative pop, una roba del genere. Concerto di Vaeva. E comunque pieno di pogo anche lì, mi hanno tirato su, ma nel senso. Ed era un concerto a Milano alla fine. Sia, cioè, basta comunque andare anche un po' più in Italia, anche superare il confine e andare in Italia per vedere concerti veramente partecipatissimi, enormi. Che penso che sia una cosa, nel senso, è anche un po' un sollievo vedere, sì, magari qua iniziamo ad avere quelle 300 persone che vengono ad un concerto e aumentano sempre di più, e poi trovare a Milano il concertone con 10.000 persone, 5.000 persone, no?
5: No, ma infatti io penso che comunque, cioè, avere una cosa del genere comunque in Ticino, cioè, è davvero bellissima, perché, cioè, pensare a band comunque, cioè, abbastanza internazionali, cioè, dall'Italia, dalla Spagna, cioè, è davvero, cioè, bellissimo a Lugano. Cioè, più che altro io non è da tantissimo che comunque giro in questi posti, cioè, come il Culma o comunque l'Ops, cioè, trovare delle cose del genere a Lugano, cioè, secondo me è fantastico. Cioè, infatti, cioè, io devo anche ringraziare i miei, perché mi hanno comunque portato su questa linea punk. Infatti, grazie mamma, grazie papà, se mi state ascoltando vi saluto. E, cioè, è davvero bellissimo. Cioè, io penso che comunque sia un'esperienza fantastica davvero.
3: Ma infatti prima, quando, oddio, non ricordo chi era, forse il batterista dei Piace parlava dell'essere stato portato ai concerti degli AC/DC e così via, ti stavo vedendo che stavi dall'altro lato di fare l'occhiolino.
5: Sì, no, perché comunque io il mio primo concerto avevo 8 anni, e cioè quello dei Green Day, quindi cioè davvero sono da sempre con questa musica. E cioè, pensare a Lugano, io non pensavo che ci
4: quello
5: fossero.
4: Quello di Locarno dei Green Day?
5: No, era Milano. Sì, sì, però
3: hanno suonato a Locarno i Green Day?
6: Sì, sì.
3: Quando?
4: Sarà stato così, era 10-15 anni fa.
6: Non torneranno. Oddio. Più perché c'è stato un momento un po'.
3: No, diciamo, no, raccontate.
4: Che è partita la bestemmia sul palco, anche perché quando arriva una band all'estero non sa effettivamente il peso di certe parole che hanno in Italia e da noi, dove certe cose sono intoccabili. E da lì è partita una diatriba con interrogazioni sul fatto che guai, il cantante di una band ha fatto qualcosa di
7: blasfemo.
3: Hanno bestemmiato sul palco.
6: Oh sì.
3: E non, quindi non è che non vogliono, perché tantissime band non vengono più in Italia perché odiano la scena italiana per qualche motivo. Beh, in realtà il motivo è molto semplice, perché l'organizzazione nella scena italiana spesso è terrificante.
4: Ma,
3: però,
4: ma poi anche perché in realtà in Italia ancora non ci sono i numeri che fanno altre band. Quando una band diventa conosciuta nella scena internazionale, che magari fa già 2000 persone, 3000 concerti, magari in Italia ne fa ancora 500, 300. Solo che già loro, essendo quel livello, hanno già magari dei tour con determinati cachet, determinate spese, una produzione magari impegnativa, e quindi l'Italia viene saltata direttamente perché non è in grado di offrire alla band o al tour che viene organizzato lo stesso standard che trovano da in Spagna, Germania, Francia e il resto dell'Europa.
3: Però è, cioè, nel senso, è un gran dispiacere, non so, io. Alle volte comunque succedono queste cose, alle volte succedono, arrivano delle band gigantesche, nel senso, alla fine comunque hanno suonato i System of a Down, giusto, quando è che erano?
6: Il 6 giugno, mortale ragazzi, mortale.
3: Perché tu sei stata lì.
6: Assolutamente sì.
8: Fantastico, ci sono stata pure io, assolutamente voi... valsa la pena.
3: Parlatene.
6: Io ho un altro, non so proprio di quell'idea.
3: Descriviamola in una parola, questa esperienza.
8: Polvere nelle orecchie.
6: Morte. Solo morte.
4: Sì, diciamo, io, a me personalmente i concerti così sono quelli che piacciono meno. Io, quando un concerto ha più di 10.000 persone, mi viene automaticamente da snobbarlo, perché proprio non è. Sono andato l'ultimo concerto grosso, è quello di Monza, quando sono andato Green Day con i Rancid. Lì ho fatto lo sforzo, sono andato. Però queste situazioni in cui magari c'è il circle pit privato, perché dopo mettono le barriere, biglietti a prezzi diversi, birra che viene venduta magari a 10 euro se non di più, ecco, sono situazioni che a me personalmente non fanno parte di quella della scena che vivo io. Preferisco spendere un po' di più, fare un viaggio, andare a un festival europeo, vado al Mighty Sounds in Repubblica Ceca, dove c'è un'esperienza incredibile, le birre magari costano anche meno in Repubblica Ceca, però non è quello il concetto. Punk Rock Holiday in Slovenia, o addirittura altri festival in giro per il mondo, dove effettivamente c'è, vivi il festival come vogliamo farlo vivere noi al Punk Rock Laguna, ecco.
3: Ma infatti, a pensarci, a parte che vabbè, mi viene, cioè, non lo so, se penso ai System of a Down, che hanno fatto un album che si chiama Still This Album, no? Fare un concerto dove la birra viene venduta a 10 euro in Italia, tra l'altro, a 10 euro a birra, io va bene.
7: Posso dire una cosa?
3: Sì.
7: Vabbè, non so se vi ricordate voi il Woodstock del 99.
6: Oh, sì.
3: Oddio, sì.
7: Lì è stato appunto l'emblema del un po' del ridicolo, cioè c'è stato un casino allucinante. E penso che un po' da lì poi si sia un po' rovinato tutto, no?
4: Poi adesso organizzano festival enormi dove i biglietti arrivano ad avere dei prezzi enormi, da come è organizzato oggi il più grande festival al mondo, forse Coachella, non so,
3: Coachella.
4: Sì. Sono stato allo Ziggy 3 anni fa, grandissimo, un'esperienza incredibile, però già è arrivato a livelli di di sponsorizzazioni, di gruppi, di cose che si parla probabilmente di milioni e milioni che girano, e non è più il festival come magari era 20-30 anni fa, ecco.
6: Sì, adesso ci sono anche quelle cose particolari. Tu sei andato più volte a fare la crociera punk, se sì, non sbaglio. Che...
4: No, una volta sola, mi sono voluto regalare un'esperienza perché era una delle prime che organizzate con Flogging Molly e altre band. E partiva dalla Florida, toccava le Bahamas e un'isola dei Caraibi, e facevano il palco, il concerto dei Flogging Molly, delle band reggae su una spiaggia, e poi all'interno della nave hanno suonato i Rancid due volte e varie altre band internazionali, più la scena skate, Steve Caballero che faceva il demo.
3: È bellissimo.
4: E in più era tutto incluso, tipo avevo pagato $1,300 per 4 notti, ma su mangiare alcol era tutto gratis, e acqua.
3: Oddio, no, non uscirei vivo. Però mi dà un po' d'idea che è quasi come se certi eventi, soprattutto vabbè in Italia, però ci sono quegli eventi che sono ancora molto liberi, come vabbè abbiamo detto i Punk Rock Holidays, anche gli eventi un po' più nostrani, che sono ancora molto liberi, molto comunitari in un certo senso, molto punk, diciamolo anche in questo modo qua. Poi hai una scena che magari è anche legata al punk, o comunque a ambienti più alternativi, che però si è completamente istituzionalizzata. Tipo tu, Cree, eri stata di Bring Me the Horizon, mi sembra, no?
5: Esatto, sì, a Ferrara quest'anno, e è stato davvero bellissimo, cioè devo dire che hanno suonato anche altre band prima che non conoscevo, tra l'altro, e riscoprirle è stato bellissimo. Cioè, devo dire che i prezzi anche lì non erano così elevati come ad esempio all'Ippodromo che stavamo parlando prima, cioè infatti che anche lì sono andata, l'unico che sono andata quello dei Green Day tra l'altro, e cioè quello è davvero, cioè, esorbitante comunque confronto ad altri festival. Quindi, sì.
4: Comunque tra i vari festival ci sono dei festival a cui tu, come il Parco Rock Lagoon nel mio caso, tu sai chi è l'organizzatore, sai perché fa delle determinate scelte, quindi riesci a dargli una certa identità e attitudine, così come il Punk Rock Holiday, sappiamo, organizzato da gente della scena, il Punk Rock Bullying a Las Vegas organizzato da Hugh Brigade, dall'ex chitarrista Hugh Brigade, quindi c'è una serie di festival che tu attribuisci anche delle persone che vogliono creare qualcosa per il punk, per la scena, altre che invece sono proprio organizzate da società che ormai gestiscono un grande impero, diciamo, del music business, che collude anche band metal, punk, perché comunque sono band famose anche nel nostro genere, che però entrano già nel music business.
3: Ma infatti penso che se ne esce fuori quasi una conclusione da tutto quello che abbiamo detto, è che la scena muore nel momento in cui chi va a questi concerti passa dall'essere comunità al diventare cliente, sostanzialmente.
4: Esatto, bravo.
3: Cioè nel momento in cui non sei più una persona, e quindi perdi anche tutto quello che stavamo dicendo, no? Il conoscere persone, il trovarti in questo ambiente bellissimo, trovare l'amore in un certo senso, o comunque anche semplicemente divertirti, ubriacarti, lanciarti in un pogo, venire lanciato a surfare su una folla e poi magari direttamente sul palco, cosa che tra l'altro un paio di volte è successa anche durante il Parco Rock Lagoon, comunque è successa l'invasione del palco, effettivamente. In quel momento in cui quella cosa non funziona più, non hai più una scena, non hai più un evento che funziona, hai semplicemente la tristezza del trovarti davanti ad un grande spettacolo che puoi guardare con il binocolo da lontano
4: o sui grandi schermi dopo aver camminato mezz'ora per andare,
3: terribile, poi magari sotto il sole.
6: Tra l'altro poi c'è un nostro amico che tra l'altro salutiamo, ciao Flo, figlio mio, è mio figlio adottivo. Ci ha appena scritto che forse l'anno prossimo sarà l'ultimo del Punk Rock Holiday.
4: Speriamo di no, perché non so che non stanno. Potrebbero cambiare ancora alcune cose, però. Ecco, quest'anno, siccome c'è stato il Punk Rock Lagoon in concomitanza col weekend, per la prima volta dopo 10 anni ho dovuto rinunciare a andare al Punk Rock Holiday in Slovenia, cosa che facevo da 10 anni a questa parte, la settimana lì me la prendevo come vacanza. È stato un sacrificio vero, quindi doppio sacrificio organizzare il Punk Rock Lagoon in Lugano, perché ho rinunciato a qualcosa che per me comunque era importante.
3: Abbiamo la risposta a che cos'era la parte più pacco del
4: ecco, adesso sì, adesso è arrivato.
3: Speriamo decisamente di no, ma nel caso abbiamo il Punk Rock Holidays a casa, effettivamente, lo stiamo iniziando ad avere. Io, tornando su scene un po' più alternative, andrei, e Ringraziamo tra l'altro Flo che è stato, ha partecipato a questa intervista, quindi grazie. Andrei con la prossima canzone e a seguire l'intervista della band che l'ha scritta. Country Roads, in realtà è una cover, però Country Roads dei Clover Hearts.

0: Penso che potremmo cominciare da Lugano. Allora, questa è la prima volta che suonate in Ticino e volevo solo chiederti come avete trovato, beh, il pubblico, la folla, la gente, il festival, ecco. Oh, è stato fantastico, anche perché quando siamo arrivati abbiamo pensato è un posto molto elegante, dall'aspetto sfarzoso, costoso, ma poi sono arrivati i punk, è stato uno spettacolo fantastico, sì, divertente. Magari vorrei farti una domanda sulla musica che fate. Beh, voi fate punk scientifico, quindi mescolate tonalità più rock e punk con dei suoni più folk. Infatti ci sono degli strumenti come, beh, la cornamusa, oppure il flauto. Volevo chiederti com'è lavorare con questo mix di suoni tradizionali e altri invece più rock, oppure moderni?
1: With this mix of traditional sounds and more modern rock sounds.
2: It's a bit difficult
0: È
2: because
0: un po'
2: the
0: difficile,
2: instruments have
0: perché gli
2: limited
0: strumenti
2: notes, so
0: tradizionali
2: we're
0: hanno un
2: stuck
0: numero
2: with
0: limitato di note, quindi siamo vincolati ad una certa gamma che
2: that we
0: possiamo
2: can use.
0: usare. A me piace
2: And I
0: utilizzarle
2: like to use
0: tutte,
2: all the
0: ecco.
2: musical notes,
0: Quindi è
2: so
0: un po'
2: it's a bit
0: difficile da
2: difficult in
0: questo
2: this
0: punto di
2: way,
0: vista,
2: but
0: ma in generale
2: in
0: riesco a far
2: general I'm
0: funzionare le
2: able to work
0: cose, anche perché a
2: sometimes more
0: volte nella
2: creatively when you're
0: creatività, quando
2: limited,
0: si è limitati,
2: it
0: la cosa ti
2: makes
0: rende
2: you
0: più creativi, se ha
2: more
0: senso.
2: creative, if that makes sense.
1: Totally makes sense.
0: Ha perfettamente senso, sì. Ho anche sentito molti suoni che provenivano dalla tradizione irlandese, è corretto? Sì, cerchiamo sempre di fare questa cosa. E in un certo senso suoniamo più punk che il celtico, credo. Quindi cerchiamo sempre di suonare qualcosa di celtico per ricordare alla gente che siamo sia celtici che punk. Volevo chiederti qual è stata la tua maggiore ispirazione per formare questa band, perché mi vengono in mente forse i Drunken Murphys, i Flogging Molly, se andiamo un po' più indietro nel tempo, forse i Pogs, non so. Qual è stata la tua maggiore ispirazione, se ne hai una? Penso che quando ho formato questa band volevo davvero fare qualcosa di completamente diverso e che non fosse mai stato fatto prima. E penso che ci siamo riusciti, che è più simile a band come i NoFX, i Mel Collins, i Nose for a Name, ma con le cornamusa e i flauti di latta. E non credo che se ascolti Dropkick Murphy, Flogging Molly, Ian McKenzie, sentiresti questo. Penso che Clover Arts sia veramente qualcosa di originale e nuovo. Sì, sento di più il lato punk, effettivamente. Quindi le cornamuse sono un'aggiunta ad una canzone punk. L'ho sentito, sì, ci sta. Fondamentalmente sì. Magari è solo una mia piccola curiosità personale. So che tu sei australiano, un paio di membri della band sono australiani, invece l'altra metà è italiana. Volevo sapere, come è venuto al mondo questo mix?
1: This mix came to exist.
0: Ok, all'inizio in realtà eravamo io e gli italiani, perché ho una casa qui in Italia, ho conosciuto un po' di gente, qua e là, e sai, è iniziata così. Poi, con il tempo, quando abbiamo iniziato a diventare più famosi e abbiamo dovuto fare dei tour, abbiamo avuto bisogno di persone che fossero sempre disponibili e non avessero un lavoro a tempo pieno. Quindi abbiamo dovuto cambiare delle persone. Abbiamo trovato Steve, che è californiano, e Casey, che è texana. E poi gli altri ragazzi sono italiani, sì. E in un certo senso facciamo tutti questo come lavoro principale. E abbiamo anche dei lavoretti extra, però sì, sostanzialmente si tratta di trovare le persone giuste che possano esibirsi sempre. Questa è stata la parte più difficile. Volevo farti una domanda su qual è stato il più grande scontro culturale che hai avuto con l'Italia, a parte i treni, perché se non ricordo male hai fatto una canzone sui treni d'Italia. So che ha avuto un periodo un po' difficile con una certa compagnia di treni, ma a parte questo, qual è stato il tuo più grande scontro culturale trasferendoti in Italia e con la cultura italiana in generale? Probabilmente ce ne sono troppi, ce ne sono troppi. Diciamo solo uno facile, fare colazione in piedi al bar. Quello per me era davvero strano. E il fatto che non puoi bere il cappuccino dopo colazione, come molti stranieri bevono il cappuccino alle 4 del pomeriggio. Sì, alla base direi che sono questi. Non me ne vengono altri in mente, sì. Magari in realtà un'altra cosa che ti vorrei chiedere è una differenza. Qual è la più grande differenza che hai visto nell'approccio alla scena punk tra l'Australia e quella in Italia, oppure anche quella qui in Ticino? In realtà non sono cresciuto veramente in Australia. Sono cresciuto a Singapore, nel sud-est asiatico. Ed è stato pazzesco. Beh, suonavi nei mini market, nei 7-Eleven, ovunque potessimo, praticamente. Credo che l'Australia sarebbe stata molto più difficile, anche perché, beh, l'Australia è così grande e non è facile andare in tour, voglio dire, senza prendere l'aereo per andare ovunque. Mentre le scene qui in Europa, in America, sono molto più forti proprio perché puoi prendere un furgone, guidare ovunque. E sì, beh, questo penso sia proprio un motivo per il quale sono così più forti qua. Alla fine sono sempre le persone a fare la scena. Sì, sai, ci sono posti come la Repubblica Ceca o la Polonia che hanno appena scoperto questo genere musicale e culturale solo a causa del comunismo o chissà altro, ovvero negli anni 80 o non so, non sono un esperto di storia, ma in Polonia è ancora una cosa molto nuova, la scena è molto fresca, in crescita e infatti è molto più scatenato lì quando suoniamo qua, per esempio. Beh, ti ringrazio veramente tanto per questa intervista e ci rivediamo in giro. No, no, grazie, grazie a te, anzi, e ci vediamo al prossimo concerto.
3: Allora, dobbiamo parlare.
4: Grande applauso, Nikita, per il doppiaggio.
5: No,
3: fermatevi immediatamente. Applauso cosa? Quale tipo di applauso? Io è 7 minuti che continuo a ricevere commenti sul dobbiamo rivedere la pronuncia delle band.
6: Io farei risentire il replay un po' del doppiaggio. No, in realtà ti facevo i miei complimenti comunque, perché essendo stata la prima volta hai fatto un buon lavoro. Scusa se ti abbiamo bullizzato cioè fuori diretta.
3: È una cosa sulla quale mi sto abituando, ma anche in diretta in realtà.
6: Tanto c'è un telefono che fa sta... Chi è?
3: Ecco. Era il mio.
6: Ecco, bravo. Grazie.
3: Prego. mi riallaccerei, anche perché iniziamo ad essere in chiusura, alle ultime cose che effettivamente sono state dette. Questa scena che sta nascendo in Polonia e in Repubblica Ceca di Matti, da come l'ha descritta il frontman dei Clover Arts, a voi è mai capitato di girare da quelle parti, soprattutto a TEDx?
4: Allora, attualmente con Ronkids assolutamente no, perché siamo ai primi concerti. Adesso uscirà il disco, penso a novembre, dobbiamo ancora affinare gli ultimi dettagli, però uscirà il disco sotto Engineer Records con 8 pezzi. Però con i Neutral Bones abbiamo fatto delle date, dei piccoli mini tour. Di solito per chi come noi lo fa di passione di lavoro, fai il weekend lungo, magari parti, prendi il venerdì libero, fai venerdì, sabato, domenica e torni il lunedì, così. Abbiamo suonato spesso in Germania, Austria e forse una volta anche vicino alla Francia, forse, però non più Germania, diciamo.
3: Però sarei soprattutto curioso di vedere com'è la scena dell'Europa dell'Est, perché avevo sentito di c'è un festival gigantesco, adesso mi sfugge il nome, a Budapest o comunque...
4: Beh, a Budapest c'è lo Sziget.
3: Esatto, lo Sziget, esattamente. Sempre in realtà perché c'erano appena andati Va Eva, quindi sì.
4: Che però non è più un festival, non è un festival punk oggi, no. È un festival gigante con i più grandi DJ.
3: Però è enorme, cioè vedo questa scena in Europa dell'Est che è veramente di una vivacità che è spaventosa, un posto nel quale vorrei assolutamente andare e penso che si potrebbe... Qualcosa possiamo anche impararlo, forse, da quelli.
4: Perché poi sono posti, ho notato, adesso sono appena tornato a giugno, sono stato 2 settimane a Praga, e, perché è un periodo in cui c'è anche il Mighty Sons, che è un altro festival enorme, dove in quei paesi è ancora possibile organizzare robe anche in club piccoli, in situazioni in cui non ci sono ancora le regole che ci sono da noi oggi in Italia o in Europa. Per esempio, di recente adesso ho chiuso un locale a Torino, perché in seguito a una revisione di sicurezza eccetera gli hanno imposto che poteva avere al massimo 37 persone all'interno del locale. Come fai prima ci stavano dentro centinaia di persone a vedere il concerto, quindi hanno deciso, si sono trovati costretti a chiudere. Oggi qua ci sono dei limiti, delle cose che portano anche a organizzare un evento ad avere dei costi inaccessibili. All'est oggi tu puoi ancora fare dei festival effettivamente accessibili a tutti e per quello che popola.
5: E allora ritorniamo praticamente su una cosa sulla quale in realtà abbiamo parlato per tutta la giornata, cioè il quanto sia importante dare questi spazi alla fine, no? Com'è stato avere, com'è stata la tua esperienza con la città di Lugano per organizzare Punk Rock Lore, anche perché è nel mezzo del Ciani, nel boschetto alla fine?
4: Devo dire che il Punk Rock Lagoon è andato tutto come mi aspettavo, perché ho cercato sempre di avere dei buoni rapporti con la divisione eventi, conosco tutti da molti anni organizzando molte robe al Foce, e tutto è nato, quello di organizzare feste era un sogno che avevo mi portavo dietro da anni, avevo nel cassetto anche di poter portare le band internazionali che magari scoprivo durante l'anno. C'è stato 2 anni fa la cena della Suiza che aveva raccolto un po' tutti i personaggi della scena, e io a un certo punto, scherzando, mi sono buttato tra i responsabili delle Vision Eventi dicendo: ma visto che avete già lì tutto montato a luglio, perché non lo lasciate lì, non smontate, che ci penso io, visto che è agosto non c'è niente, fatemi fare un festival punk. Pensavo, l'ho detto per provocazione, scherzo, sono stato richiamato dopo 2 settimane dicendo: ma sai che non sarebbe male.
5: Quindi è così che sì. Perché cioè comunque quella è tutta l'architettura del Long Lake alla fine.
4: Esatto, vi dico, non smontatela, lasciatela lì ancora per 2 settimane, che agosto si può ancora fare qualcosa.
5: E allora vedi che dobbiamo comunque un po' ringraziarlo anche il Ticino per queste cose di tanto in tanto. Qualcuno poteva dire qualcosa da quel lato? Io
6: c'è stato un po' un momento di silenzio.
5: No, è che ho visto degli sguardi e poi un ritratto.
6: Ma ragazza, se avete qualcosa ditelo.
4: Senza filtri.
6: Senza filtri. Qua siamo senza filtro e a Radio Gwen non ci sono filtri.
7: Comunque quindi. Molto molto punk il fatto che il Punk Rock Lagoon sia nato da una presa in giro, sì, questo sì. È da dire. Sì. Portiamo più punk nelle nostre vite perché nascono cose meravigliose.
6: Certo, certo.
5: Ma sono quelle cose che cioè se qualcosa nasce da una presa in giro o da uno scherzo, di solito si rivela, per esperienza personale, di solito si rivela qualcosa di incredibile.
8: Boh. Quante band nascono da una sbronza?
5: Sì, ma infatti i persiani dicevano che una buona idea andava discussa da sobri e da ubriachi. Direi che meglio di così non possiamo chiudere. Grazie mille per esserci stati, per averci accompagnato in tutta questa puntata. Sono 6:30 e io ringrazio voi ascoltatori, ringrazio il nostro super tecnico Armando che ci ha accompagnato per tutta questa puntata.
6: Grazie a te Nikita.
5: Grazie.
6: Per le tue splendide bretelle.
8: Grazie,
5: per le mie
8: caro.
5: Splendide
8: grazie.
5: Bretelle addirittura. Ma tanto ormai sono un hipster. Mixer che fuma sigarette senza filtro.
4: Grazie mille per l'invito, è stato bellissimo.
5: Grazie a te Dex e grazie a tutte voi per avermi accompagnato e per essere entrate in questo bellissimo progetto.
9: Ma grazie a te, è stato bellissimo.
8: È stato un piacere bullizzare.
9: Esatto, anche.
7: Torneremo a farlo.
5: Noi ci sentiremo per una prossima puntata, ci organizzeremo, intanto adesso poi a breve ci sarà il Babel che seguiremo, o almeno io verrò lanciato a seguirlo, spero che non verrò abbandonato. Donato.
7: Io ci sono.
5: Sì.
8: Ma vediamo.
9: Esatto.
5: Oh bene. Sarebbe quindi nel caso ci ritroveremo tutti qui tutti a Bellinzona, al Babel, in una roulotte accaldata. Grazie mille. Questo era Senza Filtro. Grazie Radio Gwen e grazie a tutti voi per averci ascoltati. Buona serata.

contenta, ma non

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

Thank you.

Bye.

I'm still giggling. Yeah. Alright, let's hear that.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. L'aggiuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante. Un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40, Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18, il violino grida. Le voci sono distorte. Siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonata in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

We're going to survive this trip.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come

secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.